0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
6: Che attività fate per i ragazzi?
5: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
8: 6023
9: 6020 che?
10: 6023
9: 6023
8: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Quando torno a casa vorrei...
2: Stare zitta e muta.
1: Al lavoro vorrei...
3: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
1: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
4: Una mattarella!
1: Dopo gli studi mi piacerebbe...
5: Non rompere!
1: Quello che chiedo alle istituzioni è...
6: Un paio di schiaffi?
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di pubblicità Progresso.
8: Radio 6023.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso!
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Give me sugar.

you poor, ey. Yeah, yeah, yeah, yeah. Niente leggende tipo Brandon Lee, no. Per apparire sì, lo prendo lì, no. Smisi è la nuova bomba, fa saltare, ah.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Ahmed, a te da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
7: È stato lungo il viaggio?
6: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
7: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
6: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
7: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
6: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
7: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
6: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
7: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
6: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Una radio di protagonisti.
9: Una radio da protagonisti.
10: Radio 6023.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: hay un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 4.
3: Più o meno.
4: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
7: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
6: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
7: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
6: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'ALPA e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
7: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
6: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
7: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
6: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
7: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
6: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
7: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
6: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
7: E cosa fate?
6: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi. Avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
7: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
6: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito. Su Facebook e sul nostro sito ci trovate per Dincibacco aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
8: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
6: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023. 6023. 6023.it
9: 623.
10: 6020 che?
11: 6023.
10: 6023.
9: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
0: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
2: Perfetto, e cosa fate?
1: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
2: E come possiamo contattarvi?
1: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
2: Possiamo sapere l'indirizzo email?
1: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023. Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
7: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
6: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
7: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
6: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
8: Radio 6023.
9: 6023.
10: 62-3.
11: 6-0-20 che?
12: 60-23.
11: 6-0-2-3.
10: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 6.
2: Più o meno.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
5: E cosa fate?
4: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
4: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Quando torno a casa vorrei...
7: Stare zitta e muta!
6: Al lavoro vorrei...
8: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
6: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
9: Una bottarella!
6: Dopo gli studi mi piacerebbe...
9: Non rompere!
6: Quello che chiedo alle istituzioni è...
10: Un paio di schiaffi?
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
12: Show! Sound System, Moia Radio 6023. Luciare!
13: Sessantadue, tre.
14: 6020 che?
15: 60 23.
14: 6023.
13: 6023, importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 7.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il centro territoriale.

0: Reale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
2: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
1: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
2: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
1: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
2: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
1: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
3: Tre città. Una sola voce.
4: 6023.
3: Tre città. Una sola voce.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
9: E che cosa fate?
8: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
9: Cosa fate qua oggi?
8: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
9: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
8: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
11: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
10: Paolo Borsellino.
12: Sessantadue tre.
13: 6020 che?
14: 6023.
13: 6023.
10: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
4: Scout di Vercelli?
3: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
4: E avete dei contatti?
3: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Ahmed, a te da venire qua.
6: Adesso arrivo, non rompere.
5: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
6: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
5: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
6: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it
0: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8
3: e qualche minuto.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
0: 3 città. Una sola voce.
1: 6

0: Let it snow, let it snow, let it snow.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola, in sostanza.
7: Avete anche degli altri contatti social?
6: Prego.
8: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
10: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
11: Biotestamento. Informati su vidas.it.
10: Scelgo adesso che posso.
12: 62 3.
13: 6 0 20 che?
14: 60 23.
13: 6 0 2 3.
12: 6 0 23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Il sogno con Antonella.
4: Di che cosa vi occupate?
3: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
4: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
3: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
4: E le pagine quindi sono nome?
3: Il sogno con Antonella.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
0: Tre città, una sola voce.

0: the lessons I've learned.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
2: Promosso!
3: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris da Radio 6023 e sono in compagnia del mio collega Francio, direttamente da UMG Web Radio.
2: Oggi parliamo di due cose molto importanti con cui uno studente dovrà fare i conti ogni giorno della sua carriera universitaria: il piano di studi e il CFU. Ma un piano di studi, che cos'è? E soprattutto, come funziona? Detta in soldoni, il piano di studi non è altro che l'elenco dei corsi da seguire e dei relativi esami da sostenere durante la durata del tuo corso di laurea.
3: A seconda del tuo corso e del tuo ateneo, potresti trovarti di fronte a piani che ti permettono una maggiore libertà di scelta, oppure piani con una impostazione più fissa e meno possibilità di scelta, ma che definiscono in maniera chiara il tuo percorso di studi. Per fare un esempio pratico, mentre gli studenti UMG si trovano a dover scegliere del loro piano di studi solo i corsi definiti a scelta, gli studenti UPO, a seconda del corso di laurea che scelgono, potrebbero trovarsi a dover definire interamente o in parte il loro piano di studi secondo scelte proposte dagli organi competenti di Ateneo.
2: Ma chi sono questi organi competenti? Il piano viene definito in genere dalla scuola o il dipartimento a cui il corso di laurea afferisce, insieme al relativo consiglio di corso di studi. Quindi, se sei uno studente UMG, ti verrà richiesto, negli anni relativi, di compilare e consegnare il modulo per le materie a scelta. Attenzione però, scegli bene, perché la finestra in cui puoi scegliere è limitata. Dovesse scadere, ti ritroverai a poter fare modifiche solo l'anno successivo.
3: Se invece sei uno studente UPO iscritto ad un corso che ti permette di avere un piano di studi più libero, troverai sulla pagina del tuo corso le schede di opzione, moduli e facsimile, con tutte le tue possibili scelte divise per ambito e categoria. In aiuto al mare di possibilità ti verrà assegnato un docente tutor e si occuperà di approvare il tuo piano di studi. Ogni anno viene definita una precisa finestra all'interno della quale potrai compilare e consegnare il piano di studi. Per UPO periodicamente si possono aprire delle finestre straordinarie per la modifica del piano di studi. Mi raccomando, controlla la tua mail istituzionale. Sarai avvisato quando si apriranno questi periodi di modifica.
2: Per qualsiasi dubbio, contatta la tua segreteria studenti di riferimento, consultando il sito UMG per gli studenti della Magna Grecia o mediante la funzione UPO risponde per gli studenti del Piemonte Orientale.
3: In ogni piano di studi, alcuni crediti sono liberi e possono essere acquisiti liberamente scegliendo tra le proposte che lo stesso corso mette a disposizione dello studente o tra uno qualsiasi dei singoli insegnamenti di un qualsiasi corso di laurea presente all'interno dell'Ateneo.
2: Questi crediti vengono definiti genericamente come a scelta dello studente e vengono rimpiazzati sul piano di studi con le scelte effettuate. In questo modo ogni studente ha la possibilità in parte di personalizzare secondo le proprie inclinazioni e aspirazioni anche il più rigido dei piani di studi.
3: Sicuramente, se sei già stato o sei uno studente, avrai già avuto a che fare con l'acronimo CFU. Ma sai esattamente che cos'è un CFU? I CFU sono i crediti formativi universitari. Per ogni attività che segui in università, che sia un corso, un laboratorio o un tirocinio, ti verranno assegnati dei CFU.
2: Un CFU corrisponde a 25 ore complessive di lavoro. Devi tenere a mente però che nel conto rientrano sia le ore di didattica frontale che le ore di studio individuale. Il metodo dei crediti serve anche a capire al volo il carico di studio di un esame.
3: I CFU conseguiti vengono spesso usati come strumento per accertare il lavoro di uno studente. In UPO, ad esempio, se superi 25 CFU entro l'agosto dell'anno accademico in corso, da dopo il primo anno di immatricolazione, quindi, rientri nella no tax area e quindi non dovrai pagare la seconda rata dell'anno successivo.
2: Che tu sia una matricola o uno studente iscritto agli anni successivi, i CFU sono uno dei requisiti richiesti per la domanda di borsa di studio e del servizio abitativo. Controlla sempre il bando sul sito dell'ente per il diritto allo studio, che sia Edisu per il Piemonte o Fondazione UMG per Catanzaro.
3: Il sistema è organizzato in modo che se uno studente supera con successo tutti gli esami o partecipa alle attività di tirocinio e laboratori previsti dall'anno in corso, arriva ad ottenere un massimo di 60 CFU. Al raggiungimento di 180 CFU per le lauree triennali, 120 per le magistrali, 300 per le magistrali a ciclo unico della durata di 5 anni e 360 per le magistrali a ciclo unico della durata di 6 anni, potrai considerarti un laureato.
2: Il sistema dei CFU viene utilizzato anche al momento delle convalide. Sia nel passaggio tra atenei che nel passaggio tra corsi diversi all'interno della stessa università, spesso non viene dato lo stesso peso in CFU ad una materia specifica identificata dallo stesso codice. Ma questa è un'altra storia.
3: Infatti, questa puntata di Studiare Informati è giunta al termine. Continua a seguirci sui social di Radio 6023 e UMG Web Radio per rimanere aggiornato su tutte le informazioni che troverai in Studiare Informati. Da Davide Boris di Radio 6023
2: e Francio di UMG Web Radio.
3: Un saluto e un arrivederci alla prossima puntata di Studiare Informati.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
5: Di cosa vi occupate?
4: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre

0: Hoy en día, las mujeres participan en todos los aspectos de la sociedad. Son una parte integral del mercado laboral y desempeñan papeles de liderazgo en los negocios y la política. Las mujeres disfrutan ahora de muchas más oportunidades y pueden acceder a ámbitos que antes estaban reservados exclusivamente a los hombres. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer para lograr una verdadera igualdad de género. Por ejemplo, problemas como la violencia, el acoso y la discriminación contra las mujeres aún existen en casi todas las sociedades. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este podcast hablaremos de lo que está haciendo la Unión para impulsar la igualdad de género en Europa y crear una sociedad más justa. La Unión Europea lleva tiempo trabajando para mejorar la vida de las mujeres, lograr un mayor equilibrio de género en todos los ámbitos de la sociedad y crear una Europa más justa para todos. Reconoce que la igualdad de género es una condición esencial de una economía europea innovadora, competitiva y próspera. Asimismo, considera que no solo promueve el empleo y la productividad, sino que también es un derecho fundamental universal. Mejora nuestra calidad de vida y fomenta unas democracias más estables y resilientes. La igualdad de género fue el tema central del Día Internacional del Parlamentarismo de 2025. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, pidió a los parlamentos de todo el mundo que aúnen fuerzas y colaboren para crear una sociedad más justa.
1: Solo juntos podemos hacer frente a las desigualdades que cada día siguen frenando a las mujeres en nuestra sociedad, en el trabajo, en el hogar e incluso en nuestros parlamentos. Todavía queda mucho por hacer, pero sé que mediante una mayor colaboración y diálogo interparlamentario podemos construir un mundo mejor y más justo que nos beneficie a todos.
0: El Parlamento Europeo ha demostrado su firme compromiso con la igualdad de género a través de sus actividades parlamentarias. No solo ha reelegido a la presidenta Metsola para un segundo mandato, sino que también cuenta con una comisión permanente consagrada a los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Además, desde 2020, el Parlamento organiza cada año una Semana Europea de la Igualdad de Género. Durante esa semana, las comisiones analizan los temas de su competencia desde una perspectiva de género. El Parlamento Europeo ha promovido de forma continuada la adopción de normas sobre igualdad de género y ha pedido a la Comisión Europea que elabore la legislación correspondiente. Echemos un vistazo ahora a las medidas que está adoptando la Unión para erradicar las desigualdades entre hombres y mujeres en sus Estados miembros. La Comisión Europea ha desarrollado una estrategia global de igualdad de género para el periodo 2020-2025. El 7 de marzo de 2025, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, adoptó una hoja de ruta sobre los derechos de la mujer. Este documento sienta las bases para el periodo posterior a 2025, analiza el progreso realizado y señala los ámbitos con margen de mejora. Uno de ellos es el lugar de trabajo, donde persisten graves problemas como la brecha salarial entre hombres y mujeres. Incluso cuando una mujer realiza el mismo trabajo que un hombre o un trabajo de igual valor, es muy probable que gane menos. Por ello, la Estrategia de Igualdad de Género de la Unión establece normas sobre transparencia retributiva. Las empresas deben proporcionar a sus empleados cierta información, como el salario medio de cada puesto. Los Estados miembros tienen hasta principios de junio de 2026 para integrar estas normas en su legislación nacional. Ahora bien, la desigualdad salarial no es el único obstáculo que sigue en pie en el mundo laboral. También es más difícil para las mujeres progresar en su carrera profesional y acceder a puestos de alta dirección. Por este motivo, la Estrategia Europea en materia de igualdad de género también dio lugar a una directiva sobre el equilibrio de género en los consejos de administración de las grandes empresas que cotizan en bolsa. Esto permitirá que las mujeres cualificadas tengan una oportunidad real de acceder a puestos directivos en empresas con más de 250 empleados. La directiva establece que el sexo menos representado debe ocupar el 40% de los puestos de administradores no ejecutivos y el 33% del total de puestos de administrador. Las empresas tienen hasta mediados de 2026 para alcanzar esa cuota. La Estrategia de Igualdad de Género de la Unión pretende reducir las barreras a las que se enfrentan las mujeres en el mundo laboral y permitir que los padres y las madres combinen carrera y familia. Por ello, implanta el derecho a la conciliación de la vida familiar y profesional para progenitores y cuidadores. La estrategia presta especial atención a la educación y los cuidados de la primera infancia. Así garantiza que los progenitores puedan compaginar su trabajo con su papel de madre o padre. También se basa en otros logros importantes. Por ejemplo, introduce el derecho de 10 días de permiso de paternidad y 4 meses de permiso parental en todos los países de la Unión. Con estas normas, la Unión quiere destacar el papel de los padres en el cuidado de los hijos y garantizar que las madres puedan conciliar su trabajo con la crianza de los niños. La Unión no solo vela por la igualdad de género en el ámbito laboral, sino también se compromete a combatir la violencia de género. Adopta una política de tolerancia cero hacia cualquier forma de violencia, ya sea acecho, acoso sexual, violación, abuso físico y psicológico, matrimonio forzado o esterilización. Por lo tanto, ha elaborado legislación que tipifica como delito la violencia de género. Todos los Estados miembros deben proteger a las víctimas y concederles acceso a la justicia y a servicios de apoyo, como refugios para mujeres, centros de atención a víctimas de violaciones y líneas de ayuda. La Unión también se ha adherido al Convenio del Consejo Europeo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. En virtud de este convenio, la Unión se compromete a elaborar normas, impulsar políticas y organizar servicios de apoyo para prevenir y combatir la violencia contra la mujer. En resumen, todas estas medidas demuestran que la Unión va por buen camino hacia la consecución de la igualdad de género en Europa. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer en cuanto a la brecha salarial, la participación en el mercado laboral y la lucha contra la violencia de género. Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì, si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
5: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet, c'è anche una sede accessibile ai civili?
4: Noi siamo a Santiago, sì, in nostra sede sociale è in corso 2 giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
7: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro. facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
6: Paolo Borsellino.
2: Tre città. Una sola voce.
8: 6023. Radio 6023 e OMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
9: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e quest'oggi parleremo di ricerca assieme alla professoressa Francesca Boccafoschi, docente del Dipartimento di Scienze della Salute. La nostra Laura Calicchia l'ha intervistata in merito al tema dell'ingegneria tissutale e del tema molto pop del cuore di plastica. Di cosa si tratta? Ascoltate l'intervista realizzata da Laura con la professoressa Francesca Boccafoschi.
10: Iniziamo con una domanda un po' informale. Ci parli di lei. Come ha deciso di diventare ricercatrice?
11: Devo dire che non è stata proprio una scelta immediatamente volontaria. Io in realtà ho iniziato in un ambito che non è esattamente quello che poi è diventato il mio ambito di ricerca principale. Ho iniziato lavorando nell'ambito della biologia molecolare sul mesotelioma, che è un tumore delle pleure. Tuttavia, dopo la laurea mi sono trovata catapultata in un ambito di ricerca completamente diverso, che è quello dei biomateriali e della medicina rigenerativa, e devo dire che la passione ha iniziato a crescere per questo lavoro proprio in quel momento. Il dottorato mi ha portato nei primi 2 anni in Canada, o sono stata lì per 2 anni all'Università Laval di Quebec City, in un ambiente che era estremamente stimolante perché multidisciplinare, si lavorava con ingegneri, chimici, in quel momento ero addirittura l'unica biologa, e quindi questo continuo stimolo a conoscere cose nuove nell'ambito dei biomateriali mi ha creato un entusiasmo verso la ricerca che continua ancora dopo decisamente insomma più o meno 20 anni di lavoro in questo ambito. Quindi, come dicevo, non è stata una decisione, ma è stata una consapevolezza data dal fatto di aver trovato un lavoro che, per come lo vivo io, è un lavoro ogni giorno diverso, ti permette di conoscere persone, ambiti lavorativi diversi, ti permette di usare la tua mente per esplorare nuove soluzioni, e nello specifico è un ambito della ricerca molto molto applicativo, quindi permette di lavorare su soluzioni scientifiche che verosimilmente in qualche anno trovano un'applicazione clinica. Quindi questa è stata l'ulteriore conferma del fatto che mi trovo bene nell'ambito della ricerca dei biomateriali dell'ingegneria tissutale.
10: E Entriamo ora nel vivo del suo progetto, ovvero l'ingegneria tessutale. Può spiegarci cos'è nello specifico?
11: L'ingegneria tessutale è un ambito della ricerca che si occupa di trovare soluzioni innovative per andare a sostituire o, come dire, riparare un tessuto o un organo danneggiato, facendo in modo che la funzionalità dello stesso venga correttamente ripristinata. Quindi è una scienza, come accennavo prima, molto ampia, multidisciplinare, che vede collaborare strettamente ingegneri. L'ingegneria biomedica in questo, negli ultimi anni, ha preso uno spazio decisamente importante, biologi, biotecnologi che portano le loro conoscenze per poter convalidare i nuovi materiali, per poter testare questi materiali innovativi come utili per essere utilizzati nella rigenerazione dei tessuti. Questo significa che non solo non devono dare reazioni avverse una volta applicati all'interno del corpo umano, ma è arrivati a soluzioni che sono favorevoli alla rigenerazione e che quindi hanno un ruolo attivo in questa. Anzi, mi spingo ancora un pochettino più in là, nel senso che non solo sono materiali bioattivi, ma addirittura le tecniche più moderne permettono di guidare questa rigenerazione seguendo, diciamo, le regole più naturali possibile, quindi andando a seguire quelli che sono i processi riparativi che il corpo stesso utilizza, per esempio, banalmente, quando guarisce una ferita, ecco.
10: Potremmo quindi iniziare a parlare di cuori di plastica come quelli che si stampano con le stampanti 3D?
11: Allora, la stampa 3D è una tecnologia che negli ultimi anni ha certamente preso una fetta importante di questa, del mondo del biomateriale, dell'ingegneria tessutale, e ha preso così piede anche perché, attraverso così la divulgazione, è un concetto molto semplice da interpretare. Sappiamo che le stampanti moderne possono stampare in maniera tridimensionale, quindi traslare questa conoscenza a stampare un organo sembra essere un passo semplice. Al di là del fascino di questa tecnologia, che è indubbio, e delle potenzialità che sono indubbie di questa tecnologia, è altrettanto vero che la complessità dei tessuti e degli organi del corpo umano, allo stato attuale, non è possibile riprodurla con una semplice stampa. Quindi, se da un lato tutta la ricerca nell'ambito rigenerativo sta spingendo con l'utilizzo delle stampanti 3D, ma anche attraverso approcci di diverso tipo, nello specifico la stampante 3D dovrà seguire un percorso che vedrà non soltanto la capacità di riprodurre la morfologia, quindi l'aspetto, insomma, macroscopico di un organo, ma anche la funzionalità, cosa meno ovvia, perché per esempio bisogna mettere insieme diversi tipi cellulari, bisogna permettere a queste cellule di esprimere correttamente la loro funzionalità, e bisogna che tutte le componenti tessutali e cellulari di un organo collaborino esattamente come un organo nativo è capace di fare. Quindi certamente stampare un cuore, diciamo così, di plastica è qualcosa che affascina dal punto di vista mediatico, dal punto di vista della ricerca è certamente un percorso che si sta seguendo, non parliamo di plastica in questo caso, ma comunque di materiali innovativi, ma c'è ancora un percorso da seguire prima di poter realizzare un organo stampato artificialmente. Questo non significa che non si potrà fare, questo significa che la ricerca sta lavorando in questa direzione.

0: Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
3: Quindi di cosa vi occupate?
2: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
3: Vi occupate anche poi dell'adozione?
2: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
3: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
2: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
3: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
2: No, Instagram e Facebook.
3: Come si chiamano?
2: Baffi e Code ODV.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egy...
5: Cineum mi presenta...
6: Bentrovate e bentrovati in questa nuova puntata di Cine Uni. Io sono Irene e qui con me c'è un'altra volta Imma.
7: Ma ciao a tutti, mamma mia Irene, ultima puntata della quinta stagione.
6: Eh sì, è vero, purtroppo vi dobbiamo dare una brutta notizia, questa sarà la nostra ultima puntata, però non temete perché abbiamo tantissime sorprese in serbo per voi e quindi per adesso insomma non vi abbandoniamo. Io ci tengo a ricordare che già una volta io e Imma abbiamo condotto una puntate insieme, io mi sono molto divertita, spero sia stata la stessa cosa anche per te, Imma.
7: Assolutamente sì, come non poteva esserlo, però lo sai che non mi ricordo di cosa abbiamo parlato.
6: Mi sembra che abbiamo parlato di Ravanelli, mi ricordo questa cosa.
7: Sì, anche io. Ah, ecco, è la puntata di Natale, quindi.
6: Eh sì, perché noi conduciamo solamente in occasione di grandi festività e adesso che siamo in procinto di iniziare l'estate, le vacanze e i viaggi, vi parleremo proprio di questo. Però prima di entrare nel vivo della puntata ricordiamo un attimo i contatti di CineUni.
7: Assolutamente sì, continuate a seguirci su raduni.org e mi raccomando anche sui social, Instagram, Facebook, su Spotify, basta cercare semplicemente CineUni.
6: Esattamente, grazie Ima per aver ricordato i nostri contatti. Io appunto vi invito a continuare a seguirci anche quest'estate, nonostante questa sia la nostra ultima puntata, perché abbiamo tanti progetti in mente. Noi l'estate ci dedichiamo soprattutto ai festival, quindi rimanete connessi. Ma adesso andiamo avanti con la puntata, non vi voglio spoilerare niente perché entriamo proprio nel vivo del tema.
8: CineUni, che film è questa radio?
7: È arrivato il momento di entrare nel vivo di questa puntata, ultima puntata della quinta stagione, e di svelarvi l'argomento di cui parleremo oggi, ovvero dei viaggi e delle vacanze. Ire, qual è stato il viaggio più bello che hai fatto?
6: Allora, questa è una domanda molto difficile a cui rispondere, non è semplice, ma non tanto perché ho viaggiato tanto nella mia vita, cioè sì, ho avuto anche l'occasione di fare tanti viaggi, però perché ogni viaggio è diverso dall'altro, no? Quindi ti resta sempre un po' nel cuore. In realtà una risposta ce l'ho, e ti posso dire che il viaggio che più ricordo con piacere è stato uno scambio interculturale che ho avuto modo di fare grazie ad un'associazione con cui collaboravo nel 2019, grazie alla quale siamo potuti andare in Georgia e lì ho conosciuto tantissimi ragazzi della mia età che provenivano da diverse parti del mondo, e l'argomento di questo scambio interculturale era proprio share your story, quindi condividere la propria storia. Si è parlato tantissimo di inclusione, però poi si sono toccate anche tantissime altre tematiche molto personali, e quindi è un viaggio anche che consiglio a tutti. La Georgia è molto bella e ricordo sempre che c'è il mio piatto preferito in assoluto lì, e cioè il cacciapuri, che è questa pizza con l'uovo e il formaggio, veramente buonissimo, e quindi saluto tutti i miei amici in ascolto georgiani. Ma invece tu, Emma, che cosa mi racconti? Qual è stato il tuo viaggio del cuore?
7: Beh, Irene, come hai detto prima, è difficile scegliere quale viaggio ti è rimasto più nel cuore, perché comunque ogni viaggio ti lascia qualcosa, e poi per fortuna che abbiamo la possibilità di farlo. E però ti dico che forse la vacanza, viaggio che mi è rimasta di più è quella che ho fatto a Procida non tanto tempo fa, anche se è a due passi da casa mia, io non ci metto niente ad arrivare a Procida, è sempre in Campania, però l'isola di Arturo è un mondo a sé, e quindi io per una settimana mi sono sentita procidana, isolana, ed è stato bellissimo condividere quella cultura e quell'esperienza, nonostante sia una terra campana, fa parte della terra campana, però comunque hanno le loro tradizioni, il loro modo di pensare, l'isola che ti plasma, e quindi ricordo con piacere Procida.
6: Che poi è un po' uno stereotipo, no? Questa cosa del sud molto accogliente, molto amichevole, però effettivamente è vero. Quindi abbiamo appurato che ogni viaggio è diverso dall'altro, e anche in questa puntata faremo tantissimi viaggi diversi, vi porteremo un po' alla scoperta del mondo con il Cinetime di Mario Monopoli, che ci parlerà di Renfield, ovvero il film uscito nel 2023 diretto da Chris McKay, che vede Nicolas Cage nei panni del conte Dracula, quindi questo viaggetto in Transilvania vi facciamo fare, e il Cinevergreen di Virginia Revolti, che ci parlerà di Vicky Cristina a Barcellona, che è questo classico dei viaggi e delle vacanze estive, anche se io non amo Penelope Cruz, ma questo è un altro discorso.
7: Ma io amo, quindi, io amo Woody Allen.
6: Ma adesso godetevi i nostri Mario Monopoli e Virginia Revolti.
9: CineUni presenta Cinetime.
10: Sì, ma troppi cine, che dite film, non lo so.
11: Faccio il podcast finché la rabbia che mi monta, così posso essere il più cattivo possibile nei confronti di questo film. Io sono Mario, e se non si fosse capito dalle quattro volte in cui è stato detto nella sigla, questo è Cinetime. Ma iniziamo questo viaggio nello spazio e nel tempo assieme a Robert Montague Renfield per andare in un posticino carino, la Transilvania. Bello fresco, con le montagne, e poi c'è quel tizio là, quello col mantello e i dentini. Sì, esatto, il Conte Dracula. Qui però il Conte Dracula non è Aldo Baglio, non è Gary Oldman, ma è il nostro attore meme preferito Nicolas Cage, mentre il nostro Renfield non è Tom Waits ma Nicolas Hoult. Insomma, avete presente il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola? Ecco, dimenticatevelo perché non c'entra nulla. Renfield, che è diretto da Chris McKay, regista di Lego Batman, e tratto da una storia di Robert Kirkman, autore di The Walking Dead e Invincible e produttore di questo film, è ispirato dallo stesso libro del 1897 ma trasportato ai giorni nostri. Dopo uno scontro con dei cacciatori, Dracula è di nuovo privato dei suoi poteri e Renfield, per aiutarlo, si trasferisce in un posto tranquillo, a New Orleans. Qui entra in un circolo di codipendenti che raccontano le proprie relazioni tossiche.
12: Scusate l'interruzione.
13: Stai bene?
12: Ho un rapporto tossico da cui voglio liberarmi.
13: Perché non cominci dicendoci cosa ti ha portato qui?
12: Il mio capo. Lui è diverso.
11: Dopo secoli di servizio, Renfield è infatti stanco di Dracula e vorrebbe liberarsi del suo rapporto di sudditanza e dall'essere costretto a uccidere per dargli da mangiare. Qui la storia si intreccerà con quella di Rebecca, poliziotta onesta in mezzo ad un sistema corrotto dalla banda locale, i Lobo, che controllano il territorio. La storia è evidentemente ironica, ma questa comicità non salva Renfield dall'essere un film semplicemente atroce.
14: Hai tagliato le braccia a quell'uomo con un piatto da portata?
15: È tutto un gioco di polso.
11: Ora, c'è una premessa, ovvero che ho visto il film doppiato in italiano e credo che il doppiaggio abbia tolto qualsiasi tipo di delivery comica a qualsiasi interpretazione, dando uno stile da sitcom Disney Channel, Nickelodeon ai personaggi. il sangue eccessivo, i combattimenti iperviolenti pieni di teste mozzate, braccia strappate dal corpo e usate come armi, gente che viene letteralmente fatta scoppiare in fontane di sangue, è bellissimo, ma un po' occasionale. E questa contrapposizione tra queste esplosioni gore con lo stile narrativo pieno di canzoni rocchettare punk na na na na na The My Chemical Romance e questo montaggio frenetico in cui in mezzo all'azione c'è il classico frame frizzato col rumore del tape recorder interrotto e la voce fuori campo che fa: beh, adesso vi starete chiedendo, ma come diavolo ci sono finito qui? Insomma, questo stile da serie MTV, Teen Wolf, non si capisce a questo punto il target di questo progetto. Vuole essere una cosa pulp super violenta meme o una cosa per ragazzini con uno stile rimasto al 2010, forse anche prima? L'effetto è quello di un film noioso e insalvabile, in cui gli unici momenti interessanti sono nelle apparizioni del sommo Nicolas Cage, che con i suoi bei dentini e la sua interpretazione sopra le righe ispirata al classico del 1931, a cui assomiglia moltissimo grazie ad un grande lavoro dei make-up artist e degli stilisti, ci regala un'interpretazione bella comunque del Conte Dracula. Insomma, per questa puntata di CineTime è tutto, io sono Mario Monopoli e spero che non guarderete questo film. E con questo vi saluto e vi invito a continuare ad ascoltare i contenuti di CineTime. Uni.

0: CineUni presenta.
1: Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
2: No, provare no, fare o non fare, non c'è provare.
3: Potrebbe essere peggio, ecco, potrebbe piovere.
0: Cinever Green, non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
4: Amici di CineUni, siete pronti per le vacanze? Vi sentite più turisti o viaggiatori? O pensate che i viaggi migliori siano quelli interiori fatti con la mente e con il cuore? Io sono Virginia e con questo Cinever Green voglio riflettere con voi sull'importanza dei viaggi. Non solo perché ci permettono di visitare nuovi posti, ma anche perché ci permettono di crescere sempre, indipendentemente dal tipo di esperienza che facciamo. Per affrontare questa tematica ci serviremo del film Vicky, Cristina, Barcellona, uscito nel 2008, scritto e diretto da Woody Allen. Una pellicola che con molta leggerezza e un pizzico di allegria finge di raccontare le pene d'amore di due giovani coppie per parlare delle occasioni che un viaggio, come quello dall'America a Barcellona, possa essere un'occasione in realtà per rivedere i propri preconcetti sull'amore, per poi scegliere se proseguire con la nostra quotidianità o modificare qualche piccola routine e qualche ideale, al fine di migliorare noi stessi e la nostra vita. La trama è molto semplice. Due amiche, Vicky e Cristina, vanno a Barcellona per una vacanza. Vicky è una ragazza seria, pianifica la sua vita al dettaglio, studia, lavora, crede nel vero amore e sta per sposarsi. Cristina, invece, è un'artista, fotografa e nelle sue storie d'amore cerca prima di tutto la passione e non le interessa minimamente trovare un compagno per tutta la vita. Entrambe conoscono Juan Antonio, un artista dal carattere espansivo e intrigante. Nel suo passato c'è un'ex moglie che continua ad influenzare la sua vita e possiamo dire che a modo loro entrambi influenzano e cambieranno la vita di Vicky e Cristina.
5: Vorrei invitarvi tutte e due a venire con me a Oviedo.
6: A venire dove?
5: A Oviedo, per il weekend. Partiamo fra un'ora.
4: Un'altra tematica affrontata che è molto importante e molto attuale, anche se nel film può sembrarci marginale, è quella dell'amore non monogamo, che viene visto in tutta la sua bellezza e in tutte le sue difficoltà. Questa pellicola, che ricordiamolo è uscita nel 2008, ci mostra un amore non tradizionale nella sua quotidianità, mostrandolo al pubblico senza nessun apparente intento pedagogico ed evidenziando le somiglianze e le differenze tra l'amore che può esserci fra due donne e un uomo in una relazione del tutto consensuale e paritaria e l'amore etero e monogamo conosciuto già dai più.
5: Cioè vi faccio vedere la città e mangiamo bene, beviamo ottimo vino e facciamo l'amore.
6: Ah, ma chi è esattamente che farà l'amore?
5: Si spera tutti e tre.
6: Oh mio Dio.
5: Chiedo il vostro conto.
6: Certo che questo qui non ha mezze misure. Senta, signor, magari in un'altra vita.
4: Questo film tra il 2008 e il 2009 è stato nominato per moltissimi premi ed ha ottenuto un Golden Globe per il miglior film, commedia o musicale, il che non ci meraviglia data la bellezza della sua colonna sonora che esalta la musica spagnola e con la sua melodia farebbe venire voglia a chiunque di farsi un bel viaggetto a Barcellona e dintorni. Da CineUni è tutto, io sono Virginia e vi invito a non perdervi questo e gli altri contenuti della nostra redazione. A presto!
7: CineUni. Non c'è inizio, non c'è fine. C'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca CineUni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
8: Ringraziamo Mario Monopoli e Virginia Revolti, ma soprattutto i montatori per le clip di questa puntata. Ed è arrivato anche il momento di consigliarvi dei film a tema viaggio. Vi parlerei di Non ci resta che piangere, un film indimenticabile di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Interpretano un insegnante e un bidello amici che si confidano a vicenda mentre sono fermi a un passaggio a livello in attesa che il treno passi, ma ad un certo punto si scatena il putiferio, sono catapultati in un'epoca totalmente diversa, anzi in più epoche diverse, e quindi loro è come se fosse un viaggio nella storia. Assolutamente dovete recuperarlo. E poi un altro film che mi sento di consigliarvi a proposito di Woody Allen è Midnight in Paris. Anche questo un viaggio nel tempo, un viaggio attraverso le epoche, annoverato tra i maggiori successi di Allen e impropriamente anche considerato come il secondo capitolo della trilogia turistica del regista, iniziata con Vicky, Cristina, Barcellona, appunto appunto nel 2008 e conclusasi con To Rome with Love nel 2012, quindi non potevo non consigliarvi Midnight in Paris. Ira, invece tu che film consigli?
9: Io invece vi parlo della mia trilogia del cuore, che è un po' la trilogia delle vacanze estive, anche se effettivamente è il primo film, quello più vacanziero di tutti, e cioè vi sto parlando di Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight del regista Richard Linklater, che vede come protagonisti due sublimi Ethan Hawke e Julie Delpy, molto giovani nel primo film e un po' meno giovani nell'ultimo film. La trilogia racconta l'evoluzione della loro storia d'amore, che inizia proprio grazie ad un viaggio di questo giovane ragazzo che sta facendo una sorta di interrail, se vogliamo, è un po' alla ricerca di se stesso, e sul treno proprio incontra quello che poi sarà l'amore della sua vita e passeranno una notte d'amore a Vienna, nella bellissima città di Vienna. E mi sento di dire che la cosa più bella di questo film sono proprio i dialoghi, cioè ore e ore di dialoghi veramente curati nei minimi dettagli, che vanno a toccare tantissimi argomenti interessanti.
8: A proposito di viaggi interiori, c'è anche Mangia, prega, ama con Julia Roberts, il film del 2010, tra l'altro tratto proprio sul libro autobiografico di Elizabeth Gilbert, che racconta di questa donna che cerca appunto di ritrovare se stessa e gira tutto il mondo, arriva, va in India, arriva anche in Italia, e poi non vi posso dire troppo perché altrimenti vi spoilerò il film se non l'avete visto.
9: È presente quando prima ho detto che ho un problema con Penelope Cruz? Io ho un problema anche con Julia Roberts. Mi dispiace, l'ho detto.
8: Vabbè, sono le unpopular opinion. Ti si può perdonare tutto, ma adesso è arrivato il momento di parlare dei nostri fatti del cinema.
10: Cineuni. Che film questa radio?
9: Torniamo a noi, torniamo a Cineuni e andiamo un po' a indagare, a spiare i nostri ragazzi della redazione, che cosa hanno fatto in questi ultimi giorni. Mi fa molto piacere infatti raccontarvi che Cineuni ha di nuovo partecipato al Nano Film Festival, che è il festival dei cortometraggi che si tiene alla zona del Teatro Area Nord di Napoli. Noi ci teniamo particolarmente a questo festival perché, oltre ad essere un festival comunque piuttosto giovane, e sapete che una delle mission di Cineuni è proprio quello di dar voce a cineasti emergenti e giovani che si occupano di cinema, ci teniamo molto perché è un progetto molto interessante, in quanto il suo scopo ultimo è quello di rivalutare il quartiere, come dicono loro, immettendo nuova linfa vitale e culturale soprattutto tra le nuove generazioni. Noi ci siamo divertiti tantissimo anche quest'anno, ringraziamo la project manager Gelsomina, che ormai è diventata una nostra amica e spero ci stia ascoltando, e speriamo di poter collaborare con loro anche per il prossimo anno. Voi ovviamente andate ad ascoltare e a leggere tutti quanti i nostri contenuti e le nostre recensioni. Ma adesso Ima ci parla di qualcosa che invece esula un po' dal contesto italiano, andiamo infatti un po' oltreoceano e vediamo quali sono le nuove uscite previste per quest'estate.
8: Ebbene sì, Ira, perché è uscito Transformer il risveglio, e proprio in questo periodo nelle sale, quindi se siete dei fan di questo, del capitolo Transformer, non vi resta che correre al cinema. E poi è in uscita l'ultimo film di Wes Anderson, Asteroid City, e intanto si parla tantissimo di Oppenheimer, l'ultimo film di Christopher Nolan, che dovrebbe uscire il 21 luglio di quest'anno, ovviamente in Inghilterra, e poi lo aspettiamo in Italia. Cast stellare: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon, Emily Blunt e tantissimi altri.
9: Chissà che cosa ci riserverà questa volta Nolan, che è sempre un regista ad alto livello, insomma, ci sorprende sempre. Io invece vi volevo parlare di una cosa che mi ha fatto molto ridere in questi giorni, cioè se aprite i social o qualsiasi media si parlerà solamente dei piedi di Margot Robbie. Lo so che vi starete chiedendo, ma in che senso? Ovviamente il tutto è collegato al nuovo film di Barbie, che uscirà anche lui a luglio, noi non vediamo l'ora di andarlo a vedere, e della grande impresa di marketing che stanno facendo e che ruota intorno a questo film, quindi insomma ne riparleremo.
8: Ire, si parla di piedi, ma non è un film di Tarantino, quindi chissà cosa.
9: Esattamente, però sarà molto contento Tarantino di andarlo a vedere, spero.
8: Sicuramente, sicuramente, conoscendo le sue passioni.
9: Ognuno ha le sue passioni, come si suol dire, e bando alle ciance, andiamo avanti con la nostra puntata.
11: Riflettori puntati.
12: Quando
11: Quando penso all'estate ormai alle porte, l'immagine nella mia mente è una. Il mio viaggio di maturità in Grecia, tra sole, mare cristallino, scogliere selvagge e sabbia bianca. Se penso a quel viaggio, un'altra cosa che mi viene in mente è uno dei miei film preferiti, ambientato proprio in Grecia. Sto parlando di Mamma Mia, diretto da Philippa Lloyd nel 2008, adattamento dell'omonimo musical sulle canzoni più famose degli ABBA. E chiaramente, se penso a Mamma Mia, non posso che pensare alla fantastica Meryl Streep, attrice con una delle carriere più importanti e ricche nel panorama cinematografico. Quindi ora, puntiamo i nostri riflettori su questa magnifica artista. Mary Louise Streep nasce il 22 giugno 1949. Fin da bambina inizia a studiare canto e recitazione, ma con scarso interesse. All'epoca voleva solo fare la cheerleader. La passione per la recitazione arriva al college, frequenta la Yale Drama School e fa di tutto per pagarsi gli studi. Lavora come dattilografa, come cameriera e recita contemporaneamente in più produzioni teatrali. Attrice eclettica, comincia la sua carriera sui palcoscenici di Broadway, spaziando tra il musical e il teatro. Si avvicina al cinema nel 1976 dopo la visione di Taxi Driver. La performance di De Niro la ispira così tanto che decide di iniziare a fare i provini per il grande schermo. Si presenta quindi a quello per la protagonista del film King Kong, ma il produttore, Dino De Laurentiis, reputandola troppo brutta, la scarta. Dopo quel provino catastrofico, la sua carriera decolla. Nel 1977 esordisce con un piccolo ruolo in Giulia di Fred Zinnemann. L'anno dopo recita proprio con Robert De Niro nel Il cacciatore di Michael Cimino, ottenendo la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Continua a recitare in ruoli secondari in Manhattan di Woody Allen e in Kramer contro Kramer, dove recita accanto a Dustin Hoffman. Il primo ruolo da protagonista arriva con La donna del tenente francese nel 1981, mentre nel 1983 vince il suo primo Oscar come miglior attrice protagonista, con La scelta di Sophie. La sua versatilità è infinita. Passa da film drammatici come La mia Africa o La casa degli spiriti a commedie come La morte ti fa bella o Il diavolo veste Prada, che con la sua Miranda Priestly è diventato ormai un cult.
12: Ho creduto che tu potessi essere diversa. Mi sono detta, provaci. Corri il rischio, assumila, ragazza sveglia e grassa. Avevo una speranza. Mio Dio, io vivo di speranze. Comunque alla fine mi hai deluso più tu di tutte le altre ragazze galline.
11: Nel corso degli anni ci ha donato donne sfaccettate, difficili, forti e indipendenti, come lei, attivista impegnata da sempre per l'uguaglianza, specialmente nel settore cinematografico. È l'attrice più premiata della storia del cinema, ben 32 candidature e 9 vittorie ai Golden Globe e 21 candidature e 3 vittorie ai premi Oscar. A proposito della statuetta d'oro, è rimasta nella storia la sua vittoria come miglior attrice non protagonista nel 1980 per Kramer contro Kramer, nonché la sua prima vittoria agli Oscar. Ebbene, dopo aver ritirato la statuetta e fatto il suo discorso di ringraziamento, l'attrice se la dimenticò nel bagno. Per fortuna la storia ha un lieto fine, fu ritrovata e consegnata alla legittima proprietaria. Parlare della sua intera filmografia sarebbe impossibile, ma per ritornare all'inizio vorrei parlare di Mamma Mia, dove interpreta Donna Sheridan, madre single che vive su un'isola greca insieme alla figlia Sophie, la quale in procinto di sposarsi invita sull'isola i tre ex della madre per trovare suo padre mai conosciuto. Il film segna un ritorno alle origini per l'attrice, che si cimenta di nuovo nel musical. Con la sua mitica salopette, la sua perfetta performance attoriale e canora, è rimasta nel cuore degli spettatori aggiudicandosi a tutti gli effetti il titolo di Dancing Queen.
13: Sono cresciuta ormai.
14: E allora decresci, bambina!
15: Sì, che crepino se non sanno stare al gioco!
11: Nel 2018 riprende il ruolo di Donna nel sequel Mamma Mia ci risiamo. L'ultimo film di quest'attrice invece è Don't Look Up, diretto da Adam McKay, è uscito nel 2021. Non si sa ancora nulla sui suoi progetti futuri. Gira voce però che la produttrice di Mamma Mia, Jodie Kramer, sarebbe intenzionata a sviluppare un terzo capitolo della saga e che in caso di una buona sceneggiatura non esiterebbe a proporre a Meryl Streep di tornare a interpretare Donna. Non resta altro che aspettare e scoprire quali altri personaggi sono in serbo per la nostra famiglia. Fantastica Meryl Streep. Per questo Riflettori Puntati è tutto. Io sono Noemi e vi saluto.
10: CineUni, il format radiofonico dedicato al cinema. Ascolta i nostri podcast su Spotify e le nostre puntate sulle radio del circuito Raduni. Condividi con noi le tue idee seguendo CineUni su Facebook e Instagram. CineUni, che film questa radio.
8: Abbiamo appena ascoltato i riflettori puntati di Noemi Giacci su Meryl Streep, una grandissima attrice meravigliosa che ci ha regalato dei film incredibili: Il diavolo veste Prada, La morte di Fabella, I ponti di Madison County e soprattutto Mamma mia ci risiamo. 2008-2018 ci portano in Grecia questa commedia tutta da ridere, che ci fa divertire e che ci intrattiene da sempre. Quindi grazie a Noemi per questo riflettore puntati, ma soprattutto grazie ai montatori. Ire, è arrivato il momento di salutarci e di concludere quest'ultima puntata della quinta stagione, ma soprattutto di fare un piccolo bilancio di tutto l'anno, no, di CineUni. È stato un viaggio incredibile, questo sì che è stato un viaggio.
9: Ma sì, infatti io mi accodo un po' ai tuoi ringraziamenti, ringrazio tutta la redazione di CineUni che veramente da sempre il 100% per raccontare la grande passione del cinema che ci accomuna. Ringrazio te per aver condotto questa puntata insieme a me e ringrazio il mondo del cinema in generale, perché ovviamente senza tutti questi film di cui parlare noi qui che cosa staremo a fare. Quindi davvero io sono molto contenta di aver portato avanti anche quest'altra stagione e di aver partecipato nella redazione di CineUni, e a tal proposito vi invito a candidarvi ad entrare anche voi all'interno della redazione. In che modo si può fare, Imma?
8: Beh, ovviamente dovete seguirci sempre su Instagram, su Facebook, non solo per i nostri contenuti, ma anche perché ogni tot di tempo uscirà il bando indetto appunto da Raduni, dall'associazione Raduni, e lì poi sarà ovviamente spiegato tutto.
9: Quindi assolutamente seguiteci e rimanete sempre connessi con tutte le novità, perché vi assicuro che passare al lato oscuro da noi ne vale davvero la pena. E con questa grandissima citazione direi che possiamo finirla qui. Io ti ringrazio, Imma, per essermi insomma stata d'aiuto in questa puntata, aver parlato con me male di Penelope Cruz e di Julia Roberts. Spero che le persone non mi odieranno dopo questo. Che dire, purtroppo è arrivato il momento di dirlo, vi do appuntamento alla prossima stagione, però continuate a seguirci.
8: Ire, grazie a te per questo viaggio incredibile che CineUni, e soprattutto per questa puntata. Grazie a voi perché ci seguite sempre e mi raccomando, viaggiate, viaggiate tanto, soprattutto al cinema.
0: Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
16: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Achille Lauro, Rolls Royce.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Daniele Silvestri featuring Rancore, Argento Vivo.
2: E infine, ultimo, I tuoi particolari.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
6: È stato lungo il viaggio?
5: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
6: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
5: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
6: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
5: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
6: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
5: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
6: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
5: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su vidas.it.
8: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio di UMG Web Radio e insieme a me c'è Davide Boris di Radio 6023.
2: Quest'oggi andiamo alla scoperta delle opportunità teatrali che ci sono sui nostri territori. E partendo dal Piemonte orientale, nella città di Novara si trovano due importanti teatri, il Teatro Coccia e il Teatro Farraggiana.
1: Il Teatro Coccia è situato nel centro della città, a fianco del Duomo e a due passi dell'Arengo del Broletto. È il teatro più antico della città e ogni anno offre alla popolazione diverse tipologie di spettacoli, dalla prosa teatrale alla lirica e all'opera, che da qualche anno viene proposta in orario di aperitivo con gli operitivi. Inoltre, il Teatro Coccia punta fortemente sul genere jazz, con diversi eventi mattutini e in orario aperitivo, per intrattenere al meglio tutta la popolazione novarese.
2: Il Teatro Farraggiana si trova a due passi dalla stazione e offre alla popolazione non soltanto una stagione di prosa teatrale di alto livello, ma anche la possibilità di accedere alle sale cinematografiche per godersi tutti i film d'autore che escono di settimana in settimana al cinema.
1: Se ci spostiamo nella città di Vercelli, invece, troviamo il Teatro Civico, che si trova non distante dalla sede del Rettorato del Piemonte Orientale. Ogni anno al Teatro Civico viene ospitato l'importantissimo Viotti Festival, rassegna musicale internazionale che coinvolge ogni anno artisti, soprattutto di giovanissima età, da tutto il mondo.
2: Per chi volesse fare teatro, inoltre, ci sono due grandi opportunità nella città di Vercelli. Per gli studenti del Dipartimento di Studi Umanistici c'è la possibilità di iscriversi al TILIT, il Teatro in Lingua, Lingua in Teatro, un laboratorio grazie al quale fare teatro in inglese, francese, spagnolo e tedesco. Ogni anno i partecipanti al laboratorio, che offre crediti universitari, si esibiscono proprio al Civico di Vercelli.
1: Mentre tra le compagnie che animano la città c'è la Compagnia degli Anacoleti, presso l'omonima officina teatrale, con una validissima scuola teatrale a disposizione per chi volesse imparare tutti i trucchi del mestiere.
2: E per concludere, la città di Alessandria è animata dall'attività di due teatri, il Teatro Alessandrino, nel centro della città, e il Teatro Ambra, situato a due passi dalla stazione all'inizio del quartiere Pista.
1: Il Teatro Coccia di Novara punta fortemente sulla partecipazione degli studenti agli spettacoli, con diversi sconti che vengono comunicati tramite la funzione URP dell'Università del Piemonte Orientale.
2: A Catanzaro, invece, grazie al patrocinio dell'università, è possibile per gli studenti assistere a tutti gli eventi del cartellone del Festival d'autunno, con un prezzo di biglietto fissato a soli 5 euro. Altri sconti e convenzioni sono in discussione tra le nostre università e i teatri delle nostre città, quindi mi raccomando, continua a seguire tutti i canali ufficiali per essere sempre aggiornato su quelli che sono gli sconti per poterti godere al meglio tutte le prossime stagioni teatrali.
1: Essere o non essere, anzi, teatro o non teatro, questo è il vero problema. Chi l'ha detto, infatti, che gli studenti universitari di Catanzaro non possono andare a teatro o seguire un corso di recitazione? In fondo, siamo nella terra colonizzata dagli antichi greci, gli inventori del teatro con la T maiuscola.
2: Di recente Catanzaro è stata animata dalle iniziative di Calabria Showcase e di Primavera dei Teatri, storica rassegna per la prima volta presentata in città, che hanno portato performance, installazioni e masterclass dal respiro internazionale ma anche locale.
1: Per fortuna la città presenta diverse opportunità dal punto di vista degli spettacoli teatrali durante tutto l'anno. Vediamole insieme. Il Cinema Teatro Comunale, il cosiddetto centro del centro storico, come ormai si preferisce definirlo, propone sia la propria stagione teatrale e, da qualche anno, anche quella dell'associazione lametina Ama Calabria. Questa collaborazione ha portato nel capoluogo un'offerta articolata e diversificata di rappresentazioni, dalla tradizione al teatro contemporaneo, inclusi concerti, musical e balletti.
2: Lo storico teatro Politeama Mario Foglietti, invece, offre una delle proposte più complete, spaziando dalla prosa all'opera lirica. Il tutto all'interno della suggestiva sede realizzata dall'architetto Paolo Portoghesi. Se ancora non ti abbiamo convinto ad andare a teatro perché non hai sentito le farfalle nello stomaco, prova il TIP, Teatro di Lamezia Terme, e la sua rassegna Ricrii, dal dialetto ricriarsi, ovvero divertirsi. Una rassegna di teatro contemporaneo e sperimentale, una proposta mai banale e a volte scomoda, che spesso si scontra con un territorio complesso.
1: Non scoraggiarti però, il teatro non è fatto solo di tragedie o di lunghi monologhi, a teatro si va anche per ridere. Riprenderà infatti a dicembre, in una location ancora top secret, la stagione di stand-up comedy fortemente voluta dai ragazzi dell'associazione di Catanzaro ZTL, zona transitoriamente libera.
2: E se sei arrivato fin qui e non vedi l'ora di vestire i panni dell'Edipo Re, o se sei in cerca d'autore, a Catanzaro hai la possibilità di frequentare un corso di recitazione su misura per te. Ci sono compagnie teatrali che spaziano dal teatro greco classico fino al metodo Stanislavski, insomma ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età. Come dice Edoardo De Filippo nella sua ultima commedia, gli esami non finiscono mai. Ma con l'augurio che voi possiate superarli sempre, vi diciamo arrivederci da Davide Boris di Radio 6023
1: e da Francio di UMG Web Radio.
2: Un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
3: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
6: Che attività fate per i ragazzi?
5: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
2: Di cosa si occupa la vostra associazione?
1: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
2: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
1: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
2: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
1: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
4: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
0: Radio 6023.
5: Toda gioia, toda bellezza.
6: 62-3.
7: 6-0-20 che?
8: 60-23.
7: 6-0-2-3.
6: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
2: Quali attività svolgete per il territorio?
1: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
3: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
1: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce. 6023. Stay awake just to hear.

0: Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Valeria, voce e chitarra del duo femminile Cherry in the Mud, che ci presenta il loro nuovo singolo Falling dal loro primo album Throw Dirty Vibes. Valeria, ci vuoi dire un po' di cosa parla il vostro singolo Falling?
1: Ciao e grazie insomma per l'interesse verso il singolo, ma in generale insomma comunque il nostro progetto. E Falling è un pezzo diciamo con una metafora che ci piace utilizzare quando facciamo la nostra musica, comunque si va ad intrufolare in temi amorosi diciamo in qualche modo, comunque insomma parla di un'introspezione dentro se stessi, quindi quando diciamo il ritornello Falling in a Hole Inside of Me, quindi praticamente in un buco dentro di me, in realtà insomma stiamo immaginandoci appunto una sorta di caduta introspettiva dentro se stessi. Ed è diciamo nel primo album è qualcosa che abbiamo fatto spesso, cioè proprio forse ecco tutto l'album è nato così, da un'indagine dei nostri sentimenti, delle nostre esperienze. E quindi ecco, nella sintesi Falling poi fondamentalmente è quello.
0: A proposito dell'album, volevo appunto chiederti quali sono le tematiche che affrontate in generale nei vostri testi.
1: Ok, allora io ti posso dire di questo album perché è diciamo il primo e al momento l'unico, anche se comunque stiamo lavorando al secondo. Le tematiche sono quelle della vita di tutti i giorni, ma in questo caso il primo album si è srotolato completamente su appunto analisi di rapporti finiti, di rapporti ancora in corso e di tutte le dinamiche che poi ci sono, non solo nei rapporti d'amore ma fondamentalmente anche nei rapporti comunque tra persone. Ecco, questo è stato, l'abbiamo analizzato anche le nostre esperienze guardandole con gli occhi l'una dell'altra in qualche modo, quindi abbiamo parlato anche di dipendenze affettive, di incomprensioni e abbiamo parlato di un po' di cose ma in maniera molto naturale, nel senso come se fosse il risultato forse di un'analisi fatta negli anni, nelle nostre esperienze seppur diverse, noi siamo in due quindi poi il confronto è stato anche abbastanza semplice.
0: Per quanto riguarda la musica, la scrittura dei testi, quali sono le vostre influenze musicali?
1: Allora, gli ascolti e le influenze sono state molto diverse per me e Chiara come tipo di crescite, nel senso lei viene dal metal, poi insomma per arrivare in ogni caso comunque molto rock come anima. Invece la mia è molto simile a quella che poi scriviamo, cioè io vengo esattamente da country, pop, il folk, ecco questo è il tipo di ascolti che facevo, quindi ti posso nominare artisti come Alanis Morissette, come Johnny Cash, come i Cranberries, così ti ho dato un'idea molto vaga, però abbastanza larga di quello che mi ha influenzato nel tempo. Sono tutte cose che piacciono anche alla Chiara, nel senso abbiamo condiviso questo tipo di interesse perché se no avremmo potuto poi decidere di scrivere così, nel senso rimanendo su sonorità acustiche solo in due insomma, quindi è stata condivisa poi la voglia di scrivere in questo modo rimanendo comunque su un sound molto semplice, molto minimale insomma.
0: Voi siete un duo femminile folk rock, come mai avete scelto non solo questo genere musicale ma anche di dar vita a un progetto solo femminile? E poi volevo chiederti come è nato il nome del vostro gruppo Cherry in the Mud.
1: Il fatto che fosse un duo femminile non è stato voluto né scelto, diciamo che è nato così, perché alla fine ci siamo ritrovati in un ambiente dove si faceva musica, una scuola di musica, e era addirittura nato come un trio, quindi in realtà inizialmente eravamo tre ragazzi, quindi comunque sempre tutto al femminile, ma questo non per una volontà appunto di fare, come dire, una cosa di genere, ma in realtà per una situazione che si creò lì. Poi forse è molto più facile vedere, io attualmente lavoro in una scuola di musica e mi occupo anche un po' della parte di sale, perché comunque partecipo alle sale prova eccetera, e vedo che i gruppi sono tantissimo in priorità e in maggioranza maschili, quindi in effetti c'è anche una voglia di dire vabbè, ma proviamo a vedere se tiriamo fuori qualcosa di buono anche insomma no tra ragazzi in questo senso. Ma a parte quello che è più nato per gioco, in realtà poi come dici tu siamo rimaste un duo, ecco, da tre siamo rimaste due, siamo due ragazze, questo a volte fa specie, nel senso ha un suo impatto anche il fatto che siamo comunque due ragazze, è una particolarità se vogliamo, anche se noi ci abbiamo mai puntato troppo. Il nome era nato come Cherry Pie, inizialmente questo era il nome, eravamo un trio come ti stavo dicendo ed è durato poco la dimensione di trio, però siamo stati un trio per qualche mese, era un trio con delle sonorità molto più country, facevamo comunque delle cover diciamo country, e poi nel momento in cui il trio è diventato un duo a quel punto abbiamo cambiato anche il nome, lasciando però la prima parte del nome che già c'era, quindi Cherry, che comunque era una cosa che la gente già in qualche modo conoscevano, ci chiamavano proprio così le Cherry. E poi In The Mud è nato, non ti dico in maniera casuale, ma è stata un'associazione più visiva, cioè ci siamo immaginati questo questo logo con questa macchia, questa cosa un po' fangosa. E quindi a quel punto abbiamo pensato, visto che anche le sonorità si sporcavano un pochino, era carina questa associazione. Come tutte le idee appunto ti vengono magari dal nulla e poi in realtà poi le vedi, vedi se ti stanno addosso, dici sì, mi dispiace. E questo è rimasto. Quindi insomma, ecco, questa è la storia più o meno.
0: Ti ringrazio per il tuo tempo.
1: Prego,
0: e
1: grazie
0: vuoi,
1: a voi.
0: Vuoi ricordare a tutti i vostri contatti dove possono seguirvi?
1: Sì,
0: e poi
1: sì,
0: ti lascio lanciare a te il vostro singolo.
1: Allora, contatti io direi che con molta più facilità, anche se siamo sparsi un po' ovunque, ma come Cherry in the Mud ci trovate sul canale Facebook e da lì mi si riporta un po' ovunque. In realtà poi c'è il canale YouTube dove potete ascoltare e vedere, e con questo nome i canali gratuiti, quindi anche lì come SoundCloud, Spotify, con il nome Cherry in the Mud fondamentalmente ci trovate. E Fallin allora è fondamentalmente, io credo, un singolo tra virgolette anche dal sapore estivo, anche se poi lì le tematiche lo portano a essere abbastanza impegnato, ma le sonorità sono assolutamente adatte a un falò sulla spiaggia secondo me. Quindi ascoltate Fallin e magari ecco portatevelo in spiaggia.

0: Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Comunicazione sociale in pillole da 30 e lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. E in questa puntata andremo alla scoperta delle esperienze di due studentesse universitarie che sono donatrici di sangue. Dove nasce il senso civico di diventare donatore di sangue e offrire così un servizio alla comunità? Scopriamolo ora con le nostre intervistate. Prima di tutto, presentatevi. Chi sei? Cosa studi e dove?
3: Ciao a tutti, mi chiamo Marta e studio Scienze Tecniche di Psicologia Cognitiva all'Università Magna Grecia di Catanzaro.
4: Mi chiamo Alice e studio Scienze Biologiche a Vercelli.
1: Da quanto tempo doni il sangue?
3: Dono il sangue dal 2017, ho cominciato giusto qualche mese dopo aver compiuto la maggiore età.
4: La mia prima donazione è stata più o meno ottobre del 2021, quindi dono da circa un anno.
1: Perché hai iniziato a donare il sangue?
3: Diciamo che ero già improntata a questa cosa perché mio padre era donatore di sangue. E inoltre mi sono trovata coinvolta dai giovani della vis comunale del mio paese e ho preso parte a questo mondo. Per chi non la conoscesse, Avis è l'associazione volontari italiani sangue, che è particolarmente attiva sul mio territorio ma anche in tutta Italia. E niente, quindi mi hanno invitato a fare la mia prima donazione non appena compiuto i 18 anni e da lì non ho più smesso.
4: Ho iniziato a donare inizialmente perché mi ha un po' coinvolta mio fratello, dato che lui donava già da qualche anno e quindi sono un po' stata spinta da lui. Tuttavia la ragione principale è che sono venuta a sapere da alcuni conoscenti che molte persone fanno fatica ad avere delle trasfusioni a causa della scarsità di sangue presente negli ospedali e comunque nelle strutture adibite. In realtà mi è sembrata una cosa che potevo fare io in totale sicurezza alla fine, perché non mi reca alcun danno ed è una cosa che può migliorare la qualità di vita di alcune persone senza appunto che io rimetta nulla.
1: Hai un ricordo della prima volta in cui hai donato?
3: Ricordo che era una mattina di fine febbraio, infatti faceva freddissimo. E andai con due miei amici, anche per loro era la prima donazione. E abbiamo fatto questa cosa in pochissimo tempo perché c'è prima una parte di iter burocratico in cui si fa la sistemazione dei documenti, poi si fa una visita medica che stabilisce l'idoneità della persona alla donazione e dopodiché il prelievo di sangue che, se parliamo di sangue intero, dura massimo 15 minuti. Io ero emozionata e un po' agitata perché insomma mi guardavo attorno, dovevo capire come funzionava, però capivo che stavo facendo qualcosa di grande e importante, anche se può sembrare una banalità. E niente, poi dopo siamo andati a scuola perché all'epoca eravamo ancora dei liceali ed eravamo prossimi alla maturità.
4: La prima volta che ho donato mi ricordo che all'inizio avevo un po' paura perché comunque non sapevo cosa aspettarmi e mi avevano anche detto che l'ago era abbastanza spesso. Io non sono agofobica, però comunque un po' mi ha intimidito questa cosa. E alla fine l'ago non ha fatto male, mi ha dato solo un po' di fastidio. E in generale comunque è stata un'esperienza molto bella perché erano tutti super disponibili. Ad esempio mi hanno portato un succo di frutta prima che io mi alzassi e poi mi hanno offerto una colazione abbondante, dato che prima non puoi mangiare molto prima di donare. E sì, in generale sono stati tutti super gentili, anche quando magari dovevi compilare le domande che magari non capivi bene la domanda, te la spiegavano, tutti super disponibili.
1: In conclusione, perché un tuo collega di università dovrebbe anche lui donare il sangue?
3: Beh, a tutti i colleghi consiglio di farlo perché c'è veramente un bisogno continuativo di sangue. E un prelievo di soli 15 minuti può realmente salvare qualcuno, anche se non ce ne accorgiamo. Quindi è semplice.
5: Tre città, una sola voce.
0: 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Per Dinci Bacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili. E cosa fate?
8: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
7: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
8: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
1: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
8: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
10: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
11: Biotestamento. Informati su vidas.it.
10: Scelgo adesso. Adesso che posso.
12: Tre città. Una sola voce.

0: ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών στο τμήμα της Εβδομάδας Κριτικών, όπου κέρδισε το βραβείο του Ιδρύματος Γκάν καθώς και το βραβείο SACD, το οποίο απονέμεται από τη Γαλλική Εταιρεία Συγγραφέων και Συνθετών. Τις 5 υποψήφιες ταινίες εξέλεξε κριτική επιτροπή αποτελούμενη από ειδικούς σε θέματα κινηματογράφου από όλη την Ευρώπη. Κάθε χρόνο, τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφασίζουν ποιος θα συμμετέχει στην κριτική επιτροπή. Οι ταινίες που είναι υποψήφιες για το φετινό βραβείο κοινού Lux έχουν υποτιτλιστεί στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα προβληθούν σε κινηματογράφους σε όλα τα κράτη-μέλη. Όσοι παρακολουθήσουν τις ταινίες θα μπορούν να τις βαθμολογήσουν μέσω της ειδικής πλατφόρμας του βραβείου Lux. Η τελική κατάταξη θα καθοριστεί κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των ευρωβουλευτών. Η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2025 σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux αναδεικνύει ταινίες που πραγματεύονται σημαντικά κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Στόχος του είναι να φωτίζει κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
2: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
1: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
2: Lavorerai per me.
1: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
2: Sei fuori.
3: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
4: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
5: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
4: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
5: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Margozzo.
4: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari. Quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
5: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
4: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
5: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
4: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
5: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
4: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
5: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
4: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
5: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno? Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
4: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga 2 mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
5: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
4: Tre mesi dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: Díky překladům a tlumočení Unie dbá na to, aby byl každý hlas slyšet. Tímto pátým rozšířením, kdy se připojilo 10 zemí, to ale neskončilo. Bulharsko a Rumunsko vstoupili do Unie v roce 2007 a v roce 2013 se stalo členem Chorvatsko. Když z roku 2004 poskočíme o 2 desetiletí dopředu, stále cítíme vliv, jaký toto rozšíření mělo na celou Evropu. Unie tehdy potvrdila svou úlohu majáku naděje, pokroku a spolupráce v neustále se měnícím světě. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Trčita. Una sola voce. 6023.
2: Sono le due.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
6: Perfetto, e cosa fate?
5: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera. E poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese, che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
6: E come possiamo contattarvi?
5: Abbiamo un numero di telefono, che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
6: Possiamo sapere l'indirizzo email?
5: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo alla scoperta delle storie di quegli studenti universitari che vivono una vita cosiddetta da pendolare. Essere pendolari, lo dice la parola stessa, è una condizione oscillatoria. Non sei né della città in cui vivi né di quella in cui studi, un limbo dal quale si esce solo con la laurea. Ma sentiamolo dalla viva voce dei nostri protagonisti. Prima di tutto, presentatevi. Chi sei, cosa studi e dove?
3: Mi chiamo Gianluca Paonessa e studio scienze infermieristiche all'UMG.
4: Ciao, io mi chiamo Sara e studio chimica e tecnologia farmaceutica e sono al secondo anno.
2: Dove abiti e quanto è distante dalla tua università?
5: Abito in provincia di Catanzaro ed è distante circa una ventina di chilometri.
4: Io abito a Saronno, che praticamente dista 60 chilometri da Novara.
2: Ti piace fare il pendolare o lo trovi pesante e insopportabile?
5: Allora, da pendolare dico che è un'esperienza da fare perché ti porta anche a nuove conoscenze nei mezzi pubblici, quindi anche a uno scambio, però no, non mi piace per svariate ragioni. Per arrivare in università ci impiego circa 90 minuti per via dei treni, quindi anche fare coincidere gli orari, perché appunto da questo piccolo paesino che sta in provincia di Catanzaro come mezzo abbiamo il treno. Poi per frequentare le lezioni prendo l'AMAC che mi porta in università, invece a tirocinio arrivo con il treno.
4: Non mi piace per nulla fare la vita del pendolare, non dico che è insopportabile, ma è particolarmente pesante perché, ad esempio, io abito a una sessantina di chilometri, ho il treno che fa tutte le fermate, quindi ci impiego un'ora praticamente ad arrivare. E altre problematiche che si riscontrano, poi vabbè, devi sempre andare a piedi fino alla sede, non puoi vivere proprio appieno l'università perché magari ci sono delle iniziative, ma anche delle offerte proprio da parte del lupo, che però prendono orari che magari non hai il treno per tornare o magari devi partire veramente tanto tanto presto, hai degli stacchi orari troppo lunghi, quindi magari tra un'attività e l'altra ci sono 5-6 ore di buco, quindi non è molto vivibile, insomma, soprattutto se abiti particolarmente lontano o se il mio treno ci piega veramente tanto comunque ad arrivare.
2: Quanto è stressante per la frequenza delle lezioni fare il pendolare?
5: Allora, in questo periodo di Covid non è stressante, anzi è abbastanza soft, diciamo, perché alla fine la frequenza è minima, parliamo di 2 settimane circa. Però ovviamente se dovessi frequentare assiduamente sarebbe pesante, sì.
4: La vita da pendolare è veramente stressante, più che altro, alcuni esempi mi vengono in mente. Molto spesso ho dei professori che decidono di saltare la pausa e finire prima, ma non dicono a che orario finiscono, di conseguenza magari finiscono 2 minuti o 10 minuti prima che il mio treno parta e quindi io mi ritrovo a dover fare un'ora in più a Novara di vuoto, perché loro hanno deciso così. Alcuni che dal nulla mandano una mail, annullano la lezione 10 minuti prima che inizia, quindi io ero già preso il treno, ero già arrivata a Novara, mi sono fatto un viaggio per nulla e ho passato una giornata in treno. Questo mi è capitato tipo settimana scorsa, che ho passato tipo 3 ore di treno praticamente per niente. Quindi di problemi ce ne sono tantissimi, anche i ritardi dei treni, oppure ogni tanto succede che mettono qualche sciopero, io non lo leggo. Una volta mi è capitato un esame di fisica e praticamente c'era sciopero e non sono potuta arrivare in università e ho dovuto mandare una mail e fare l'esame dopo, un disastro.
2: C'è ce la fai a coniugare lo studio individuale e anche goderti la vita universitaria con la tua vita da pendolare?
5: Allora, non sempre riesco a far coincidere la mia vita privata a quella da pendolare, perché essendo un pendolare appunto non hai molto tempo a disposizione, oppure quando arrivi a casa sei stanco, quindi la tua vita privata diminuisce.
4: Sì, è possibile coniugare la propria vita universitaria allo studio, però è molto più pesante. Ad esempio, io mi sveglio alle 6, perché adesso hanno messo le lezioni alle 8:30 anziché alle 9:15. E quindi sei molto stanco quando torni, cioè comunque quando abiti lontano, studiare tutto, dopo che ti svegli così presto, magari dopo sei un po' cotto, sei pure il pomeriggio, studiare la sera, magari allenarsi, fare altre cose... è complicato, più che altro perché sei stanco. Magari finché sono attività manuali può uscire un conto, però quando si ritratta di mettersi sui libri dopo che sei fuori dalle 6 è un po' difficile, ecco.
2: E queste erano le nostre storie di pendolari. Le vostre quali sono? Scrivetele sui nostri social. Per questa puntata è tutto. Da Francio un saluto e alla prossima.
0: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani: l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
7: Aspetta, e cosa fate?
6: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
7: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
6: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Everyone provides or receives care at some point in their life. Care work is not restricted to the health sector. It includes childcare as well as household work if it addresses care needs. Care work covers that provided in people's homes or in an institutional setting, whether it's through direct contracts with households or with third-party providers. It can sometimes be unpaid or done on an undeclared basis. One thing is clear, however, care work, whether carried out in people's homes or institutions, and whether it's paid or unpaid, is largely done by women and is systematically undervalued by society.
9: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. This episode will focus on the importance of care work as a driver of sustainable growth.
8: The COVID-19 pandemic put care work in the spotlight, mainly due to the impact of school closures and the poor conditions in long-term care facilities, resulting in a high number of deaths among care home residents. But the care work sector was already in crisis prior to the pandemic, and the profession has been undervalued by our society for years.
9: Care workers are indeed more likely to be in low-paid employment with precarious working conditions. For instance, roughly 9 out of 10 low-paid care workers are women, while approximately 1 in 4 paid care workers is a migrant. The representation of women is much higher among domestic cleaners and helpers at 95% and childcare workers at 93%. More than half of cleaners and helpers are migrants. Even more striking is the European Labour Authority's finding that more than half of workers in domestic settings are undeclared workers. This can mean having to work in difficult, precarious, and sometimes dangerous jobs with a high risk of injury without any social or economic safety nets.
8: Moreover, women also carry out the bulk of unpaid care work within households. the unpaid care penalty for women in the EU, which is equivalent to the potential earnings they forego because of this unequal division of care responsibilities in the home, is estimated to reach €242 billion per year.
9: How is this economic disparity created?
8: Well, the problem is that the unequal sharing of care responsibilities between women and men prevents some women from engaging fully in the labour market. Women are less likely to be in employment, and if they are gainfully employed, they're more likely to work part-time. They're also more likely to pursue lower-paid careers that have fewer prospects for career advancement compared to men. Therefore, the unpaid care penalty increases over the course of a lifetime. The shortage and substandard quality of formal care services is the result of underinvestment in the care sector. Lack of investment translates into poor working conditions for employees in the care sector, fewer training opportunities, inadequate infrastructure, and a slowdown in the adoption of technology.
9: This undervaluing of care work creates a vicious circle that discourages investment in the care sector and reinforces gender inequalities. The European Parliament wants to break this cycle. Firstly, greater attention could have been given to the care sector in the Next Generation EU instrument, which provides a fiscal stimulus to help member states recover from the pandemic, alongside support for the digital transition and green transformation.
8: The European Parliament has called for an ambitious response that recognises care as a right and values it as the backbone of society. It has identified a range of measures for a care deal for Europe. This deal could help ensure a better sharing of care responsibilities between women and men, make it easier to bring in care providers from outside the home, and contribute to modernising and regulating the care sector.
9: But what are these measures?
8: To name just a few of these measures, they include recognising professional qualifications of paid care workers using objective criteria and gender-neutral job classification tools, guaranteeing decent wages, improved social rights, and fair working conditions for care workers, increasing EU funds and or specific targets to upgrade care infrastructure, and recognising the different types of unpaid care workers, support for these unpaid carers and the people being cared for by them. For instance, financial support and rehabilitation services.
9: These are just a few examples of what Parliament wants to put in place to break this vicious circle. Moreover, these measures would have great benefits for Europe in many areas, creating more and better jobs in the care sector and bringing about a more affordable and improved quality of care.
8: From an economic perspective, investing in the care economy would more than pay for itself. Other potential benefits that are less easily quantifiable include the improved health and well-being of both caregivers and care recipients.
9: Furthermore, it would lead to a greater number of women participating in the labour market. EU action to foster the equal earner, equal carer model could help women transition from unemployment to employment and from part-time to full-time employment. These shifts would reduce the care penalty on women by increasing women's earning potential and possibly generating benefits of between €24 and €48 billion per year for society.
8: Lastly, action in the care sector would be coherent with the aim of addressing some structural and therefore cross-cutting challenges common to all EU countries, such as an ageing population and persisting gender inequalities.
9: Care workers are essential to the functioning of our society and the well-being of our citizens. It's essential that we enhance the value.
1: Radio 6023 per il centro territoriale.

0: per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
1: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
0: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'ALPA e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
1: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
0: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
1: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
0: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
1: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
0: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
1: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
0: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
3: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com. Bentornati a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 e benvenuti in un nuovo episodio di Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Oggi siamo qui in compagnia di Tiziano ed Edoardo, due componenti dei Lilla. Benvenuti ragazzi.
4: Ciao ragazzi, buonasera.
3: Innanzitutto come state, come sta procedendo questo periodo subito dopo l'uscita del vostro primo disco?
4: Bene, sabato sera qua a Roma abbiamo fatto un release party con gli Oine, gruppo di Milano, no? Di punta del genere, si può dire. Ci è stato tanto affetto nei nostri confronti, non potevamo sperare meglio, quindi diciamo che ci stiamo godendo questo momento dopo tanto duro lavoro, ma anche tanto divertimento, si può dire.
3: Voi siete un gruppo che ormai penso sia consolidato già da tempo, ma come siete nati e come avete deciso di fare quello che fate? Nel senso, cosa vi ha portato a dire creiamo interamente da zero un qualcosa per comunicare quello che abbiamo dentro?
5: Ma di base, penso, essendo tutti dei musicisti, cioè dai, definiamoci dei musicisti, chi più chi meno, però sì, abbiamo sempre suonato in diverse band, chi aveva altri progetti, cioè tutti quanti noi abbiamo altri progetti. La band precisamente è nata nel 2021, l'estate del 2021, era il 2021, sì, mandando un messaggio ad Andrea, il batterista, gliel'ho mandato io, perché condividevamo lo stesso box dove suonavamo, io con l'altra band e lui con la sua altra band, mandando una band di riferimento che erano i Sea Youth Space Cowboy, che fanno emo metalcore, quindi genere veramente tanto lontano, però ci siamo visti, abbiamo scritto la prima canzone che poi è diventata Santuario e da lì avevamo fatto una storia su Instagram scrivendo cerchiamo un bassista per una band screamo emo e ci ha risposto Edoardo e sì, è entrato subito Edoardo e poi amalgamandoci un po' dopo nei mesi successivi è entrato anche il nostro attuale cantante che è Ico. Ma di base c'è sempre stata, come dire, la voglia di suonare da parte di tutti quanti ed è nato molto molto per caso anche, penso sì. Cioè nessuno dei noi quattro si aspettava questo hype adesso, che possiamo, sì, possiamo dire che c'è abbastanza hype.
3: Proprio sulla vena dell'hype, io voglio chiedervi se avete anche dei live ora che è uscito il vostro primo album e quindi automaticamente se avete già delle date programmate nel futuro imminente.
5: Ci stanno, non le abbiamo ancora annunciate, però abbiamo alcune date da fare in giro per l'Italia. Dobbiamo andare giù vicino Barletta dai ragazzi di giù, non mi ricordo il collettivo, mi sembra mal di testa. Dobbiamo andare a Caserta, a Modena e anche in Sardegna, però ancora non è niente annunciato, quindi questi sono tutti spoiler.
3: Tutti spoiler che con piacere avete fatto a noi di Radio 6023.
5: Sì.
3: Ora ho un'altra domanda, ma le vostre influenze, avete detto che fate scream emo e comunque scream emo metal, quel genere che al giorno d'oggi sta prendendo tanto piede, come sto vedendo sulla scena anche solo del panorama italiano, ma le vostre influenze personali quali sono?
4: Allora, per riagganciarmi al discorso che faceva prima Tiziano, il gruppo è nato quasi un po' per caso e da qui deriva il fatto che abbiamo quasi tutti un background musicale diverso. Certo, poi trovandoci insieme, trovando diciamo il minimo comune divisore,

0: dei nostri ascolti, abbiamo cominciato a comporre pezzi sullo screamo, sul melodic hardcore, un po' diciamo guardando ai gruppi più in voga del panorama italiano, come penso agli Oine, ai Lantern, comunque gruppi che esistono da molto più tempo di noi. A livello di influenze personali posso dire che il nostro cantante Ico è sempre stato un fan del melodic hardcore, dello screamo da sempre, mentre Andrea, il batterista, per esempio, ha un background musicale abbastanza diverso. Per esempio, lui mi ha specificatamente chiesto di dire che i suoi riff, diciamo, di batteria, i suoi groove sono molto spesso presi come influenze da album degli anni 90, come i primi lavori dei Pearl Jam o dei Korn, poi naturalmente messi a servizio del genere. Io pure vengo da un background particolare, più che vira più verso il garage rock e anche magari l'hip hop degli anni 90, e mentre Tiziano, se vuole, risponde lui che è qua.
1: Io di base le mie influenze, avendo anche un'altra band hardcore, metalcore, non saprei dirle veramente, cioè mi piace lo scream italiano, mi piace tantissimo, ma non posso dire di prendere ispirazione da loro, perché non perché non mi sento all'altezza, ma perché non ho le qualità di chitarrista da studiarmi così tanto un genere e riprodurlo. Quindi di base i pezzi sono sempre nati da un riff o un giro di chitarra attaccata a qualcos'altro che poi si è andato a evolvere tutti insieme, però di base l'intento è fare musica aggressiva ma anche molto emotiva, cioè del tipo che si deve, cioè puntiamo a toccare le persone che abbiamo davanti, puntiamo a fare pezzi in cui le persone si rispecchiano anche dentro, quindi sì, non abbiamo proprio un punto di ispirazione che possiamo dire no, non è abbastanza così, facciamolo più così. È quasi improvvisato il modo di scrivere.
0: Soprattutto corale, cioè, scriviamo praticamente sempre insieme.
2: E proprio questa era la mia prossima domanda, ovvero quando voi scrivete i testi, nasce prima la musica e poi arriva il testo, oppure dopo che scrivete tutti insieme un testo vi applicate nel creare tutto ciò che è la sonorizzazione attorno a quel brano?
0: Allora, prima probabilmente mi rendo conto che poteva essere frainteso, io parlavo di scrittura compositiva, di scrittura musicale. Per quanto riguarda i testi, sono quasi sempre i testi dell'album di questo nostro primo EP sono stati scritti interamente da Ico, dal nostro cantante, e sono stati applicati poi alla musica che avevamo scritto tutti insieme banalmente nella nostra sala prove. E quindi magari qualche volta c'è stato un testo che è stato adattato, magari qualche altra volta invece il contrario, e dalla musica si è passati a scrivere le parole, ecco.
2: Quindi insomma va un po' in base alla tipologia della canzone, ma questo album, Come il fiore non il colore, come mai questo titolo e soprattutto avete proprio deciso di scrivere l'album, oppure dopo un po' di canzoni che avete realizzato avete detto ma sai che c'è, racchiudiamole tutte in un album?
1: E il fatto del titolo dell'album è letteralmente un prolungamento del nome della band, cioè Lillà è un fiore, e quindi più volte ci hanno spesso, anzi no, proprio noi abbiamo detto Lillà è il fiore, non Lillà è il colore, e quindi è stato anche un gioco di parole che abbiamo detto sia al primo album che anche nel primo post su Instagram per presentarci un po' nella scena. Abbiamo scritto Lillà come il fiore non il colore perché ci hanno confuso più volte nella pronuncia del nome chiamandoci Lillà, e quindi era un gioco di parole tra il nome della band. E parlando del nome della band, cercavamo, come dire, un nome corto, di impatto, facile da dire, perché non siamo mai stati nessuno di noi dei fan dei nomi delle band lunghi, perché sono difficili da pronunciare, difficili, sono troppo lunghi.
0: Anche da ricordare,
1: io soprattutto. E quindi siamo andati a cercare i significati dei fiori e i nomi dei fiori simpatici, perché sembrava, cioè ci piacciono noi fiori in generale, però la simbologia dei fiori, per dare quel tocco delicato nell'aggressività della band anche.
2: Invece ora cambiamo un po' la domanda, focalizzandoci sul vostro singolo estratto, ovvero Trieste. Come nasce questa canzone e cosa volete comunicare con questa canzone?
0: Trieste è stata la seconda canzone che abbiamo scritto ed è nata da un riff di Tiziano che ha portato in sala prove. E credo che il primo riff, dimmi se sbaglio, ancora non c'era Ico la prima volta che l'hai portato in saletta, no? Ok. E quindi poi quando è arrivato il nostro cantante, tra parentesi fatemelo dire, bravissimo, ha sentito la canzone e ha scritto un testo molto, molto personale che prende molto dalle sue esperienze di vita, anche recenti e meno. E ne è venuta fuori una canzone che è un crescendo, diciamo, di emozioni che infatti poi esplode in un botta e risposta tra lui e il coro nella parte, diciamo, distorta e più aperta e più aggressiva del brano verso la fine.
2: Una canzone sostanzialmente che ha quindi una grande differenza tra quindi strofe e ritornelli, mi pare di capire.
0: Più che strofe e ritornelli è una struttura in crescendo, diciamo, perché inizia banalmente con un arpeggio molto accogliente e pulito per poi esplodere in una sequenza di accordi molto distorta fino a quasi, si può dire, non lo so, magari un mini breakdown, sì, verso la fine. Cioè non è la classica struttura A, B, C, B, diciamo, mi sa pure sbagliato le vocali, però nella canzone pop.
2: Sì, ti ho compreso, la classica struttura da strofa, ritornello, bridge, ritornello, chiusura. Una domanda particolare che mi viene da fare, quindi voi all'interno dei vostri spettacoli, dei vostri live, immagino abbiate avuto anche dei momenti peggiori e migliori, mi viene da dire. Vi andrebbe di raccontare uno a testa qual è stato il vostro momento migliore, il vostro momento peggiore vissuto ad esempio sul palco?
1: Possiamo dire, noi abbiamo fatto in tutto 6 live più un secret show nel nostro box, e secondo me il meglio riuscito è stato questa estate al Warfest, che c'erano band come Votto, Leita e lo Standard Hi-Fi, che sono band abbastanza del giro, belle conosciute e rispettate sia da noi che dagli altri. E secondo me lì è stato il live, anche se le canzoni ancora non erano conosciute perché era il nostro terzo live, secondo me, penso anche secondo anche gli altri, è stato il nostro miglior live.
0: Mi approvi? Sì, io sono totalmente d'accordo con quello che dici tu. E momento peggiore, non lo so, ci sono stati dei momenti simpatici in cui per esempio al nostro secret show per sbaglio ho scollegato il basso per circa 10 secondi, e incidenti, diciamo, di percorso che possono capitare durante i live, anche magari qualche problemino con i monitor lato palco, no? Mentre magari chi è fuori si diverte e sente la musica, mentre noi alle prese con i monitor sentiamo solamente dei feedback. È successo anche questo, ma fa parte di tutto.
2: Fa parte del gioco, e da musicista ti posso capire, perché avere a che fare con un fonico che non è magari una delle persone della band, molto spesso ti ritrovi a dire: perché stai facendo questo lavoro?
1: Io volevo aggiungere un punto per la parte dei live importanti. Sicuramente Relle Sparti rimarrà, non dico tecnicamente il live migliore che abbiamo fatto, ma umanamente rimarrà, penso, per un bel po' il live a cui vorremmo più bene, sia per la line-up di band, perché erano band, a parer mio, anche, cioè per me, Joine sono una band molto, molto importante, e sono persone molto, molto buone e simpatiche da rispettare. E quindi è stato molto, molto emotivo come live. E in più era la prima volta che finalmente qualcuno cantava i pezzi con noi, perché erano finalmente usciti. Però tecnicamente possiamo dire che Warfest è stato migliore, perché abbiamo suonato meglio.
2: Tante emozioni che vi comunque accompagneranno, penso, anche nella scrittura delle prossime canzoni. Avete già anche qualche altra magari canzone scritta che siete di prossima registrazione, oppure per il momento sotto quel punto di vista siete fermi e state un attimo godendo l'uscita dell'EP e le varie date che arriveranno, come avete annunciato poco fa?
0: Noi scriviamo in maniera quasi, quasi nevrotica, quindi c'è sempre un pezzo nuovo da montare o da far sentire agli altri, quello è sicuro. Non abbiamo programmi di entrare in studio nel futuro prossimo, ci vogliamo godere quest'album e godere i nostri fan che sono bellissimi e goderci le prossime date.
2: Noi di Radio 6023, ragazzi, vi ringraziamo tantissimo per essere stati qui con noi ai nostri microfoni e vi volevo chiedere, vi va di annunciare il vostro pezzo?
1: Ciao, Elilla. Siamo Elilla e questo è Trieste. Buon ascolto.

Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso!
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
7: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
6: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
7: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
6: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
7: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
6: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
9: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
8: Paolo Borsellino.
10: Radio 6023.
11: Yo, shut the fuck up.
12: Sei zero ventitré.
8: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: chiama Flow of My Ex. Ce ne vuoi parlare un po'?
1: Sì, in realtà non è uscito ancora, uscirà il mese prossimo. Ho ricevuto il mastering finito, fatto a Roma circa 2 giorni fa e tutti allo studio sono abbastanza entusiasti, comunque considerando che il pezzo di esordio in modalità molto acustica, nonostante sia stato registrato in studio, quindi chitarra, voci, pianoforte e violoncello.
0: Ah, molto interessante. E il pianoforte e il violoncello sono membri del tuo gruppo o hai collaborato con membri esterni?
1: No, ho avuto l'intervento di aiuti esterni. Per quanto riguarda il violoncello, una mia amica si chiama Valentina Tosi, che saluto. E invece per quanto riguarda il pianoforte, Leonardo Barsalona è il componente di Pi Greco, adesso pianista del trio Bolla, molto bravo, che ha scritto e improvvisato una parte lì direttamente in studio e poi l'aveva registrata.
0: Il pezzo in sé, Flow of My Ex, di cosa parla?
1: Flow of My Ex è una storia. Diciamo che tutti i miei pezzi non hanno un punto preciso di cui discutere e parlare. Sono immagini che a me piacciono, fanno emozionare e che quindi traduco in musica e testo. Le parole sono praticamente delle immagini che io trasmetto in parole.
0: Tu però hai un gruppo, no? Tu ti presenti come Pete with the Fuck That.
1: Sì, esatto. Diciamo che tutto il progetto è iniziato quando l'anno scorso, per divertimento, ho registrato un album in casa mia a discapito dei miei genitori. Insomma, dovevano assorbirsi in me che registravo. Da lì sono entrato in contatto con lo studio, che ha voluto iniziare a collaborare. Lo studio si chiama Junk Fish Studio. E da lì il progetto è partito, solo che per fare le esibizioni dal vivo, essendo io da solo, non bastavo. Quindi ho chiamato 3 ragazzi ad aiutarmi con le performance dal vivo, appunto i The Fact Death. Sono Francesco Magugliani, Lorenzo Cesa e Massimo Sinatana.
0: E da dove arriva questo nome, The Fact Death?
1: The Fact Death l'abbiamo deciso tutti assieme, praticamente l'incipit di un pezzo di critica storico, è uno dei pochi che distrugge e scredita i Beatles e fa ridere, cioè, proprio per questa sua contrarietà nel modo di pensarla.
0: Invece, ritornando su di te, le tue influenze quali sono?
1: Io sono cresciuto ascoltando i Green Day, poi mi sono spostato più sul blues e sul jazz, ascoltando molto molto Tom Waits, soprattutto nel modo di scrivere i testi, perché lui scrive molte storie come molte immagini tramutate in parole. Oltre a Tom Waits, molto indie in generale, quindi penso ai Wilco, a band indipendenti come gli Strokes, eccetera eccetera.
0: Hai detto che il tuo singolo sta per uscire e hai anche qualche altra cosa in cantiere, qualche progetto futuro?
1: Sì, esatto, il singolo sarà parte di un EP, in particolare quel singolo lì è la closing track, la traccia finale di tutto l'EP. L'EP avrà 5 pezzi, si chiamerà EPIT. E spero che sarà un bel esordio, perché è la mia prima esperienza in studio e devo dire che non me lo aspettavo così difficile.
0: E invece per quanto riguarda le date dal vivo, cioè, hai qualche cosa in programma?
1: Sì, in programma abbiamo ad aprile 3 date abbastanza difficili da preparare, nel senso che bisognerà riarrangiare tutto il set in acustico e rievolverlo in elettrico. In particolare abbiamo il 6 aprile a Legnano il Velvet, poi il 13 aprile a Novara l'Olivas e il 29 aprile la Cabotina a Turbigo.
0: E invece per quanto riguarda la parte social, dove possono seguirti i nostri ascoltatori?
1: Su Facebook mi possono trovare come Pit, tutto maiuscolo, e su Instagram invece pit.music.
0: Va bene, Pietro. Allora io ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni e in chiusura ti faccio lanciare il tuo pezzo.
1: Sì, il pezzo si chiama Flow of My Ex, dal mese prossimo su Spotify, iTunes e tutto quello che vi viene in mente. Godetevelo, io sono Pit, grazie per avermi ascoltato.

Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.

0: Ahmed, a te da da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanch'io.it.
2: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
3: Ciao ragazzi e bentrovati ad una nuova puntata di Spazio Emergenti. Io sono Erika e oggi sono in compagnia di Davide Pellegrino, in arte Zioda. Ciao Davide!
4: Ciao!
3: Dunque, partiamo da un po' di numeri. Sei un classe 2000 e vanti oltre 13.000 ascoltatori mensili su Spotify. Insomma, mica male! Ci racconti un po' chi è Zioda e come hai iniziato?
4: Allora, Zioda è un progetto che nasce nel 2018 quando mi trasferisco a Roma e uscivo da praticamente una formazione di gruppo che prima avevo un gruppo di sia una cover band che un gruppo che faceva indie trap, sì, è una cosa abbastanza particolare.
3: Ah, ok.
4: Solo che poi, essendo mi trasferito a Roma, comunque ho dovuto lasciare un po' tutto quello che avevo giù a Caserta per iniziare comunque una nuova vita. E a causa poi anche di alcuni problemi a livello personale ho deciso di fermarmi e riniziare poi successivamente con questo nuovo progetto.
3: Ti chiami Zioda e ci puoi togliere una curiosità sulla scelta di questo nome?
4: Che in realtà è particolare, che Zioda è un nome composto, perché è composto da Zio ed è composto da Da, che ovviamente c'è cioè, Zio Davide.
3: Ah, ok.
4: E io ero al liceo, ero comunque una persona che stava sempre nei corridoi e di solito quando c'era un problema venivano sempre a cercare a me perché non sapevano dove trovarmi e mi chiamavano Zio. E a una certa dissi, devo trovare il mio nome, dissi, perché non usare quello che mi danno già tutti.
3: Certo, grazie per questa curiosità. Torniamo alla musica. Allora, è uscito da poco su YouTube il tuo videoclip del tuo ultimo singolo, Malumore. Dopo però la fortunata già collaborazione con i Lamette sul singolo Quando ti spogli, che ricordiamo è presente nella playlist di Spotify Scuola Indie ed è stata inserita nel New Music Friday Italia. Ci spieghi adesso com'è nata Malumore e di che cosa parla?
4: Allora, Malumore è nata nell'ultimo mese di quarantena.
3: Ok.
4: E io ero in videochiamata con una persona e praticamente avevo la mia chitarra in mano, come solitamente facevo tutte le sere, perché ci divertivamo nel senso scambiarci di solito idee e cose così. E io iniziavo a cantare questo nuovo diretto, non avevo nulla di scritto. Comunque questa persona mi diede una forte ispirazione, dato comunque la distanza effettiva che uno era dovuto dalla legge, un altro dalla distanza chilometrica effettiva che c'era tra me e quest'altra persona.
3: Certo.
4: Ho scritto questa canzone e quindi nasce proprio in un pomeriggio un po' piovoso, rugginoso. Era particolare, una storia un po' strana, però ha i suoi perché, diciamo.
3: Ha i suoi perché, certo. Ma la canzone è nata prima come testo oppure come base musicale?
4: Questa è una bella domanda, perché solitamente io scrivo prima la musica e poi il testo. Questa invece è nata praticamente assieme, perché stavo suonando e un giro di accordi normalissimo, anzi anche abbastanza semplice, e ho iniziato a cantarci sopra. Senza aver scritto nulla, ovviamente, diciamo in fase creativa molto libera.
3: Ok.
4: E poi ho iniziato a mettere entrambe le cose su carta, e quindi in realtà sono andate pressoché assieme. Ovviamente è stata la musica a trasportarmi a scrivere questo tipo di testo.
3: I tuoi brani sono sempre in italiano, in futuro scriverai anche in inglese?
4: Non penso, penso che essendo l'italiano una lingua molto, molto bella e anche molto musicale, penso che continuerò sempre con l'italiano. Ovviamente non mi dispiace l'inglese, quando vado a cantare nei locali ovviamente canto qualcosa anche in inglese, però scrivere mi riesce molto più facile in italiano, perché anche per il tipo di musica che faccio, per il tipo di testi che scrivo, è come scrivere una poesia, e penso che alcune poesie italiane sono tra le più belle al mondo.
3: Sicuramente sono d'accordo, l'italiano è una lingua davvero molto musicale, forse una tra le più musicali in assoluto, e poi credo anche che scrivendo in italiano forse sia più semplice veicolare anche il messaggio, perché è qualcosa di più immediato rispetto ad una lingua inglese.
4: Tutto il tipo di pubblico che tra virgolette ascoltami i brani sono comunque ragazzi che sono abituati a ricevere un determinato tipo di messaggio con determinate linee melodiche e tipi di testo, e io quello che voglio suscitare attraverso anche il mio modo di cantare, che non è assolutamente accademico, di voler trasmettere un'emozione, quindi che sia il più immediata possibile. Quindi magari cantando in inglese questa cosa non è effettiva, in quanto probabilmente non c'è una determinata conoscenza della lingua, eccetera, eccetera. Con l'italiano, bene o male, quello che dici riesci a percepirlo subito.
3: Sono d'accordo. E questa emozione che ho percepito ascoltando anche gli altri brani, credo che sia molto importante. Non ho percepito solo emozioni, ma ho percepito anche delle sonorità prettamente indie e pop che sono il tuo marchio di fabbrica. Volevo sapere se in futuro ti aprirai e sperimenterai anche altri generi musicali.
4: Allora, con i prossimi due singoli, che in realtà sono già pronti, però purtroppo non sappiamo quando far uscire, abbiamo utilizzato due tipi di sottogeneri dell'indie un po' diversi. Ci siamo avvicinati grazie anche alla della collaborazione con i Lametta ad un loro genere che più tendente allo fai, e quindi abbiamo sperimentato anche un po' quella strada lì, ovviamente tenendo vive quelle che sono le sonorità che io e il mio produttore portiamo avanti con il nostro progetto. Ma la contaminazione è sempre stata una cosa positiva, diciamo così, per me non c'è mai stato nulla di male nell'apprendere e nell'evolversi, anzi è una cosa molto molto positiva, quindi stiamo cercando di fare questo. Abbiamo sperimentato quindi il lo-fi su un pezzo e diciamo un po' di R&B su un altro.
3: Ok, e parlando di sperimentazione, chi sono i tuoi principali punti di riferimento italiani ma anche inglesi o americani?
4: Allora, io ascolto prettamente musica italiana, ovviamente ascolto tutta la scena indie, che sia emergente o no, italiana, quindi io ascolto Gazzelle così come ascolto Dile, e mi piace diciamo ascoltare un po' di tutto. Poi mi piace ascoltare molto i suoni della trap, perché per esempio da Supreme per me è un mito.
3: Sì, credo sia geniale anche per quanto riguarda il testo, come se creasse delle parole con la sua voce e con la sua musica, quindi credo sia avanti anni luce.
4: Sì, esatto, proprio quello che intendevo, cioè nel senso lui riesce a fare della sua voce un altro strumento da aggiungere alla base, ed è particolare. Mi piace lasciarmi un po' trasportare anche da queste cose.
3: Ci sono tre artisti in particolare con cui sogni di collaborare?
4: Questa è una bella domanda. E devo ponderare
3: i primi tre, proprio a caldo, i primi tre.
4: Allora, Gazzelle 1, poi vediamo le paglia. I coma cose,
3: sì.
4: E io. E l'ultimo, devo giocarmi bene.
3: E l'ultimo, anche qualcuno di R&B magari, o solo indie, dipende dai tuoi gusti.
4: Vai, se fossero ancora insieme i Canova.
3: Ok, i Canova si sono un po' persi. Beh, ma mai dire mai, in questo 2020 tutto è possibile. Quindi metti caso che i Canova tornino ad essere una band e nel 2021 sentiremo Zioda feat Canova.
4: E ci arrivo il 2021.
3: Ma sì, dobbiamo essere ottimisti, non positivi, ma ottimisti. Ascolta, parlando di progetti futuri, se io ti dicessi il San Paolo, l'Olimpico di Roma e San Siro, quale stadio sceglieresti per un tuo eventuale concerto?
4: Il San Siro.
3: San Siro, ok.
4: Per via di luce a San Siro, una canzone.
3: Ah, ok, certo. Beh, ci sta, lecito e legittima come risposta. Zioda, sei al lavoro su nuova musica? Cosa possiamo aspettarci dal tuo primo album?
4: Dico solo questo, è una bella storia.
3: Sì.
4: In quanto ogni brano sarà collegato all'altro ed è tutto un racconto.
3: Tutto un racconto.
4: Quando verrà spoilerato il titolo,
3: ok,
4: si capirà tutto. È proprio il racconto di una vita. Questo è già molto quello che penso. Però
3: ok, grazie.
4: È veramente il racconto di una vita. Questa piccola vita che sto vivendo, cioè nel senso, perché come vita io intendo gli ultimi 2 anni, perché prima preferirei debellare tutto, però
3: questo
4: forse
3: nuovo
4: mi hanno portato ad essere quello
3: sì.
4: che sono.
3: questo nuovo inizio? Beh, noi siamo assolutamente curiosi e non vediamo l'ora di ascoltare i tuoi nuovi pezzi e, perché no, dei nuovi anche pezzi con cui tu collaborerai con determinati artisti, magari i primi tre di cui mi hai parlato prima. Oltre ad ascoltare Malumore in radio, su quali altre piattaforme lo possiamo trovare e soprattutto possiamo trovarti sui diversi social?
4: Allora, sono su pochissimi social, in realtà io uso solo Instagram.
3: Ok.
4: E il mio nickname è Zeodo.it. Per quanto riguarda le piattaforme digitali, sono su praticamente tutte, e ovviamente la per la maggiore Spotify oppure YouTube, quindi i videoclip li trovate su YouTube e il resto lo trovate su Spotify, quindi diciamo un po' dove volete, dove siete più comodi.
3: Perfetto, quindi ragazzi è davvero impossibile non trovare Zioda, andate ad ascoltare il suo nuovo singolo e date un'occhiata anche al videoclip di Malumore, che è davvero molto ma molto interessante. La ragazza con cui hai fatto il video la conoscevi già?
4: Sì, abita nella mia stessa città e abbiamo suonato anche assieme su un palco alla manifestazione qui qualche anno fa, e poi lei è amica della videomaker, che è un'amica mia molto stretta, e quindi nel giro di amicizia abbiamo detto: ma perché non chiamiamo lei, senza fare troppi sbatti per cercare qualcuno, cioè lei lo veste bene questo ruolo.
3: Molto, molto, davvero un video molto molto naturale, quindi sì. Davvero, in futuro speriamo di vederne tanti altri così. Perfetto, allora non vediamo l'ora di vederlo e ascoltare la tua nuova musica e il tuo prossimo album. Grazie mille per questa chiacchierata e per averci svelato anche alcuni segreti e averci dato soprattutto delle anticipazioni del nuovo album. Prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il tuo nuovo singolo.
4: Allora ragazzi, aprite bene le orecchie e andiamoci ad ascoltare tutti quanti assieme il mio nuovo singolo, Malumore.

0: ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
1: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
0: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
1: Radio 6023.
0: Comoda,
1: viva,
0: sempre al tuo fianco.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
4: E che cosa fate?
3: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
4: Cosa fate qua oggi?
3: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
4: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
3: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
6: Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Maurizio Amadio, in arte Mauama, che ha fatto un featuring con Tyler Rose e ci presenta il loro singolo Doom to Live. Vuoi parlarci un po' di questo singolo? Di cosa parla?
7: Buongiorno Valentina, grazie innanzitutto dello spazio. La canzone che noi stiamo facendo ruoteare in radio in questi giorni è questo singolo Doom to Live, cantato dalla strepitosa voce di Tyler Rose, una ragazza tra gli con cui abbiamo già iniziato vari progetti. E io nello specifico sono l'autore e l'arrangiatore del brano, mentre lei ha scritto un testo veramente molto bello e le edizioni Happy Beat lo hanno correlato di un video decisamente molto toccante. Consiglio te Valentina, ma anche tutti i vostri ascoltatori, di visionarlo su YouTube, appunto cercando Mauama Dome to Live, dove il tema centrale è la fame nel mondo, ossia le persone che muoiono ogni giorno, 24.000 ogni giorno, per carenza di cibo.
6: È previsto anche un album o avete scelto di collaborare solo per un singolo?
7: No, questo è un progetto, diciamo, momentaneamente soltanto su un singolo. Con Tyler ho avuto modo di realizzare altre piccole cose, ma al momento non c'è una visione, diciamo, di un progetto più ampio.
6: Come mai è nata l'idea di questo featuring con Tyler Rose?
7: Sai, noi facciamo sempre scouting sul web alla ricerca di voci interessanti. Anni fa trovammo Tyla decisamente strepitosa, la contattammo e scoprimmo che aveva soltanto 15 anni, nonostante una fisicità decisamente superiore. È venuta qui in Italia, ha fatto degli spettacoli con noi ed è nata questa collaborazione. Adesso Tyla comunque collabora con tantissimi altri produttori a livello internazionale e credo che nei prossimi anni ne sentiremo parlare, perché adesso ha 18 anni ma ha già un background di 3 anni alle spalle fantastico ed una voce strepitosa che vi consiglio di ascoltare.
6: Invece influenze musicali a cui fate riferimento?
7: Beh, le influenze musicali ognuno porta dentro le sue. Io vengo da una cultura decisamente rock giovanile, poi necessariamente diventata soul e dance da grande per la mia attività da DJ e cerco di fondere insieme quando faccio degli arrangiamenti o scrivo delle canzoni. Tyla ha una sua cultura anche lei che viene dal pop, dal soul, quindi bello appunto di realizzare fare insieme anche con l'Happy Beat, le edizioni che anche loro hanno curato alcune parti dell'arrangiamento, realizzare appunto insieme ad altre persone si riesce a creare un crossover che non ha un'identità ben particolare, diciamo è un mix di vari stili, di vari generi che appunto anche Dom to Live riesce a far sentire.
6: Ok, allora ti ringrazio per il tuo tempo, lanciare il vostro singolo
7: Mawama featuring Tyler Rose, questo è Dom to Live.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Roberta, che ci presenta il suo nuovo singolo Sulla punta della lingua, tratto dal suo primo album Forse un cane, forse un figlio. Roberta, vuoi un po' parlarci del brano, qual è il suo significato?
1: Allora, ciao a tutti innanzitutto. Appunto, il brano si chiama Sulla punta della lingua, diciamo che è un brano molto molto ironico, molto un po' irriverente. Parla di, diciamo, incontri che possono avere risvolti un po' inaspettati. Quindi si basa molto su, comunque, sull'ironia, sulla leggerezza, e il video, diciamo che è particolarmente imprevedibile, ecco, quindi vi consiglio di dare uno sguardo.
0: Bene, e il singolo è tratto dal tuo primo album, Forse un cane, forse un figlio. Vuoi un po' parlarci dell'album, quali temi tratti solitamente nelle tue canzoni?
1: Allora, il Forse un cane, forse un figlio è il mio primo album, appunto, come tu hai detto, e diciamo che l'esigenza di scrivere in realtà l'ho sempre avuta, anche se non ho mai pensato che un giorno avrei scritto canzoni. Fin da piccola mi piaceva scrivere poesie o comunque tutto ciò che mi veniva in testa. Di punto in bianco poi è nata anche l'esigenza di vestire questi versi con la musica, quindi in maniera assolutamente imprevedibile, perché io vengo dal teatro, per cui si tratta di un mondo, diciamo, un po' a parte. E parlo di me, ma anche degli altri, perché alla fine quello che conta è condividere, comunicare, e siamo tutti un po' accomunati, no, dalle stesse esperienze. In particolare mi soffermo molto sul rapporto tra lui e lei, quindi le relazioni, tutti i risvolti, tutte le particolarità che questo comporta, e poi c'è, cioè, uno sguardo interiore su quelle che sono più le mie esperienze personali, però credo che possano appartenere a tutti, quindi il senso di rivalsa, magari a volte la rabbia, il bisogno di stare da soli, insomma è un mondo un po' poetico, ecco, diciamo, però allo stesso tempo ironico.
0: Ok, e invece per quanto riguarda le tue influenze musicali, a chi ti ispiri?
1: Allora, io in realtà vengo dalla musica classica, perché ho cominciato da piccola a studiare il pianoforte, quindi da Chopin a Bach. Sono un'appassionata di Maria Callas, trovo una grandissima interprete attrice, prima ancora di essere una cantante favolosa. Nei riferimenti, diciamo che non ho delle preferenze specifiche, però da Freddie Mercury a Nora Jones, quindi cose molto diverse tra di loro. Anche il jazz mi piace moltissimo, però ho cercato di in realtà sviluppare un mio modo di comunicare, non ho proprio punti di riferimento, a meno che non si parli, ecco, di grandi interpreti come Lavanoni, come Mina, comunque che artisti, insomma, da cui si può imparare tantissimo solo guardandoli all'opera.
0: Va bene, volevo chiederti, prima parlavi del teatro, quindi è un amore un po' per l'arte in tutti i sensi, ti senti più cantante o attrice?
1: Bella domanda questa. Allora, credo che in realtà tutto parta dall'empatia e dal sentire, quindi prima di tutto una cantante dovrebbe essere un'attrice nel senso di interprete, perché quando noi cantiamo è come se stessimo parlando, quindi cerchiamo di comunicare sempre qualcosa, non c'è soltanto tecnica, non c'è soltanto far vedere quanto si è bravi, l'esigenza è sempre dare un messaggio, quindi alla base di tutto c'è assolutamente la comunicazione.
0: Certo, allora ti ringrazio per il tuo tempo, vuoi ricordare un po' tutti i tuoi contatti, dove possono seguirti, e
1: certo,
0: poi se vuoi lanciare tu il tuo singolo.
1: Grazie, allora mi potete seguire su Instagram Roberta Serrati e poi la mia pagina artisti Facebook, che si chiama Rose Roberta Serrati Artist Page, quindi mi trovate anche su YouTube, mi raccomando guardate il video perché è veramente molto strano, ecco, e il singolo è sulla...
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
2: Tre città. Una sola voce.
3: 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biela Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da Trenta Lode.
9: Promosso!
10: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e il mio compito di oggi è di portarvi alla scoperta della ricerca in biologia molecolare che si porta avanti all'interno dell'UMG. Insieme a me, un ospite che non avrebbe bisogno di presentazioni, ma facciamo come nei veri interrogatori, ci fornisca le sue generalità.
11: Mi chiamo Giovanni Cuda e sono un docente di biologia molecolare. Insegno presso la scuola di medicina dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, tengo corsi di laurea appunto presso la scuola di medicina, quella di odontoiatria e anche quella di biotecnologie.
10: Perché ha scelto il campo della biologia molecolare? O è stata la biologia molecolare a scegliere lei?
11: In verità non sono stato io a scegliere la biologia molecolare, ma è, come spesso accade, una questione di casualità, perché subito dopo essermi laureato in medicina, appena entrato in una scuola di specializzazione in medicina interna, io ero un clinico e ho avuto l'opportunità di sfruttare una borsa di studio per gli Stati Uniti. Sono stato all'NIH e sono andato a lavorare in un laboratorio di cardiologia molecolare dove si studiava la genetica delle cardiomiopatie. Da lì è nato il mio interesse, direi la mia passione, il mio amore per la scienza di base, quindi per la biologia molecolare, ed è da allora che, come dico spesso ai miei studenti quando introduco il corso, ho appeso il fonendoscopio al chiodo e quindi mi occupo delle malattie non studiando i pazienti ma studiando le basi stesse delle malattie con un occhio e con una prospettiva comunque che è quella del medico, che consente di approfondire in maniera, come dire, a 360 gradi la problematica.
10: Quanti e quali progetti di ricerca sono attivi in questo momento in Ateneo nel suo campo?
11: Beh, nel nostro ambito in questo momento in università abbiamo numerosi progetti e a questo proposito vorrei menzionare quelli che stanno partendo grazie a dei bandi sul PNRR che la università alla quale appartengo ha vinto, alla quale ha partecipato. Sono diversi progetti, quelli nei quali io in particolare sono interessato sono dei progetti molto molto belli, almeno dal mio punto di vista, perché si occupano dello studio delle basi di alcune patologie, in particolare patologie neurodegenerative come il Parkinson, l'Alzheimer e forme di neurodegenerazione simili, attraverso un approccio originale, cioè quello che noi facciamo è creare in vitro dei modelli di malattia attraverso attraverso la produzione di organoidi cerebrali, che sono dei mini cervelli, dei mini brains, così si chiamano, che si ottengono dalle cellule dei pazienti portatori di queste patologie. Quindi il nostro approccio è quello di costruire, di generare questi organoidi cerebrali partendo, come dicevo, dalle cellule di questi pazienti, dai linfociti di questi pazienti, che vengono riprogrammate in cellule staminali e quindi vengono differenziate in neuroni e in mini brains. Il valore aggiunto di questa strategia è quello di ottenere dei modelli in vitro che, poiché derivano dalle cellule dei pazienti, hanno tutto il background genetico dei pazienti stessi. In sostanza è come se noi ottenessimo una biopsia cerebrale di questi pazienti senza dover procedere a questo approccio cruento.
10: Ce ne vuole raccontare uno un po' più nello specifico?
11: Più in particolare un progetto interessante sul quale abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo già degli studi preliminari, riguarda una particolare forma di demenza, o meglio di neurodegenerazione, chiamata PSP, che sta per paralisi sopranucleare progressiva, una malattia neurodegenerativa molto grave, simile al Parkinson, ma a prognosi addirittura più infausta rispetto al Parkinson, nella quale il gruppo del professor Quattrone, con il quale noi collaboriamo, ha identificato una casistica particolare di soggetti che mostrano l'espressione di alcuni microRNA che li differenzia rispetto a forme analoghe dal punto di vista clinico, ma differenti probabilmente per prognosi. Quindi l'obiettivo di questa ricerca è quello di creare appunto degli organoidi cerebrali di questo particolare sottogruppo di pazienti e attraverso questi studiare le basi fisiopatologiche di questa malattia con un approccio che è estremamente originale.
10: Quali sono le potenziali implicazioni e applicazioni di questo progetto?
11: Le implicazioni, le potenzialità di questa strategia, di questa progettualità sono enormi, perché questo tipo di modello può essere utilizzato ad esempio per il testing di farmaci, per la identificazione di nuove strategie terapeutiche basate sul principio della medicina di precisione, cioè una medicina che è targettata ed è specifica non solo di una determinata malattia, ma addirittura di un determinato paziente. Il fatto di avere a disposizione un modello in vitro del cervello, ecco, di questo paziente ci consente cioè di identificare il migliore trattamento, la migliore terapia per quel particolare paziente sofferente appunto di quella specifica malattia. E questo è un valore aggiunto straordinario sul quale noi contiamo molto per queste progettualità.
10: Per finire, vuole dare agli studenti che ci stanno ascoltando qualche consiglio per approcciarsi al mondo della ricerca?
11: Intanto la cosa più importante che raccomando è quella di mantenere vivo l'entusiasmo e la passione per quello che fanno. Questo vale per qualsiasi tipo di professione, ma devo dire forse per la ricerca lo è ancora di più. Perché? Perché il lavoro che io faccio è un lavoro straordinariamente bello, in cui ogni giorno può rivelarsi diverso da quelli che lo hanno preceduto. Le difficoltà sono numerose, non è una strada semplice e facilmente percorribile. Le delusioni sono dietro ogni curva, ma la costanza e la passione ci permette di superarle e di arrivare agli obiettivi. Una volta raggiunti, vi posso assicurare che vi ricompenseranno di tutti gli sforzi e di tutte le fatiche che state compiendo. Quindi è molto importante che voi siate coscienti del lavoro che fate, siate appassionati al lavoro che fate e lo facciate appunto con questo entusiasmo che non deve abbandonarvi mai, così come alla mia età ormai insomma, ho qualche anno sulle spalle, soprattutto diversi anni come ricercatore, ma vi assicuro che la passione che io metto nel lavoro che faccio è la stessa che avevo, o forse addirittura maggiore di quella che avevo il primo giorno in cui ho iniziato questo tipo di lavoro.
10: Ringrazio ancora una volta il professor Giovanni Cuda per la disponibilità. Anche per oggi Studiare Informati finisce qui. Da Francio un saluto e alla prossima puntata.
9: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Il sogno con Antonella.
7: Di che cosa vi occupate?
12: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
7: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
12: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
7: E le pagine quindi sono nome?
12: Il sogno con Antonella.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: Atenção a todos os jovens criadores, intérpretes, realizadores e escritores. Este podcast é para ti. Queres saber como a União Europeia te pode ajudar a concretizar a tua criação artística? Então deves explorar o Programa Europa Criativa, que visa fomentar a criatividade na União Europeia. Com um orçamento de quase 2,5 mil milhões de euros, o Programa Europa Criativa tem por objetivo proteger, desenvolver e promover a diversidade cultural e o património europeu. O programa está a ajudar os setores culturais e criativos a recuperar da crise provocada pela Covid-19, nomeadamente o setor audiovisual, intensificando os seus esforços para se tornarem mais inclusivos, mais digitais e mais ecológicos. Assim, quer pintes em Paris, componhas em Kaunas ou coreografes em Copenhaga, o Europa Criativa é o programa certo para ti. Como funciona então na prática? O Programa Europa Criativa é composto por três vertentes principais: a vertente mídia, a vertente cultura e a vertente intersetorial. Vamos distingui-las. Em primeiro lugar, analisemos a vertente mídia, que apoia as indústrias cinematográfica e audiovisual europeia em todas as fases. Em anos anteriores, por exemplo, disponibilizou-se financiamento para reforçar as capacidades, bem como apoio à formação de profissionais do setor audiovisual, através da Oficina Livre de Cinema de Primavera, em Cracóvia. A vertente mídia apoiou também festivais de cinema como o Indie Lisboa, Festival Internacional de Cinema, e o CineDoc Tbilisi, Festival Internacional de Cinema Documental. A vertente mídia promove projetos com uma dimensão europeia destinados a fomentar a cooperação internacional, a mobilidade e a expansão para mercados internacionais. Além disso, o programa coloca a tónica na utilização de novas tecnologias e iniciativas para tornar as indústrias audiovisuais europeias mais ecológicas.

0: Tratatul de la Maastricht și tratatele de la Amsterdam și de la Nisa au reprezentat etape cruciale ale procesului de integrare europeană. Tratatul de la Maastricht a pus bazele Uniunii pe care o cunoaștem astăzi, introducând schimbări politice, economice și sociale semnificative. Tratatele de la Amsterdam și de la Nisa au construit pe această fundație, axându-se pe problemele instituționale și pregătind Uniunea pentru extindere. Aceste tratate reflectă caracterul dinamic și în continuă evoluție al Uniunii Europene și sunt o dovadă a abilității sale de a se adapta și reforma ca reacție la noi provocări și oportunități. Pe măsură ce Uniunea continuă să crească și să se schimbe, aceste tratate fondatoare rămân pietre de temelie ale structurii și administrării sale. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
2: Promosso! Ciao! Questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Laura direttamente da Radio 6023.
3: Nei periodi invernali le giornate, si sa, sono più corte e più fredde, ma questo non ferma gli studenti universitari dal cercare attività culturali da svolgere assieme ai propri colleghi. D'altro canto, anche d'estate, quando le giornate sono molto soleggiate ma anche molto calde, è necessario far prendere aria al proprio cervello. Per questo motivo è fondamentale essere a conoscenza delle opportunità museali a disposizione dei nostri territori.
2: Partendo da Vercelli, sono diverse le opportunità museali della città. Gli appassionati di arte classica possono visitare il Museo Borgogna, una delle più importanti pinacoteche del Piemonte, aperto al pubblico dal 1908 per volontà di Antonio Borgogna. Chi era Antonio Borgogna? Un avvocato vercellese appassionato di viaggi, il quale, dopo aver visitato musei e gallerie d'arte in molte parti del mondo, sviluppò una grande passione per il collezionismo di opere d'arte di fine Ottocento. La sua passione per l'arte rese la sua dimora un vero e proprio museo, che ora conosciamo come Museo Borgogna.
3: Per chi volesse invece periodicamente assistere alle nuove implementazioni artistiche nella città di Vercelli, consigliamo il polo espositivo Arca, situato a due passi dalla biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici.
2: Se invece ci spostiamo nella città di Novara, è possibile trovare il Palazzo Farraggiana, dove è esposto il Museo di Storia Naturale Farraggiana Ferrandi. Per grandezza è il secondo museo di scienze naturali del Piemonte, dopo il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Per gli amanti dell'arte moderna, invece, è possibile trovare nel complesso del Broletto la Galleria Giannoni, che offre diversi percorsi tematici ed esperienze interattive che variano di stagione in stagione e che possono essere disponibili anche sul sito galleriagiannoni.it.
3: In conclusione, ad Alessandria, a due passi dall'ospedale, si trova il Teatro delle Scienze. Questo museo è diviso in due sezioni, Museo di Scienze Naturali e Planetario. Il Museo di Scienze Naturali consente di effettuare un viaggio all'interno della Terra tra campioni di rocce, minerali, fossili, da osservare e toccare, ed eruzioni vulcaniche. Durante il percorso si possono ascoltare i suoni della natura, in un ciclo circadiano, innovativo progetto acustico prodotto in esclusiva per il Museo di Scienze Naturali di Alessandria.
2: Il planetario, invece, è all'interno di una sala circolare sovrastata da una cupola fissa, sulla quale viene proiettata la volta celeste. Le proiezioni consentono di riconoscere le costellazioni visibili nei vari periodi dell'anno, comprendere i moti e i cicli celesti e approfondire argomenti più complessi, come l'evoluzione stellare e galattica. Inoltre è presente una sala didattica astronomica, dove sono trattati vari argomenti di astronomia e dove si possono eseguire simulazioni sui moti dei pianeti, eclissi e maree, ed è possibile fare un excursus sui viaggi spaziali dagli anni 50 del Novecento ad oggi. Lo sapevi che Piemonte e Calabria sono gemellate grazie alla Polenta? I paesi di Ponti, provincia di Alessandria, e di Pignano, provincia di Cosenza, sono gemellati per la Sagra della Polenta, che ogni anno si svolge contemporaneamente in entrambi i paesi. I due paesi sono gemellati per la cultura dietro la cottura della polenta, con l'utilizzo di strumenti in rame. E oggi a Di Pignano è presente un museo del rame che raccoglie strumenti, manufatti e stoviglie storiche utilizzate proprio per cucinare la polenta.
3: Lo sapevi che a Catanzaro esiste un museo sempre aperto dove puoi sganocchiare, fotografare e toccare tutte le opere senza venire impreverato? Si chiama MUDIAC, Museo Diffuso d'Arte Contemporanea, ed è completamente gratuito. Nasce dal lavoro fatto in questi anni dal Festival Altrove, che ha portato in città opere di street art diffuse in tutto il centro storico.
2: Nel Museo Marca, Museo delle Arti di Catanzaro, si spazia dall'antichità fino ai linguaggi più contemporanei. Al suo interno vi è un piano occupato dalla collezione permanente con le opere degli artisti calabresi, tra cui Mattia Preti, Andrea Cefali e Francesco Ierace, e due piani dedicati all'arte contemporanea con mostre temporanee di artisti nazionali e internazionali.
3: Se vuoi vivere in prima persona un'esperienza come nei film Una notte al museo o Pomi d'ottone e manici di scopa, puoi visitare il MUSMI Museo di Storia Militare, intitolato alla Brigata Catanzaro, che si trova all'interno del Parco della Biodiversità.
2: Qui infatti si trovano due installazioni relative alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale, una trincea, un ospedale da campo e un plastico che rappresenta la battaglia di Maida del 1806, dove si scontrarono soldati francesi e inglesi.
3: Nella ridente Villa Margherita si trova invece il MARCH, Museo Archeologico e Numismatico, con all'interno una considerevole collezione di monete e reperti archeologici che vanno dalla preistoria all'età moderna.
2: Poco distante si trova il MUDAS, Museo Diocesano, che espone il preziosissimo tesoro della cattedrale, ma che è soprattutto una testimonianza attiva della tradizione della seta catanzarese con i suoi paramenti sacri.
3: Il complesso monumentale del San Giovanni è una sede espositiva che ha ospitato alcune delle più importanti mostre contemporanee, da Warhol a Miro, fino ad arrivare ad Escher. Proprio di fronte a questa sede si trova la Galleria d'Arte di tutti i tempi dell'abbandono, casa museo dedicata al maestro catanzarese Saverio Rotundo, detto Uciaciu, che conserva le sue opere e ne preserva la sua memoria.
2: Forse non tutti sanno che, ma è bene ribadirlo, il famoso artista Mimmo Rotella, creatore del décollage, ha avuto i suoi natali proprio nel capoluogo calabrese. Qui si può visitare infatti quello che era l'atelier della mamma modista, ora casa museo Mimmo Rotella, con alcune delle sue opere più importanti e qualche cappellino.
3: E se vuoi approfittare dell'iniziativa che prevede l'ingresso gratuito nei musei statali la prima domenica del mese, puoi visitare il Parco e Museo Archeologico di Scolacium a Roccelletta. Arrivederci e alla prossima puntata!
2: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
6: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
5: Sì, li fanno i nostri volontari e durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
6: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
5: La mail, il cellulare?
6: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
5: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
9: Sono le 6.
10: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico, e in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio Andiamo per le scuole, appunto.

0: ancora voi. 6023.
1: Den transatlantiska slavhandeln är ett mörkt och smärtsamt kapitel i mänsklighetens historia. Under mer än 400 år föll över 15 miljoner människor offer för slaveriet. Den transatlantiska slavhandeln var en triangelhandel mellan Europa, Västafrika och Amerika. Och trots att slaveriet avskaffades i början av 1800-talet lever vi fortfarande med dess konsekvenser. De rasistiska ideologier som användes för att rättfärdiga och vidmakthålla slavhandel ger än idag upphov till diskriminering.
2: I det här avsnittet hedrar vi minnet av slaveriets offer och lär oss mer om hur detta mörka kapitel i vår historia påverkar dagens samhälle. Vi börjar med att resa tillbaka i tiden. Under 1700-talet var Haiti en fransk koloni i hjärtat av Karibien. Där levde förslavade människor från framförallt Västafrika under fruktansvärda förhållanden. De tvingades arbeta från tidig morgon till sen kväll, trots skador, sjukdomar, våld och utbredd hunger. Under den här tiden hade den franska revolutionens ideal, frihet, jämlikhet och broderskap, tänt det haitiska folkets hopp om självständighet. Men rivaliserande kolonialmakter som Spanien och Storbritannien hade samtidigt gjort ön till ett slagfält för egennyttiga allianser. Mitt i detta tumult trädde den tidigare förslavade mannen Toussaint Louverture fram som en ledargestalt och lyckades mobilisera sina landsmän i den revolution som bröt ut 1791. Revolutionen lyckades till slut och 1804 utropade det haitiska folket sin självständighet från Frankrike. Därmed blev Haiti det första landet att grundas av människor som tidigare varit förslavade. Den här historiska händelsen satte inte bara punkt för slaveriet i Haiti. Den gav också ringar på vattnet långt utanför ön. I slutändan bidrog den haitiska revolutionen till att den transatlantiska slavhandeln avskaffades för gott.
1: Vi reser nu tillbaka till vår egen tid. Varje år den 25 mars uppmärksammar vi den internationella FN-dagen till minne av slaveriets offer. Den här dagen påminner oss om slaveriets illdåd och hedrar dem som led och miste sina liv till följd av den grymma slavhandeln. Men den ger också tillfälle att öka unga människors medvetenhet om farorna med rasism och fördomar. Så här sa FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.
3: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
1: Miljoner afrikanska barn, kvinnor och män rycktes loss från sina familjer och hemländer för att skeppas bort över Atlanten. Deras samhällen förstördes, deras kroppar blev till handelsvaror. Deras mänsklighet förnekades. Slaveriets historia är en berättelse om lidande och grymhet som visar oss människor från vår sämsta sida. Men det är också en berättelse om några av de modigaste och mest beundransvärda ibland oss. Från de förslavade som trots till synes oöverstigliga hinder lyckades göra uppror till förkämparna för slaveriets avskaffande som vågade protestera mot grymheterna. Trots detta har vi inte lyckats göra oss av med arvet från den transatlantiska slavhandeln. Vi kan se direkta samband mellan alla hundratals år av kolonial exploatering och dagens sociala och ekonomiska ojämlikhet. Och de rasistiska schablonbilder som en gång spreds för att bortförklara den omänskliga slavhandeln går igen i dagens hatfulla vitmaktretorik. Vi bär alla ett ansvar för att bekämpa slaveriets rasistiska arv.
2: Utbildning är en viktig del i kampen mot rasism och fördomar. Därför lägger FN extra stor vikt vid initiativ för att utbilda kommande generationer om slaveriets orsaker och konsekvenser, med särskilt fokus på lärdomar från det här smärtsamma kapitlet av vår historia. Det är till exempel jätteviktigt att vi lär oss använda rätt ord och uttryck, Historiker har på senare år bytt ut ordet slav mot förslavad. De gör det för att betona de förslavades mänsklighet som man försökte ta ifrån dem under den grymma slavhandeln. UNESCOs projekt Roots of Enslaved Peoples, som lanserades 1994, och FNs internationella dag till minne av slaveriets offer, är initiativ som ska öka medvetenheten om vår historia och om konsekvenserna av den transatlantiska slavhandeln och slaveriet i stort.
1: Under FNs internationella decennium för människor med afrikanskt ursprung 2015-2024 har vi uppmärksammat hur svarta drabbas av bland annat systematisk rasism och diskriminering. Vi kommer även i fortsättningen att jobba för att öka respekten för mänskliga rättigheter, lyfta fram allt det som människor med afrikanskt ursprung bidrar med och stärka lagstiftningen i kampen mot rasismen.
2: I juni 2020 blev Europaparlamentet den första internationella institutionen att erkänna den transatlantiska slavhandeln och slaveri som brott mot mänskligheten. I en resolution som godkändes med bred majoritet uppmanade ledamöterna EU:s institutioner och medlemsländerna att officiellt erkänna de historiska orättvisor och de brott mot mänskligheten som begåtts mot svarta människor. Ledamöterna underströk också vikten av utbildning och ville bland annat inkludera de svartas historia i skolans läroplaner. Den 25 mars varje år arrangeras dessutom Anti-Racism and Diversity Week av Europeiska antirasistiska nätverket i samarbete med EU-parlamentarikerna och EU-kommissionen. Evenemanget ska bland annat ge de förslavades ättlingar ekonomisk, sociokulturell och psykologisk upprättelse. Slaveriets historia och dess rasistiska arv påverkar oss än idag. Det är viktigt att minnas vår historia och revolutionärer som Toussaint Louverture, som ledde kampen mot slaveriet i Haiti. Genom utbildning och samarbete, såväl på EU-nivå som internationellt, bekämpar vi rasism, ökar medvetenheten, jobbar för jämlikhet och skapar ett mer inkluderande och rättvist samhälle för alla.
1: Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
4: Quando não estão em sessão plenária do Parlamento Europeu, os eurodeputados reúnem-se nas comissões parlamentares. São muitas e cada uma dedica-se a uma área específica. Mas como funcionam as comissões? Quando falamos das instituições europeias, há termos recorrentes. Mas nem todos se referem à mesma coisa. É o caso, por exemplo, do termo Comissão. Pode referir-se à Comissão Europeia, uma das três principais instituições da União, mas também se pode referir às comissões parlamentares, que, como o nome indica, fazem parte do Parlamento. Vamos tentar esclarecer esta questão. Quando não estão em sessão plenária do Parlamento Europeu, os eurodeputados participam nas comissões parlamentares, que têm reuniões regulares em Bruxelas. Os debates são públicos e é possível segui-los pela internet. Mas como são constituídas as comissões? No início de cada legislatura, o Parlamento decide que deputados fazem parte de que comissões. A composição de cada comissão varia significativamente consoante o seu domínio de intervenção. Por exemplo, durante a primeira metade da décima legislatura, a composição de cada comissão varia entre 25 e 90 deputados. A distribuição política dos seus membros reflete sempre a do Parlamento no seu todo. Na primeira reunião de uma comissão parlamentar, os deputados da nova comissão elegem a mesa, ou seja, o presidente e um máximo de 4 vice-presidentes. Tal como quem assume a presidência e a vice-presidência do Parlamento Europeu, os seus homólogos das comissões parlamentares também têm um mandato de 2 anos e meio. Cada comissão dispõe igualmente de um secretariado próprio, cuja dimensão varia em função da dimensão da comissão. Quantas comissões existem e que domínios abrangem? Existem 20 comissões permanentes, cada uma especializada num tema específico. Por exemplo, há uma comissão dedicada ao orçamento, outra às pescas, uma à cultura e à educação e outra ainda aos direitos das mulheres e à igualdade de género. O Parlamento também pode criar comissões de inquérito para investigar eventuais violações ou casos de má administração na aplicação do direito da União Europeia. Em alguns casos, o Parlamento cria subcomissões ou comissões especiais temporárias para tratar de questões específicas. Atualmente, existem 4 subcomissões: a dos Direitos Humanos, a da Segurança e da Defesa, a dos Assuntos Fiscais e a da Saúde Pública. Cada uma é composta por 30 deputados. As comissões especiais têm um mandato de 12 meses, que pode ser prolongado. Tomemos como exemplo a Comissão Especial sobre a Pandemia de Covid-19. Esta Comissão Especial foi criada em março de 2022, inicialmente por um ano, e foi prolongada por mais 3 meses. Em 15 meses, esta Comissão Especial organizou mais de 30 audições e seminários com mais de 200 peritos, incluindo representantes da União Europeia, do resto do mundo e 8 comissários europeus. Os membros dessa comissão leram e elaboraram centenas de documentos, encomendaram estudos e realizaram 6 missões. Essa reflexão intensa deu frutos. No período de sessões de julho de 2023, o Parlamento aprovou uma resolução intitulada Pandemia de Covid-19, ensinamentos retirados e recomendações para o futuro, concluindo assim os trabalhos da Comissão Especial. Então, o que fazem as comissões parlamentares? Bom, muita coisa. O seu papel principal consiste em preparar os trabalhos da sessão plenária, ou seja, das reuniões do Parlamento no seu todo. Com efeito, as comissões parlamentares elaboram, com base em propostas legislativas da Comissão Europeia, relatórios que vão ser apreciados pelo Parlamento ou pareceres dirigidos a outras comissões. O papel do relator, responsável por esses relatórios, também vai ser objeto de outro podcast desta série. Portanto, as comissões parlamentares analisam propostas legislativas, propõem alterações em sessão plenária e nomeiam a equipa de negociadores que trabalha com o Conselho sobre a legislação da UE. Também organizam audições com peritos para garantir que são tomadas as melhores decisões possíveis. Por último, os presidentes das comissões reúnem-se na Conferência dos Presidentes das Comissões. Esta elege o presidente de entre os seus membros para um mandato de 2 anos e meio. É o órgão político que coordena o trabalho das comissões e vela pela boa cooperação entre elas. Resumindo, uma comissão parlamentar debruça-se sobre um tema específico. É composta por deputados que preparam relatórios para as sessões plenárias. Esta emissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europa.
5: Immaginate un mondo in cui studenti ed educatori possano spostarsi facilmente da un paese all'altro, arricchendo le loro esperienze e allargando i loro orizzonti. Questo è l'obiettivo che l'Unione Europea vuole raggiungere attraverso lo spazio europeo dell'istruzione. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo di come l'Unione Europea vuole rendere l'istruzione accessibile a tutti, puntando anche sui programmi di mobilità per l'apprendimento. Lo Spazio Europeo dell'Istruzione è un'iniziativa che punta a rafforzare la cooperazione, promuovere la mobilità nel settore dell'istruzione e della formazione e creare sistemi educativi più resilienti e inclusivi. Uno dei suoi pilastri è il potenziamento della mobilità per l'apprendimento. L'obiettivo è di superare ostacoli come limiti economici, mancanza di informazioni, competenze linguistiche inadeguate e oneri amministrativi. Scopriamo insieme com'è nata questa iniziativa. I leader europei hanno approvato l'idea di uno spazio europeo dell'istruzione al vertice sociale di Göteborg del 2017. Da allora Commissione e Consiglio hanno presentato numerose proposte sulla struttura e sul funzionamento di questo spazio. L'idea è di migliorare la qualità dell'istruzione creando contesti didattici che promuovano l'inclusività e la parità di genere fin dall'inizio. Inoltre, una maggiore cooperazione nel settore dovrebbe migliorare le possibilità di apprendimento permanente degli adulti. L'istruzione dovrebbe anche tenere il passo con le transizioni verde e digitale, in modo che gli studenti di oggi possano contribuire al successo di queste iniziative domani. Lo Spazio Europeo dell'Istruzione permette di cooperare in alcuni ambiti, ma lascia a ciascun paese il controllo generale sul proprio sistema educativo. La responsabilità di istruire e formare i cittadini spetta infatti a ciascuno Stato membro, anche se va detto che nel corso degli anni l'Unione si è impegnata per rendere l'istruzione più accessibile a livello europeo. Le iniziative messe in atto finora comprendono l'attuazione del processo di Bologna, che istituisce uno spazio europeo dell'istruzione superiore, il programma di finanziamento Erasmus Plus, che punta a modernizzare l'istruzione attraverso la mobilità, e la dichiarazione di Copenaghen, che ha rafforzato la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione professionale. Nel 2010 l'Unione ha adottato il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, un programma con un orizzonte temporale di 10 anni. Alcuni degli obiettivi previsti sono stati raggiunti, altri invece no. Ad esempio il tasso di scolarizzazione nella prima infanzia e il tasso di completamento degli studi presso gli istituti tecnici superiori sono aumentati. Secondo un'indagine del 2018, però, ad aumentare è stata anche la percentuale di quindicenni con scarse competenze di base. Anche se gli sforzi per migliorare l'istruzione e la formazione hanno ottenuto risultati contrastanti, Commissione, Consiglio e Parlamento concordano sul fatto che l'apprendimento permanente deve preparare i cittadini non solo a svolgere un ruolo attivo nella società e ad affrontare nuove crisi, ma anche a partecipare alle transizioni verde e digitale. Una delle iniziative lanciate a questo scopo è l'Anno Europeo delle Competenze, che durerà fino all'8 maggio 2024. Da un lato, questa campagna mira a far sì che tutti abbiano le competenze necessarie per ricoprire posti di lavoro di qualità. Dall'altro, punta ad aiutare le imprese a far fronte alla carenza di competenze. Per tutta la durata dell'iniziativa saranno migliaia gli eventi incentrati sullo sviluppo delle competenze organizzati in tutta Europa. Uno studio condotto dal Parlamento europeo nel 2021 ha dimostrato che l'obiettivo di rendere l'Europa uno spazio comune dell'istruzione ha fatto parte del processo di integrazione fin dalla Seconda Guerra Mondiale. Il Parlamento sostiene quindi la creazione di un unico spazio europeo dell'istruzione. Allo stesso tempo, sottolinea che servono finanziamenti adeguati per rendere l'istruzione ugualmente accessibile a tutti, compreso un maggiore accesso ai programmi di mobilità per l'apprendimento. L'iniziativa europea più importante in questo campo è il programma Erasmus. Nel periodo dal 2021 al 2027, il programma nella sua versione attuale continuerà a fornire finanziamenti Erasmus Plus per l'istruzione, la formazione, i giovani e lo sport. Tra il 2014 e il 2020, l'iniziativa aveva offerto opportunità di mobilità a più di 4 milioni di persone. Ora l'obiettivo è di raggiungere fino a 12 milioni di partecipanti. Il nuovo programma Erasmus mantiene un approccio basato sull'apprendimento permanente, con iniziative faro come le reti universitarie europee e la Carta europea dello studente. Tra i suoi obiettivi ci sono una maggiore inclusività e un'ulteriore semplificazione delle procedure. Inoltre include lo sport tra le sue attività principali, promuove la digitalizzazione, favorisce la nascita di nuovi ambiti del sapere e introduce una nuova iniziativa di mobilità chiamata Discover EU. In conclusione, l'Unione Europea e i suoi organismi vogliono migliorare le opportunità di apprendimento a disposizione dei cittadini, aggiornando in continuazione i progetti in corso e creandone di nuovi. Iniziative come il programma Erasmus dovrebbero continuare a incoraggiare la mobilità e lo sviluppo di un pensiero creativo. Per farlo, lo spazio europeo dell'istruzione dovrebbe rispondere alle esigenze individuate e contribuire a eliminare le disuguaglianze e le lacune nel campo dell'istruzione. Il miglioramento è un processo continuo. L'Unione Europea e i singoli Paesi membri continuano e continueranno ad adottare nuove misure nel campo dell'istruzione e il Parlamento continuerà quindi a monitorare e affrontare la questione. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
0: 3 città, una sola voce.
6: 6023.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
9: Quindi di cosa vi occupate?
8: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
9: Vi occupate anche poi dell'adozione?
8: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
9: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
8: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
9: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
8: No, Instagram e Facebook.
9: Come si chiamano?
8: Baffi e Code ODV.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
11: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più.
6: significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
10: Paolo Borsellino.
0: Tre città, una sola voce.
12: 6023.
13: It's time to vote. Between the 6th and the 9th of June this year, millions of EU citizens will help shape the future of the European Union by voting in the European elections. The European Parliament is the only directly elected EU body, and the European elections are one of the biggest democratic events in the world. In this podcast series, we break down everything you need to know about the upcoming European Parliament elections. In this episode, we'll be discussing how the seats in Parliament are divided.
14: The European Parliament, as the lawmaking body of the European Union, represents the interests of millions of EU citizens of the 27 member states. Regardless of political affiliations and beliefs, the division of seats in the European Parliament is a testament to the EU's commitment to democracy and representation. This year, 720 members or MEPs will be elected. That means there will be 15 more members than in the current Parliament. To gain a better understanding of how the democratic process works in the EU, let's take a closer look at the way the seats in the European Parliament are allocated among EU countries. The seats are allocated using a system called degressive proportionality, which was implemented under the Lisbon Treaty. Here's how it works. Each country is allocated a certain number of seats. Larger countries have more seats and smaller countries have fewer seats. MEPs from larger countries also represent more people than MEPs from smaller countries. For instance, as Germany is the country with the biggest population in the EU, it has 96 seats, the largest share in Parliament. Meanwhile, smaller countries like Malta, Luxembourg and Cyprus only have 6 seats, which is also the minimum number of seats a country can have. So Germany has 1 seat per roughly 860,000 inhabitants, while Malta has 1 seat per roughly 90,000 inhabitants. This ensures that every citizen's vote carries equal weight, regardless of the country they live in. Once elected, MEPs sit in political groups which are organised according to political affiliation and not by nationality. During the 9th legislative term, lasting from 2019 to 2024, there were 7 political groups, but this is not a set number. In order to form a political group, 23 members are required, and at least 1/4 of EU countries must be represented within the group. Following the European elections this June, the distribution of seats will reflect the diverse political landscape of Europe. The European Parliament plays a vital role in shaping legislation and policies that have an impact on the lives of millions of people across the EU. This is just one reason why your vote is so important in the elections. Your vote will decide which members of the European Parliament will represent you in preparing new laws, and will also influence the selection of the European Commission. These decisions will shape your daily life and the lives of people across the EU. Democracy is not something we can take for granted. It is a collective achievement and thus a collective responsibility. And each and every one of us has a role to play in it.
13: You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
15: Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
16: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. e in questa puntata andremo alla scoperta di una tematica molto importante per tutti gli studenti universitari: i disturbi specifici dell'apprendimento. Per disturbi specifici dell'apprendimento, sigla DSA, si intendono i deficit specifici nelle capacità di apprendimento della lettura, dislessia, grafia, disgrafia, ortografia, disortografia e calcolo, discalculia, che, non permettendo una completa autosufficienza nell'apprendimento, risultano un ostacolo nello sviluppo dell'individuo attraverso l'istruzione. I DSA sono stati riconosciuti in Italia dalla legge 8 ottobre 2010 numero 170, ovvero la legge Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico. In questa puntata vi racconteremo due esperienze: quella di Michela Gobbi, presidente dell'Associazione Italiana Dislessia di Alessandria, e di Gabriele Borra, studente universitario e anche già membro di Radio 6023, che racconteranno la loro esperienza legata al tema della dislessia. Partiamo quindi con la prima intervista con Michela Gobbi, e qui chiediamo chi sei e cosa fai come lavoro.
17: Buongiorno, sono Michela Gobbi, lavoro all'Università del Piemonte Orientale, mi occupo dei servizi agli studenti per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali.
16: Michela, ci racconti che cos'è la dislessia e perché è importante parlarne?
17: La dislessia è una difficoltà che riguarda la capacità di leggere e di scrivere in modo corretto e fluente e fa parte dei cosiddetti DSA, i disturbi evolutivi specifici dell'apprendimento. È importante parlare di dislessia perché oggi sempre più persone mostrano queste difficoltà. Queste difficoltà fanno sì che molti ragazzi sperimentano negli anni della scuola una difficoltà costante nelle attività rispetto ai compagni, in particolare nell'apprendimento. Quindi queste persone si sentono diverse dagli altri e molto spesso pensano anche di essere stupidi e di non poter mai arrivare a superare le proprie difficoltà. Cosa che non è assolutamente vera, perché con gli opportuni strumenti possono benissimo farcela.
16: Ci parli di che cos'è AIDE?
17: AIDE è l'Associazione Italiana Dislessia. È un'associazione di promozione sociale nazionale che si occupa di disturbi specifici dell'apprendimento, DSA, dalla sua fondazione a Bologna nel 96. L'associazione è organizzata proprio per essere vicino sui territori alle persone che necessitano di un sostegno e anche di una consulenza specifica. In Italia ci sono ben 85 sezioni territoriali che sono attive e gestite da volontari AIDE.
16: Che ruolo hai in AIDE Alessandria e da quanto tempo te ne occupi?
17: Sono il presidente della sezione di Alessandria dell'Associazione Italiana Dislessia. Mi occupo da 3 anni dei disturbi specifici dell'apprendimento. Io sono un genitore e nella mia realtà quotidiana vedo quanto è necessario ancora fare un'opera di informazione e di sensibilizzazione in vari contesti, dalla scuola all'università, ma anche a tutta la società.
16: Quanto è importante fare rete per diffondere il tema dei disturbi specifici dell'apprendimento e dei bisogni educativi speciali per sensibilizzare sia i genitori che gli studenti?
17: È davvero importante fare rete sul territorio per diffondere il tema dei bisogni educativi specifici. È assolutamente fondamentale sensibilizzare i genitori, gli studenti, ma anche i docenti. Infatti, tutta la formazione che l'associazione realizza è destinata a queste categorie, perché è importante, specialmente nella costruzione di un percorso dell'apprendimento, un'opera di collaborazione tra questi attori. Da una parte la scuola, che è indispensabile e pone al centro l'alunno e la formazione dell'alunno. Dall'altra la famiglia, che è quella che deve supportare i propri figli e attivare tutti quelli che sono i percorsi di riabilitazione, e dall'altra gli studenti, che opportunamente motivati e seguiti sicuramente affronteranno in un modo più sereno il proprio percorso di apprendimento, ma anche al di fuori della scuola si sentiranno persone sicure di sé e quindi capaci di realizzarsi in qualsiasi contesto.
16: Ringraziando Michela per la sua disponibilità, ora diamo voce ad uno studente universitario. Ecco a voi Gabriele Borra.
18: Buongiorno a tutti, sono Gabriele Borra, sono uno studente di SA, sto studiando filosofia e comunicazione all'Università del Piemonte Orientale e mi sto per laureare. Durante tutto il mio percorso universitario sono stato aiutato diverse volte. Allora, primo fra tutti, un consiglio che vi do spassionatamente è, vabbè, ascoltate Social Guide su Radio 6023 per approfondimenti sul tema e per la sensibilizzazione, dove faccio menzione di questo. Ho dichiarato durante tutti gli esami, appunto, la dislessia, facendo degli schemi quali poi venivano approvati dai professori, quindi facevo delle mappe concettuali che utilizzavo principalmente per gli esami orali. Io ho una difficoltà maggiore negli esami scritti, quindi mi sono fatto aiutare in due occasioni diverse a trasformarli in esami orali.
16: Grazie mille Gabriele e grazie ancora a Michela Gobbi per essere stati i nostri ospiti in questa puntata. Questo era Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato a tutti gli studenti universitari che sono interessati a conoscere quelli che sono i servizi che offre la propria università, ma anche i servizi che possono trovare sul territorio. Studiare Informati è un format di Radio 6023 e UMG Web Radio, che trovate disponibile su Spotify a nome Studiare Informati. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci al prossimo episodio.
19: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
20: Schengen.
21: Dabar tiniai Schengeno erdvei priklauso 27 Europos šalys, 23 Europos Sąjungos valstybės narės ir Islandija, Liechtensteinas, Norvegija bei Šveicarija. Šioje erdvėje galima laisvai keliauti iš vienos šalies į kitą be patikrinimų kertant sieną sausumą, jūrą ar orų. Taigi, būsite patikrintas tik kirsdamas išorės sieną, tai yra siena tarp Šengeno erdvėj priklausančios šalies ir trečiosios šalies, pavyzdžiui, Lenkijos ir Ukrainos. Neseniai Šengeno erdvė išsiplėtė dar keliomis naujomis narėmis. 2023 m. sausio 1 dieną prie jos prisijungė Kroatija. 2023 m. pabaigoje Europos Sąjungos šalys vienbalsiai pritarė oro ir jūrų vidaus sienų su Bulgarija ir Rumunija kontrolės panaikinimui nuo 2024 m. kovo 31 dienos. Tačiau sprendimas dėl sausumos sienų kontrolės panaikinimo bus priimtas vėliau. Vadinasi, tik dvi Europos Sąjungos valstybės narės nėra prisijungusios prie Šengeno erdvės. Tai Airija ir Kipras. Šiuo metu yra vertinama, ar Kipras atitinka visus būtinus stojimo į šią erdvę be sienų kriterijus.
22: Libre circulation des personnes.
23: Schengen.
24: It's based on co-decision.
25: Problems at the border.
26: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
27: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
28: Lot of anxiety about Schengen.
21: Airija nėra teisiškai pareigota prisijungti prie Šengeno erdvės, tačiau ji bet kada gali į ją pasiprašyti. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad visi ES piliečiai turi laisvo judėjimo teisę nepaisant to, ar jų šalis priklauso Šengeno erdvei ar ne. Todėl kirsdami Šengeno erdvei priklausančios ir jai nepriklausančios ES valstybės narės sieną, ES piliečiai nėra tikrinami iš esmės. Tai yra patikrinama jų tapatybė. Trečiųjų šalių piliečiams Šengeno erdvės šalys taiko suderintas trumpalaikių vizų išdavimo sąlygas ir procedūras. Vizą turintys asmenys gali iki 3 mėnesių per 6 mėnesių laikotarpį laisvai judėti Šengeno erdvėje. Tačiau ne visų trečiųjų šalių piliečiams reikia Šengeno vizos. Pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų arba Australijos piliečiams šis reikalavimas netaikomas.
23: Schengen.
21: Šengeno erdvėje nėra garantuojama, kad nebus taikoma jokia keliaujančiųjų kontrolė. Šiuo klausimu svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad patikrinimai kertant sieną ir saugumo patikrinimai yra skirtingi dalykai. Saugumo patikra atliekama, pavyzdžiui, oro uostuose. Ši tvarka taikoma ir visiems keliaujantiems Šengeno erdvėje. Siekiant patikrinti, ar keleivis yra teisėtas kelionės bileto turėtojas, jis gali būti paprašytas pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą. Be to, svarbu paminėti, kad Šengeno erdvei priklausanti šalis išimties tvarka gali laikinai grąžinti sienos kontrolę, jei kyla rimta grėsmė jos
0: viešai.
1: Sono le 7.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
3: Di cosa si occupa la vostra associazione?
2: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
3: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
2: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
3: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
2: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
0: Radio 6023.

tre città, una sola voce. 6023

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
4: Quali attività svolgete per il territorio?
3: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
5: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
3: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Radio 6023. Stay Rock.
7: Yeah.
8: 62-3.
9: 6-0-20 che?
8: 60-23.
9: 6-0-2-3.
8: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Per fortuna siamo nati in un periodo povero ma in pace. Penso ai miei amici sopra i carri armati, cazzo. In mezzo al fango di notte sdraiati, carica, alzati, corri, riparati. Quanti spariti, quanti sparati. Non è più vero quello che dici. Ora che sono tra i grandi e non tra i bambini, non so che dirgli a sti ragazzini. Seguono i miti. Vedo degli idoli quando scrivi. Toglierò i titoli ai tuoi capitoli delusivi. Sembri ridicolo quando vivi. Poi quando sogni è tutto più bello. Quando sei giovane sei ribelle. Poi quando cresci sei solamente tu. Se piove merda sul tuo cervello.

vivere 100 anni per guardarti mentre invecchi, mentre diventiamo grandi. Oh, visto tanto in una vita sola, sembra di tornare a Barcellona. Questo tempo scorre tra le dita, giuro vorrei fare a cambio ora. Però il fatto è che sta vita spacca, anche in testa di chi casca e grida. Ballerò insieme all'oceano in acqua come Danny Boone.

Hey. Parlerei con te tutta la sera. So che non ti scorderai di me.

0: tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
3: E cosa fate?
2: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
3: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
2: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
4: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
2: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.

So già che la sai, quando mi senti vengono i brividi, tutti rimangono senza parole. Sono venuto per togliere i limiti, prendere cose con giusto valore. So che sarete felici, non mi siete pieni di soldi, pieni di viveri. Tutti freddo che c'era nel mondo, l'abbiamo guarito mettendo calore. Rappo calmo, tanto spacco uguale. Scendo in campo con la nazionale. Spingo mentre penso a fatturare, poi vinco sempre in modo naturale. Vedi la mia faccia in TV, bidi bibo di bibu. Volo sopra il cielo, chiamo Clementino. Vengo dalla Sardegna, capitale della Fregna, dove fai l'aperitivo con il vermentino. Mi piace meditare finché sono rinato. Anche tu ce la puoi fare, non è complicato. Non rispondo alle chiamate col privato. Mi sveglio di mattina sempre motivato.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
7: Che attività fate per i ragazzi?
6: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
8: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università.

Evitare la sofferenza è una sofferenza. Negare un fallimento è di per sé un fallimento. Nascondere la vergogna è una forma di vergogna.

0: tu.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
4: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
7: Perfetto, e cosa fate?
6: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
7: E come possiamo contattarvi?
6: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
7: Possiamo sapere l'indirizzo email?
6: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: 6023!
9: 6023
10: 6020 che?
11: 6023
10: 6023
9: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Tempo libero non sai come impiegarlo?
2: Cerchi crediti e non sai dove andare?
1: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
2: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
1: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
2: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
1: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
2: Se vuoi divertirti a lavorare
1: a Radio 6023 devi entrare.

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Di Radio 6023.

같이 깨지 봐. 똑똑하게 재주자. 알로라님이 뱉지 깨지 봐. 에?

0: Ahmed, a te da da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
2: Speriamo che sia un po' più pesante.
3: Che cazzo, guarda che quelli fanno sempre le solite tre robe
2: mince. Leggera, leggera, leggera.
3: Vuoi sconto,
2: vuoi
3: che
2: lascia bene.
3: Sono meglio io di sottotono.
4: E il bello è che non ho ancora iniziato.

0: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
1: Radio 6023. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Sono le 9.
1: Radio 6023.
2: Radio 6023.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.

0: rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: futuristico.
1: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
2: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
3: Vincitore Becchi.
4: Come trova che sia Radio 6023?
5: È piccola, però è caratteristica, è bella.
4: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
6: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
4: Sì, signore, però si contenga.
6: Figa!
7: Non è possibile.
4: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
8: Ma non possono sbattere le porte!

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
11: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
10: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
11: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
10: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: Una radio di protagonisti.
13: Una radio da protagonisti.
14: Radio 6023.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: je po-po-po-pozi, daj po-po-po. Balanca, skavaj, brešo, je po-po-po-pozi, daj po-po-po. Arriva balanzasca, nascondi la posta, oggetto di culto dei tailleur. Cianuro e capsule per duri momenti, vista raggi X per gli inseguimenti. Mostrate il tesserino all'ordine seguente, caro Renato Cingombri, la mente viva del René di figura snella. Viva la Tirrenia e gli oblò di quella. Allora balanza, scava e brescio, e po po po così dai po po po. Balanza, scava e brescio, e po po po così dai po po po.
1: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: É um programa que junta nas rádios universitárias, Domingo e do Algarve.
6: Eurofónica.
7: Esta é uma oportunidade única para promover a cidadania europeia e sensibilizar o público.
6: Eurofónica.
5: As rádios universitárias
8: no Parlamento Europeu.
9: Em português aussi.
10: Bentrovati in nuova puntata di Eurofonica qui dal Parlamento Europeo di Strasburgo, spedizione italiana, italianissima, con me Giuliana Ricozzi da Euradio e Andrea Fioravanti da Radiofonica. Puntata ricchissima ovviamente di contenuti, nonostante sia già giugno, la gente sia un po' più molliccia. E abolizione del roaming, ovviamente se ne parla da tanti giorni, 30 anni di Erasmus, difesa comune europea, andremo a capire meglio di cosa si tratta, le elezioni nel Regno Unito, i negoziati per la Brexit, saremo belli pesantucci questa volta, e le nuove etichette per gli elettrodomestici. Ma prima di tutto
11: parliamo dell'evento più importante della settimana, cioè l'abolizione del roaming. Chiariamoci un po' le idee con il servizio di Caterina Moser.
12: Eurofonica.
13: Roam like at home. Da domani ti sembrerà di essere a casa ovunque. Potrai chiamare, mandare messaggi, usare internet in tutta Europa, secondo il piano tariffario del tuo paese. No, non è una pubblicità di un telefonino, ma la realtà. Dal 15 giugno saranno vietate le tariffe roaming per chiamate, messaggi e internet sul cellulare nell'Unione Europea e nei paesi SE, cioè lo spazio economico europeo. Fino ad oggi, quando un cliente si spostava in un altro paese, ad esempio dalla Francia all'Italia, poteva usare il suo cellulare senza problemi, grazie agli accordi internazionali stretti dalle compagnie telefoniche. Messaggi, chiamate e internet garantiti, ma ad un prezzo più alto. E ora non è più così. L'accordo raggiunto da Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo a fine gennaio ha una storia lunga 10 anni. Dal 2007 la Commissione Europea sta cercando di porre un tetto al prezzo del roaming, ad esempio istituendo eurotariffe più basse. Il prezzo all'ingrosso, cioè quello che vale nelle transazioni tra gli operatori, scenderà dagli attuali 50 euro a soli 7,7 euro per gigabyte. Una notevole diminuzione, considerando anche che la proposta iniziale della Commissione era di 8,5 euro per giga. Ma è comunque una cifra che non sembra soddisfare del tutto. L'accordo dell'UE infatti prevede degli ulteriori ridimensionamenti dei prezzi. 6 euro per giga dal 1 gennaio 2018 fino a 2,50 euro a partire dal 2022. E per le chiamate? La tariffa massima sarà ridotta a 3,2 centesimi al minuto contro i 5 attuali e i costi degli SMS scenderanno da 2 a 1 centesimo. La sfida era quella di trovare un accordo che trovasse un tetto massimo alle tariffe conveniente per i consumatori, ma che permettesse agli operatori di coprire i costi per la gestione del traffico in rete e l'ammodernamento delle reti. Anche se il raggiungimento dell'accordo è stato accolto in modo positivo, c'è anche chi critica la decisione di abolire i costi. Garantire un roaming gratuito agli utenti all'estero potrebbe diventare troppo costoso per gli operatori. La fine del roaming è indubbiamente un vantaggio immediato per i consumatori, ma il meccanismo sul lungo periodo influenzerà la competizione tra gli operatori, portando un incremento delle tariffe, soprattutto per chi ha contratti low cost. Ad esempio, secondo Lorenzo Fontana, europarlamentare e vice segretario federale della Lega Nord, l'accordo raggiunto sul roaming è un'autostrada spianata per i colossi della telefonia. Lo sbandierato taglio ai costi sarà solo apparente. Nulla vieterà, infatti, alle aziende di alzare le tariffe sugli altri servizi per compensare la riduzione delle entrate sul roaming. Dello stesso avviso anche l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle David Borelli, che al termine dei negoziati ha dichiarato: i piccoli operatori difficilmente riusciranno a sostenere i costi per garantire il roaming zero a chi viaggia. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
3: E la nostra Caterina ci ha spiegato bene come funziona l'abolizione del roaming. Quindi, ricapitolando, il vostro piano tariffario nazionale varrà in qualsiasi paese dell'Unione Europea, ma soltanto per le vacanze, ma non varrà per chi invece decide di trasferirsi all'estero.
11: Ok, capito, quindi vacanze sì, trasferimento no. Ma per l'Erasmus come funziona?
3: Dipende.
10: Insieme Erasmus e roaming, due delle tre cose che usiamo noi europeisti per vantarci dell'Unione Europea. Scusami, ho avuto un attimo di
3: emozione.
11: Sì. La terza è Schengen, ma non ne parliamo adesso.
10: Ne parliamo dopo però.
11: Quindi come funziona per l'Erasmus?
3: Per l'Erasmus chiaramente dipende. L'abolizione del roaming funziona nel caso in cui si trascorra in Italia più tempo che all'estero. Se si trascorre all'estero parecchio tempo, diversi mesi, è molto probabile che l'operatore telefonico ti contatti per dirti: mio caro, non va bene così, devi cambiare assolutamente piano tariffario.
11: Quindi i primi mesi sarà tutto bellissimo, nuovi amici, nuova lingua, nuove comunità, però non stupitevi se il vostro operatore telefonico vi chiamerà dopo 2-3 mesi, però non preoccupatevi, sotto la soglia dei 4 non c'è nulla di cui preoccuparsi.
10: Esatto, potrebbe farsi qualche problema. Per le chiamate invece è diverso. Ovviamente abbiamo parlato del fatto dell'abolizione del roaming che riguarda solo chi viaggia all'estero, non chi è a casa. Facciamo l'esempio: siete in vacanza a Parigi, chiamate la mamma e in quel caso insomma seguirete le tariffe nazionali. Nel caso contrario, se la mamma vi chiama mentre siete a Parigi, sarebbe contata come una chiamata all'estero, quindi sarebbe da controllare poi la bolletta. Insomma, spiegategliela bene questa cosa alla mamma, comunque, per sicurezza.
11: Quindi riascoltatevi la puntata di Eurofonica, se non l'avete capito potete trovare il podcast in tutti i siti delle radio universitarie italiane del circuito Raduni.
3: Ma a proposito sempre di abolizione di roaming, nel caso in cui si abbia un'offerta vantaggiosa, tipo quelle meravigliose offerte telefonate, sms, internet tutto incluso, questo chiaramente vale anche all'estero, ma c'è una soglia, c'è un tetto che l'operatore mette al consumo di dati all'estero, e nel caso di deroga rispetto a questa soglia avrete una piccola sovrattassa, ma verrete avvisati, quindi uomo avvisato, mezzo salvato.
10: Sì, parliamo di 7,70 euro ogni giga, perché ovviamente non è che in Finlandia ti daranno 30 giga, ovviamente, senza andare a insomma nominare i vari operatori che fanno queste mega offerte. E la tariffa poi verrà gradualmente ridotta fino a 2,50 euro per ogni giga entro il 2022.
12: Eurofonica!
4: Cari rappresentanti di Erasmus, cari giovani che partecipate al programma Erasmus, che siete seduti in tribuna, cari colleghi, oggi celebriamo i primi 30 anni del programma Erasmus. Si tratta di una grande storia di successo che ha contribuito ad avvicinare l'Europa, i suoi valori, prima fra tutte la libertà, le sue opportunità, a 9 milioni di giovani.
12: Eurofonica!
8: Un parceiro a lungo da vita per tutti i suoi cittadini.
9: È importante apprezzare l'importanza dell'Erasmus per gli studenti. Se lo accettiamo, allora l'Europa sarà un posto migliore e più sicuro. Chi ha vissuto questa esperienza è un cittadino più impegnato.
14: Sono figlia di immigrati greci con bassa educazione, genitori che hanno lavorato in una ditta di pulizie in Svezia, che sono arrivati a Rinkeby, uno dei sobborghi più poveri della Svezia, senza alcun background accademico in famiglia, e nessuno nel sobborgo in cui vivevo ce l'aveva. E poi alla fine ho avuto questa opportunità di studiare in un'università svedese e ottenere la borsa Erasmus per tornare nel mio paese natio, la Grecia, dove ho potuto studiare politica internazionale e sociologia politica. La mia gratitudine non conosce confini.
15: Grecland, jag kunde läsa internationell politik och politisk sociologi. Så att min tacksamhet är oändlig.
16: För mig
9: In chiusura posso dire che la mia esperienza lavorativa all'estero è stata un'esperienza eccellente. Ho conosciuto grandi persone, visto posti stupendi, lavorato in un'organizzazione eccellente. Erasmus Plus è stato un ottimo programma e ho appreso lezioni importanti per il mio futuro. Beh, buon compleanno Erasmus Plus.
16: Glückwunsch Erasmus Plus zum 30. Geburtstag.
12: Eurofonica!
3: E queste erano le dichiarazioni delle istituzioni europee per i 30 anni dell'Erasmus, questa bellissima festa.
10: Oh, meraviglioso, ci siamo divertiti tantissimo, anche i genitori di tutti quelli che sono nati grazie all'Erasmus. Poi andremo ad approfondire cosa ha detto Juncker in proposito. E ovviamente l'Erasmus è considerato da tutti come Schengen, il fiore all'occhiello dell'Unione Europea. Scopriamo grazie a Sabrina Fasanella la storia e i numeri di questo meraviglioso progetto.
17: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
18: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
19: Se i 20 sono gli anni dei sogni spensierati, i 30 sono quelli della consapevolezza. Il programma Erasmus li compie quest'anno, ormai consapevole di essersi convertito da ambizioso sogno a concreta realtà. È uno dei maggiori successi dell'Europa unita, sin dalla sua nascita. Il 1987 è l'anno in cui il progetto fu effettivamente lanciato, anche se la sua storia cominciò ben prima, da un'intuizione di quella che ormai tutti conoscono come Mamma Erasmus, l'italiana Sofia Corradi, che già nel 1969 propose l'idea base del programma di scambio, oggi simbolo della cittadinanza europea. Oltre 9 milioni di studenti in questi 30 anni hanno vissuto l'esperienza del Grand Tour 3.0. Novelli e Goethe hanno avuto la possibilità di trascorrere un periodo dei propri studi in una città straniera. E se Stendhal e Lord Byron considerarono il viaggio in Italia fondamentale per la loro formazione intellettuale, l'Unione Europea ha capito che oggi far muovere i propri cittadini fin dalla più giovane età è indispensabile per costruire un'Europa davvero unita e integrata. Nel 2014, quando il programma raggiungeva il quarto di secolo, la Commissione europea ha deciso per un upgrade dell'Erasmus. A proposito, sapevate che, oltre a rifarsi al celebre filosofo e viaggiatore di Rotterdam, il nome del progetto è un acronimo? Sta per European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. A questa sigla è stato aggiunto un più. Dal 2014 Erasmus Plus si propone di aumentare ulteriormente le opportunità, rendendo il programma per la mobilità molto più che un'esperienza di studio abroad. I 3 anni sono già quasi 2 milioni le persone coinvolte in progetti legati alla cooperazione, il lavoro, la formazione, la cultura e lo sport, finanziati sotto il programma Horizon 2020 con 14,7 miliardi di euro. Quando la redazione di Eurofonica ha chiesto ai suoi coetanei cos'è per te l'Unione Europea, 9 persone su 10 hanno risposto, senza pensarci, Erasmus. È evidente che, in un periodo storico costellato di poche vittorie e non facili battaglie come il nostro, l'Unione Europea si conceda l'orgoglio e il piacere di festeggiare il suo più grande e indiscusso successo. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
20: Sì.
21: Eurofonica.
20: Cioè.
10: Eccoci, siamo tornati in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo col nostro primo ospite illustre.
11: Siamo con l'eurodeputata Silvia Costa del gruppo dei Socialisti e Democratici Europei, grazie per essere
22: grazie
11: qui con
22: voi.
11: Noi.
22: Sono felice di tornare da voi.
11: Allora, abbiamo appena ascoltato un approfondimento sull'Erasmus, compie 30 anni. 27.000 ragazzi europei in questo momento stanno facendo l'Erasmus nel Regno Unito. Secondo lei, con i negoziati della Brexit, rischiano di non poter più studiare a Manchester, Londra, Sheffield?
22: Beh, come ho detto a circa 10.000 ragazzi che ci hanno mandato una petizione, a noi della Commissione Cultura, questo negli scorsi mesi, subito dopo il voto della Brexit praticamente, l'hanno mandata sia ragazzi inglesi che insomma degli UK, sia ragazzi europei, perché appunto come dicevi 27.000 sono i ragazzi che dall'Europa vanno verso gli altri paesi europei, vanno verso gli UK, e però sono 15.000 i ragazzi che ogni anno dalle università degli UK vanno verso gli altri paesi d'Europa, quindi era lost questa faccenda. non win-win. E allora io ho risposto allora che sarebbe stato importante, poi tra l'altro nelle elezioni i ragazzi sono, i giovani sono fatti sentire e mi pare che abbiano dato un segnale molto forte di volere diciamo una soft semi Brexit, a parte che i ragazzi hanno molto più per Remain, ma adesso non mettiamo in discussione questo, cioè di far sentire la loro voce anche nell'agone politico, perché almeno ci sia appunto un soft Brexit e non un hard Brexit, che significa non uscire, come aveva già detto la May, anche dallo spazio economico europeo, che significava non rispettare le quattro libertà fondamentali di circolazione, fra cui quella delle persone, perché questo avrebbe impedito all'Unione Europea, non per colpa nostra, ma per colpa forse del governo inglese o di chi voleva uscire dall'Europa, di poter avere le basi legali per poter lasciare un programma come Erasmus, perché Erasmus è fondato sul principio della circolarità, della circolazione libera, scusate, anche circolarità, e andare e venire. E la cosa che adesso io mi auguro, che da questo risultato elettorale e da questa difficoltà che oggi la May ha, certo questo dà un'incertezza straordinaria e drammatica a tutto il quadro, però comunque mi auguro che anche la grande forza dei giovani possa aiutare a scegliere questa via, se proprio devono uscire, e non l'altra. Questo che significa che allora per Erasmus, se così è, si potrà applicare sempre sulla base di reciproca decisione, sempre come uno, io ho chiesto che possa essere anche uno dei primi punti del negoziato, no? Questo può essere l'aiuto che noi diamo, e potrebbero adottare il modello, chiamiamolo norvegese, quello per cui si fa comunque un accordo bilaterale Europa, in questo caso Norvegia, e si definiscono le stesse più o meno condizioni, cioè di accesso gratuito e non pagando le tasse evidentemente all'università, sia lì che ci capiamo reciprocamente, e tutte le altre opportunità che dà Erasmus. Se questo non fosse, allora si arriva a una situazione di terzo paese, no? Di paese terzo, un po' come quello che sta avvenendo purtroppo adesso in Svizzera, no? Che sono praticamente solo accordi bilaterali fra le università, che sono sempre possibili, ma che ha ridotto moltissimo, certo, la partecipazione.
3: Ecco, a proposito di istruzione e digitalizzazione, nell'era del 4G lei propone addirittura di portare il 5G entro il 2025 in tutte le scuole, ecco.
22: E università.
3: In cosa consiste il vostro piano nello specifico?
22: Allora, noi abbiamo messo questo nell'indirizzo che abbiamo dato proprio per, quando si parla di 5G, si parla molto della parte della telefonia, delle comunicazioni. Mi sembra che fosse rimasto un po' nell'ombra quello che invece è una esigenza fortissima che si ha, e cioè quella di mettere in una condizione di accesso a internet veloce, di possibilità che si ampliano moltissimo, didattiche, di utilizzo, diciamo, di anche come dire, contributi e di sussidi digitali, e anche di pensiamo anche a favorire tutti quei programmi che ci sono oggi, penso all'eTwinnings, no? Che è un bellissimo programma delle scuole. Penso anche al fatto che questo mette più in circuito fra loro università, per esempio scuole, ma anche altri soggetti, gli enti locali, le istituzioni, le imprese, le istituzioni culturali, ecco, non sono solo le imprese, cioè in sostanza creare una, non avere una doppia velocità, per cui i più bravi, più capaci, quelli che già sono più avanzati come paesi, no? Pensiamo all'Estonia, eccetera, sono già sul 5G veloce, certo, ma rimangono indietro non solo alcuni paesi, ma soprattutto alcuni settori. Cioè, a me pare che la dimensione educativa e sociale della digital strategy era rimasta veramente un po' in ombra.
3: E questo comporta anche investire per quanto riguarda gli strumenti, quindi computer,
22: sì,
3: tablet.
22: Allora, non c'è dubbio, ogni paese poi su quello vedrà. Noi, per esempio, abbiamo fatto una cosa importante nel nostro paese che doveva recuperare un gap abbastanza ampio. Noi abbiamo la Digital School, un grande programma che è stato messo in campo dall'Italia. Io ricordo una cosa, utilizzando Cassa Depositi e Prestiti, fondi europei, fondi nazionali e soprattutto il famoso fondo di investimento europeo, chiamiamolo il fondo Juncker, ed è il primo caso in Europa di una forte concentrazione del fondo di investimento di Juncker sul settore scolastico. Questo è addirittura un po' un modello in Europa, perché oggi voi sapete che l'Italia è il primo paese nell'utilizzo del fondo investimenti Juncker, una volta tanto abbiamo un primato positivo, e averlo messo sulla scuola è pare importantissimo.
0: Ecco, in questa sessione del Parlamento europeo tra l'altro è stata approvata la lista dei paesi che ospiteranno la capitale europea della cultura fino al 2033, noi abbiamo Matera nel 2019. A tale proposito c'è una neanche troppo piccola polemica tra l'Unione Europea e l'amministrazione locale riguardo questo budget di 217 milioni di euro che ancora non è stato utilizzato. Come funzionano queste cose? Cioè come funziona il rapporto tra l'Unione Europea e le amministrazioni locali in questo frangente e in trasferimento anche di questi fondi?
22: Certo, allora diciamo che il progetto, dunque intanto quello che abbiamo fatto ora è stato di estendere dopo il 2021 anche alle capitali dei paesi terzi, però nel senso più specifico, dei candidati, aspiranti candidati eccetera, e la prima sarà Novi Sad, tra l'altro in Serbia, un segno molto interessante, no, che diamo nel 2021. Invece Matera rientra ancora nella programmazione delle capitali cultura già europee, già esistente, e tra l'altro si è presentata e ha vinto prima in Italia, che erano mi pare 6 addirittura o 7 candidati, sì. E poi naturalmente si è accreditata insomma in europeo, perché toccava all'Italia, con un programma molto interessante e molto anche innovativo, tra l'altro con un grandissimo coinvolgimento della popolazione locale. Io credo che loro stiano andando avanti abbastanza bene, non ho adesso il dettaglio sul fatto che se questo significa che stanno, come dire, è chiaro che noi abbiamo ancora davanti un anno e mezzo, certo. Insomma, per cui voglio dire, i soldi si spendono anche con calma. Quello che so è che c'è un grandissimo impegno, c'è tra l'altro un team che sta lavorando accanto all'amministrazione comunale, le risorse vengono date dalla Commissione Europea alle candidate e poi vengono monitorate appunto prima, durante e dopo, perché non è soltanto come era agli inizi forse, no? Una serie di eventi durante l'anno, esatto. No? Io ho parlato con il sindaco, nel frattempo è cambiato anche il sindaco, quindi anche questo chiaramente può aver rallentato, certo. Un pochino, ma il nuovo sindaco è tra l'altro una persona di una certa età ma di una grandissima giovinezza di idee, per cui vuole trasformare molte luoghi di Matera in Fab Lab, in diciamo eccellenza anche dal punto di vista digitale, per evitare anche la emorragia di giovani dalla Basilicata. Mi sembra che abbiano le idee molto chiare, cioè è un affiancamento di un team di governance, che è quello che è responsabile, cioè sempre sotto legge del comune, ma c'è un team autonomo che diventa il responsabile verso l'Unione Europea e verso del tutto, e che è anche mi pare coordinata da Paolo Verri, che è una persona di primissimo livello, quindi io sono molto fiduciosa. Tra l'altro l'anno prossimo noi avremo, grazie a noi devo dire, l'Italia e il Parlamento Europeo, l'anno europeo del patrimonio culturale. Tra l'altro noi abbiamo alla capitale europea è Malta, ma la capitale italiana della cultura in quell'anno è Palermo, per cui pensiamo di fare una grande cosa lì, e questo anno sono sicura che aiuterà anche a come dire, mettere molto più attenzione anche su questa dimensione culturale dello sviluppo delle città.
11: Proviamo a spiegare quindi magari in una frase questo anno del patrimonio europeo, sì. Che cosa succederà?
22: Dunque intanto vi informo, chi volesse venire, anche se non so se ci sono abbastanza posti, vedo che vi un sacco di persone, a Roma, mi rovinerò, Roma ha organizzato, promosso un'iniziativa, qui verrà anche il ministro Franceschini, eccetera, il 16 mattina, cioè dopodomani, okay. Alla sede della Dante Alighieri, Piazza Firenze, proprio un incontro che si intitola Verso l'anno patrimonio culturale europeo, perché io voglio assolutamente che l'Italia faccia sistema, che visto che ha avuto una grande, un ruolo nell'ottenere questo, all'inizio non c'era l'accordo della Commissione europea, finalmente sono convinti, Juncker in primis, abbiamo bisogno di essere molto, come dire, presenti in una dimensione chiaramente europea, non solo nazionale, ma con anche delle flag initiatives che siano fatte anche in Italia su temi che possono essere alla fine dell'anno le tematiche trasversali sulle quali finalmente impostare una politica europea sulla cultura e sul patrimonio che finora è un po' stentato. In sostanza noi abbiamo ottenuto, non c'è un grandissimo budget, uh-huh. Il budget originario era di 4 milioni, niente, l'abbiamo raddoppiato a 8 milioni. A settembre ci sarà una call, settembre-ottobre, una call della Commissione Europea della DG Cultura, che sarà rivolta a sostenere progetti cross border, quindi non nazionali, di valorizzazione del patrimonio, di innovazione, di partecipazione alla gestione del patrimonio, cioè saranno vari assi, e quindi sono stati individuati 3-4 assi sui quali si dovrà in qualche modo produrre anche delle esperienze e sostenere delle attività. Uh-huh. Patrimonio, ricordo, non è solo materiale ma anche immateriale, pensiamo dalla musica ai folklore, e anche digitale. Questo è il quadro. Serve a che cosa? Prima di tutto per riconoscere, in un momento di crisi dell'Europa, conoscere, studiare e riconoscere il patrimonio mutualmente, no? Reciproco, è di grandissima importanza, e anche costruire insieme i progetti. Questo per l'identità europea, ma anche, noi abbiamo detto che non è solo per il patrimonio dell'Europa, ma che dobbiamo costruire ponti anche con i paesi del vicinato.
11: Mi sembra il miglior auspicio possibile. Ringraziamo Silvia Costa per essere stata qui con noi. A proposito di patrimoni materiali e immateriali, parliamo sempre di Erasmus per chiudere questo nostro blocco con l'Erasmus Student Network.
1: Ai microfoni di Eurofonica abbiamo il presidente di ESN Italia, Erasmus Student Network Italia, Simone Acquaviva, benvenuto.
2: Grazie, grazie mille, buon pomeriggio a tutti. L'Erasmus Student Network è la rete di associazioni che si occupano di Erasmus e di promozione della mobilità internazionale a livello europeo.
1: Quali sono le attività più importanti che portate avanti?
2: Allora, le nostre sezioni essenzialmente si occupano soprattutto di accogliere gli studenti Erasmus, organizzano sempre due volte all'anno degli Erasmus Welcome Days nei quali presentano assieme alle università e agli uffici di relazioni internazionali le attività formative e allo stesso tempo di promuovere la mobilità agli studenti italiani che sono interessati a partire, quindi organizzando degli info day nei quali spiegano tutte le possibilità che ci sono di mobilità, soprattutto nell'ambito Erasmus Plus. Inoltre ci occupiamo di diffondere Erasmus anche al di fuori dell'ambito universitario, in particolare con un'iniziativa che si chiama Erasmus in Schools, dove le nostre sezioni e i nostri volontari girano le scuole, soprattutto scuole superiori, ma anche scuole elementari, raccontando l'Europa ai cittadini. Noi invece, come Erasmus Network Italia, coordiniamo un po' le attività nazionali Erasmus che sono in Italia. La più importante è l'incontro culturale Erasmus, che è il nostro benvenuto che diamo a tutti gli studenti Erasmus ogni anno in Italia. Lo organizziamo a Roma e l'anno scorso siamo stati premiati dal Presidente della Repubblica con la medaglia d'oro per l'iniziativa. E un paio di anni fa, insomma, uno dei più grandi successi che il nostro network ha avuto negli ultimi anni è stato quello di aver riconosciuto la nostra voce e la nostra importante campagna affinché gli studenti italiani che si trovano in Erasmus avessero l'opportunità di votare quando sono all'estero. Abbiamo portato avanti una campagna dal nome Generazione Senza Voto, le nostre idee sono state sentite e quando è stata approvata l'ultima legge elettorale è stata inserita questa possibilità di votare dall'estero. Anzi, visto che si discute in questi giorni di nuova legge elettorale, speriamo che ovviamente per gli studenti Erasmus che sono all'estero venga mantenuta questa possibilità e non si debba tornare in Italia per esprimere quello che dovrebbe essere un proprio diritto.
1: Quali sono le mete più scelte dagli Erasmus italiani?
2: Il paese dove gli studenti italiani vogliono maggiormente andare in Erasmus è sicuramente la Spagna, anche e soprattutto per affinità culturali e linguistiche, e le nostre università hanno, diciamo, molti più accordi con la Spagna, seguita subito dopo da Francia, Inghilterra e Germania. Se posso rubare 30 secondi, vi condivido una nostra iniziativa che è quella della borsa di studio. Noi ogni anno mettiamo in palio alcune borse di studio che sono un contributo aggiuntivo a chi andrà in Erasmus l'anno prossimo. Il 4 luglio in tutta Italia ci sarà la possibilità di partecipare a questo concorso e se andate sul sito di ESN Italia, insomma, tutti gli studenti che partiranno in Erasmus l'anno prossimo possono prenderne parte. È un contributo simbolico da parte di una piccola associazione, però lo facciamo affinché passi il messaggio che vanno aumentate le borse di studio e vanno aumentate e l'Erasmus venga esteso anche al di fuori dei confini universitari e scolastici e si possa collegare maggiormente anche il discorso Erasmus col discorso ingresso nel mondo del lavoro.
0: Eurofonica! Ci credereste che prima di parlare di difesa europea comune abbiamo mandato in onda il pezzo delle rivoltelle?
11: Beh, direi una fortunata coincidenza, non è la prima volta che accade in queste due stagioni di Eurofonica.
0: Non è la prima volta che si parla neanche di difesa comune europea, se ne parla addirittura dagli anni 50 e perché questo tema è tornato, insomma, in auge proprio in questo periodo? Adesso andremo a capirlo meglio, ci potrebbe essere lo zampino degli Stati Uniti. Consiglio europeo, andiamo ai fatti direttamente, Consiglio europeo dell'8 giugno è nato il centro di comando unico per le missioni europee a Bruxelles, assumerà il comando delle missioni missioni militari senza compiti esecutivi. Le missioni attualmente sono quella in Somalia, quella in Repubblica Centrafricana e quella in Mali.
11: E non è l'ultima mossa di questa settimana che cerca di centralizzare un po' le forze o ridurre gli sprechi, e per questo anche a Saragozza giovedì 8 giugno è stato creato il Centro Europeo di Trasporto Tattico. Il calcio non c'entra niente, stiamo parlando dei piloti militari dell'Unione Europea che fino a questo momento svolgevano i loro allenamenti nelle varie basi dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Da questo momento in poi saranno sempre a Saragozza.
3: Oh, ma un po' di cifre. Questo Fondo Europeo della Difesa sarà di 5 miliardi di euro, quindi un bel po' di soldi. Il tentativo dell'esecutivo comunitario è duplice. Perché questo Fondo Europeo della Difesa? Perché una difesa comune? Per evitare chiaramente la duplicazione delle spese sulla difesa a livello nazionale. Non ha senso che un paese spenda un tot per la difesa e poi appunto ci siano ancora altri soldi spesi a livello comunitario, e poi anche per generare economia di scala, quindi industrie, quindi sviluppare il settore della difesa. Questo tipo di iniziativa però giunge in un momento storico veramente veramente particolare, giunge nel momento in cui Francia e Germania vogliono in qualche modo rafforzare questa cooperazione nella difesa. Pensiamo per esempio adesso, dopo l'elezione di Macron, al rafforzamento anche della leadership francese a livello europeo. E qual è un po' il principale malcapitato della situazione? È sicuramente gli Stati Uniti, che forse, ecco, sono un po' lo spettro.
0: Ciao Donald.
11: Ecco, qualsiasi riferimento è puramente casuale. Certo, una domanda sorge spontanea. Stiamo parlando di difesa comune europea e questo va bene, ma ha senso in un mondo dove c'è ancora la NATO, che è formata dalla maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, poi ovviamente anche Stati Uniti e Canada? Forse non so se abbia così senso rinunciare all'alleato statunitense. Adesso opinioni politiche a parte su Donald Trump, è definito brutto, sporco e cattivo, però forse su una cosa può aver ragione, cioè quella che i trattati della NATO chiedono il trattato della NATO chiede ai vari stati di contribuire economicamente con una parte del loro PIL. Quindi su carta c'è scritto Germania deve spendere un tot, Italia eccetera, e gli stati non lo stanno rispettando. Forse bisognerebbe migliorare la NATO invece che fare una difesa europea comune. Che ne pensate?
3: Beh, forse questa andrebbe letta più che altro come una mossa politica, in qualche modo, un modo per dire agli Stati Uniti: ci siamo anche noi, siamo belli, forti e tutti quanti compatti. E forse anche un messaggio da lanciare ai terroristi dell'ISIS, per indicare che in qualche modo il continente europeo si sta attrezzando anche contro il terrorismo.
0: E magari una questione solo di immagine. Questo andremo a capirlo con calma.
3: Rientriamo per parlare di un altro tema caldo, caldissimo. Stiamo parlando della Brexit e dei futuri negoziati che dovrebbero iniziare il 19 di giugno. Ne parliamo alla luce di quello che è successo nel Regno Unito l'8 giugno, perché ci sono state le elezioni e la nostra Teresa May

0: Un partito molto simpatico, anti matrimoni omosessuali, anti abortisti e soprattutto anti unione con l'Irlanda. Questo partito mi sembra abbastanza
1: pacato,
0: esatto.
1: Riformatore e progressista.
0: Esatto, è un partito abbastanza coerente con il suo nome, e l'unione formerà questa strana maggioranza con Theresa May. È interessante notare che loro sono gli ultimi a volere un hard Brexit, quindi sarà molto difficile per Theresa May proporre quello che aveva promesso prima delle elezioni, cioè una uscita dura e pura, perché sarebbe contro gli interessi del DUP, che non vuole scatenare una guerra interna contro l'altro partito che è a favore della riunificazione con l'Irlanda, e soprattutto non vuole che ci siano problemi economici, sociali e soprattutto di matrice terroristica nel caso ci fossero nuove tensioni con l'Irlanda.
2: Ma ciò non toglie che comunque ci sia una grandissima incertezza a proposito di questa Brexit. Addirittura il Telegraph riporta di un incontro segreto, un po' a umma umma come si dice dalle nostre parti, tra conservatori e laburisti, per invitare la cara May ad una soft Brexit.
1: Sono sulla stessa barca che affonda, d'altronde. Poteva anche non essere così segreto questo incontro. Spieghiamo un attimo cosa intendiamo per hard Brexit e soft Brexit. Allora, hard Brexit ovviamente è fuori da tutto, incondizionatamente, mentre soft Brexit praticamente significherebbe utilizzare, usufruire delle stesse condizioni di paesi, per esempio come la Norvegia, come la Svizzera, che fanno parte in qualche modo del libero mercato, ma che non possono prendere parte alle decisioni, indovinate perché? Perché non sono nel Consiglio Europeo. E questo ci porta a riflettere su cosa? Sul fatto che a giugno gli inglesi hanno votato proprio per non stare nel Consiglio Europeo.
0: C'è una certa goduria da eurocrati che sento nella tua voce.
1: Sì, penso che sì, mi sto per eccitare, prego.
2: Ma a proposito di eurocrati, perché se qui Londra sembra un po', ecco, tentennare, invece il Parlamento Europeo in generale, le istituzioni europee sono prontissime. E a tal proposito abbiamo proprio intervistato Manfred Weber,
1: che è lui.
0: Il falco dei falchi.
1: Guarda in su quando dici Manfred Weber.
2: Chi era costui? Il capo del Partito Popolare, quindi stiamo parlando del braccio non destro, destrissimo di Angela Merkel, il quale ci ha detto quali sono le posizioni dell'Unione Europea nei confronti della Brexit.
3: Eurofonica.
4: Question about Brexit after the elections in the United Kingdom.
5: Qualche domanda a proposito della Brexit. A seguito delle elezioni in Gran Bretagna ci sarà un cambiamento di atteggiamento da parte dell'Unione Europea?
6: No, I don't think so, because we as Europeans...
7: Non penso. Siamo 27 stati. Sappiamo esattamente quello che vogliamo ottenere. Per esempio, la Gran Bretagna deve pagare i conti. Dobbiamo tutelare i cittadini che abitano in Gran Bretagna e viceversa. Stiamo parlando di 4-5 milioni di persone. Non deve esserci un impatto negativo in questo senso della Brexit. Noi sappiamo esattamente quello che vogliamo. Bruxelles è pronta, Roma, Berlino, Parigi sono pronte. È Londra a non esserlo.
6: Rome, Berlin, Paris is ready, but London is not ready. It's the only carousel.
4: And what is the Brussels want?
5: Cosa vuole Bruxelles?
4: What does Brussels want?
6: Yeah. One point is the bill. So who is
7: paying? Primo, i conti. Gli inglesi devono pagare per quello che hanno chiesto. Punto secondo, la cittadinanza. Sicurezze per chi vive in Gran Bretagna affinché possa restare lì anche con la propria famiglia. Poi la questione del conflitto in Irlanda del Nord, che è stato molto violento. Tante persone sono morte. Al momento c'è la pace in questa regione, ma abbiamo paura che questo conflitto possa riaprirsi ora che la Gran Bretagna lascia l'Unione Europea. Dobbiamo evitare che torni la violenza in Irlanda del Nord. Si tratta di diktat, ma dal punto di vista politico estremamente importanti. Le persone si rendono conto che Parigi è stabile, Madrid, Berlino, Roma sono stabili. Sappiamo tutti quello che vogliamo, mentre Londra è un caos. Il messaggio principale è non lasciate l'Unione Europea, perché è importante restare uniti insieme.
6: That Paris is stable, Madrid is stable, Berlin, Rome is stable, we know what we want, and London has a chaos. So the main message is don't leave the European Union, because it's important to stay together.
5: Secondo lei Londra sceglierà una linea dura o più morbida?
7: Si parla di hard o soft Brexit, ma noi non sappiamo cosa vuol dire. Noi pensiamo che si debba restare uniti. La responsabilità delle nostre nazioni è di trovare delle soluzioni ragionevoli per la vita di tutti i giorni dei loro cittadini, per dare loro il meglio. È quello che dovrebbe fare la politica. Noi sappiamo cosa è nel nostro interesse per i cittadini dell'Unione Europea, per gli italiani, gli spagnoli. Gli inglesi al momento non hanno idea di cosa vogliono offrire, e questo è anche un nostro problema. Quando il tuo partner ha un problema, questo diventa anche il tuo.
6: And that is our problem. When you sit together and when one of the partners have no idea, then you have a problem. That is the current problem and hopefully not will overcome this.
4: And what about the date of negotiations? Where are they going?
5: E per quanto riguarda la data di inizio dei negoziati? Si è parlato del 19 giugno, ma non è più sicuro.
7: Al momento si tratta di pura speculazione. Noi siamo pronti, vogliamo iniziare il 19 giugno, ma abbiamo bisogno di un partner che si siede a tavolino con noi. Abbiamo bisogno di un chiaro messaggio da parte di Londra su quello che vogliono ottenere e poi si possono iniziare i negoziati. Di nuovo quindi, noi siamo pronti, l'Europa sta bene, è Londra che ha un grande problema.
6: And London has a big problem.
4: Thank you so much.
5: Eurofonica.
1: Quanto mi piacciono queste voci eurocrati, quanto mi piacciono. E eurocrazia che è anche stata nel corso del tempo la misura del cetriolo, la grandezza delle
0: anguille.
1: Le anguille, esatto. E adesso è anche nuove etichette per gli elettrodomestici. Questo nuovo regolamento, vi ricordate, no, quando andate nei negozi a più, non si è mai capito che cosa si volesse dire. Allora, nuovo regolamento, c'è stata una importante semplificazione a cura, tra l'altro, di un parlamentare italiano del Movimento 5 Stelle, Dario Tamburrano. Sentiamo.
3: Eurofonica!
8: Finalmente, dopo 20 anni di onorato servizio e di successo dell'etichettatura energetica dell'Unione Europea, siamo riusciti a rinnovare le etichette. Perché l'abbiamo dovuto rinnovare? Perché con l'evoluzione tecnologica moltissimi prodotti che ora sono sul mercato sono in classe A+++++ e tendono

0: acquistavano prodotti in classe A pensando di acquistare quasi il meglio, mentre in realtà proprio per il fatto che le classi B sono quasi scomparse per la concorrenza, proprio per il successo del peggio, e questo chiaramente andava a smorzare quello che è l'effetto di risparmio energetico e dell'etichettatura energetica. Quindi per prima cosa abbiamo legiferato in maniera tale che le etichette ritornassero a una scala da A a G, quindi una scala uniforme senza i più, che dà l'idea più chiara di quale sia l'elettrodomestico più efficiente. Però poi noi siamo riusciti anche ad aggiungere un qualcosa in più rispetto alla proposta della Commissione Europea, che va da una parte incontro ai cittadini, dall'altra parte incontro a quello che comunque sarà il futuro del sistema energetico. E che cosa significa? Significa che l'etichetta avrà comunque un riferimento con un QR code, conoscete quei quadratini pixellati bianchi e neri che ogni tanto si vedono sui volantini o sugli annunci pubblicitari, o un link con il computer o comunque con il telefonino puntando il QR code, si potrà aggiungere tramite l'etichetta di carta a quella che è l'etichetta digitale, che sarà innanzitutto nelle 24 lingue dell'Unione Europea, potrà contenere molte più informazioni dell'etichetta e soprattutto questo collegamento è un database con dati aperti, accessibili a chiunque, e questo permetterà di fare i confronti tramite le applicazioni che verranno sviluppate, e gli applicatori già mi hanno contattato molto entusiasti, di poter fare confronti in negozio direttamente tra i vari apparecchi disponibili, e si potrà impostare sull'applicazione quali sono proprio le proprie abitudini di consumo, se sei single, se sei una famiglia numerosa, e l'applicazione ci guiderà nella scelta dell'apparecchio che fa più al caso nostro, perché chiaramente più si usa un apparecchio e più è opportuno acquistarlo che sia energeticamente efficiente, per un maggior risparmio nel costo del tempo. Il maggior prezzo si compensa con l'utilizzo maggiore. E in più guarda al futuro, verso il nuovo modello energetico che noi stiamo cercando di costruire in Europa, e sono certo che ci riusciremo, e questo è un primo passo, perché nell'etichetta verrà indicata la caratteristica di smart energy dell'apparecchio. Che cosa significa un apparecchio smart energy? È un apparecchio in grado di ricevere segnali di prezzo o di congestione della rete elettrica in maniera tale da attivarsi nel momento in cui l'energia costa meno. Questo ha due conseguenze: una diretta per il cittadino, che potrà comunque risparmiare denaro ed energia, e un'altra che è quella di poter utilizzare l'energia quando è più abbondante, quindi soprattutto quando vi sono i picchi di produzione rinnovabile, soprattutto all'interno di un sistema energetico che sarà costruito e alimentato maggiormente da energie rinnovabili. Poi per l'autoproduzione soprattutto, cioè chi avrà un pannello fotovoltaico potrà sfruttare, anche quando non è in casa, l'apparecchio assorbirà direttamente l'energia prodotta da un pannello fotovoltaico.
1: Grazie, è stato detto tutto.
2: Siamo tornati qui in rassegna stampa addirittura, perché dobbiamo parlare della Finlandia, questo stato ridente, molto famoso per il welfare, che sì, tutti quanti invidiamo.
3: Il paese di Babbo Natale.
2: Il paese di Babbo Natale. C'è stata una piccola crisi politica che ha rischiato di mandare a casa il governo di Juha Sipilä, liberal conservatore. Perché? Perché era appoggiato ad un partito notoriamente populista, i veri finlandesi, un partito
3: veramente
2: xenofobo, addirittura anche nei confronti della minoranza svedese all'interno, che io non so come si possa prendere con la minoranza svedese all'interno della Finlandia, non so cosa facciano di male questi poveri svedesi.
3: Avranno le loro ragioni.
2: Comunque è tornato, si è salvato insomma il governo di Sipilä, 20 veri finlandesi su 37 hanno creato questa nuova alternativa e quindi appoggeranno il governo salvato all'ultimo minuto, siamo tutti tranquilli.
4: Parliamo anche di immigrazione, perché la Commissione Europea ha dato il via ad una procedura di infrazione contro Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, perché appunto questi paesi non hanno ospitato le quote di migranti previsti dalla relocation, dalla famosissima relocation. Quindi la Commissione probabilmente procederà contro questi paesi, i quali hanno reagito in maniera abbastanza stizzita. L'Ungheria addirittura ha parlato di un puro ricatto, così appunto come la Polonia, che parla di una decisione sbagliata dell'UE ma da rispettare.
2: Sempre disponibili al dialogo comunque questi amici dell'est, salutiamo gli amici polacchi, cechi.
3: Non so se è diffuso nell'est Europa il latte di soia, ma nel caso i supermercati dovranno prendere delle precauzioni, perché ne

0: nessuno dovrà più scrivere sui contenitori latte di soia, perché non essendo un materiale prodotto dalle mucche, pecore, capre, ma un prodotto vegetale, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è sbagliato dire latte di soia. Non so se voi lo beviate o mangiate, non so sinceramente neanche cosa sia il latte di soia. La questione è nata da un'azione legale che è stata promossa da una società della tutela dei consumatori tedesca, la Verband Soziale Wettbewerb, contro la...
1: Certo, la conosco.
0: Chiaro. Ma l'ho detto perché è molto semplice invece il nome dell'altra controparte, cioè quella che stava scrivendo il nome latte di soia, che è la Tofu Town, semplice e veloce. Quindi, a meno che non sia all'interno di un elenco delle eccezioni, tra cui fanno parte altri quattro prodotti italiani, non si può scrivere latte di soia. Ricordiamo quali sono i prodotti italiani: latte di mandorla, burro di cacao, latte di cocco e fagiolini al burro.
1: Sono d'accordo, perché burro di cacao non ti fa capire esattamente di cosa stai parlando, scusa.
0: Esatto, sono quei termini un po' equivoci,
1: ambiguo,
0: no?
1: Ambiguo, certo.
0: Però in questo momento la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha voluto fugare qualsiasi dubbio e quindi bando a dire il latte di soia. Oh. Parliamo del momento più importante.
2: Esatto. Sì.
1: Che bello, l'illusione di poter lavorare, tutta vostra, via.
2: Oh, entriamo con le nostre fantastiche U-Skills, il momento più atteso di tutta la trasmissione. Siete in cerca di uno stage, di un lavoro, di un periodo di permanenza in qualche istituzione europea? Le U-Skills sono la rubrica per voi.
1: Eccola.
2: Iniziamo con un bello stage dal mediatore europeo di Strasburgo e Bruxelles. Stiamo parlando di un tirocinio presso questo ente che varia dai 4 ai 12 mesi. I requisiti sono essere un cittadino della comunità europea. E qui siamo tutti, più o meno. Avere una laurea in giurisprudenza potrebbe essere qui già un po' più problematico. Conoscere bene inglese, francese e altre due lingue dell'Unione Europea.
0: Quindi tutto quattro.
2: Esatto. È prevista però una retribuzione non specificata, ma prevista. Fino al 31 agosto si può fare domanda. Questi tirocini iniziano a gennaio. E per il modulo di candidatura, come anche per tutte le informazioni, consultate il sito del mediatore europeo.
1: C'è un termine che ricorre: retribuzione prevista non specificata. Questo è meraviglioso. Se invece volete lavorare a Bruxelles presso l'ALDE, il Partito Liberal Democratico Europeo, dovreste mandare l'application a eurobrussels.com. Richiesta esperienza nell'organizzare eventi, la conoscenza dell'inglese, tedesco e la conoscenza del Partito Liberale. Potreste lavorare a Bruxelles per 4 mesi e organizzare il 38esimo congresso di ALDE ad Amsterdam a dicembre. Sono 3-4 cose che messe insieme mi attizzano tantissimo.
0: Bene, lasciamo la tua eccitazione da parte e parliamo di un comitato che non fa eccitare molto i cittadini europei. Lo si conosce poco, ma è molto importante. È il Comitato Economico e Sociale, e a Bruxelles offre un stage per 5 mesi per tutti quelli che abbiano meno di 30 anni. Ovviamente bisogna avere una laurea che sia nel campo del Comitato Economico e Sociale, quindi vi lascio a voi intuire quale. Bisogna conoscere due lingue dell'Unione, una già la sapete se siete nati in questa magnifica Unione Europea. Anche qui la retribuzione è prevista ma non specificata, ovviamente lasciamo la privacy a chi di dovere. Scade il 30 settembre, quindi avete tutta l'estate per pensarci su. Per tutte le info per le candidature, esc.europa.eu.
1: E mentre ci pensate, noi salutiamo tutti coloro che ci hanno aiutato in questa puntata di Strasburgo. Salutiamo Matteo Benedetto alla parte tecnica, salutiamo Francesco Scarfone, Alice Plata che ci ha seguiti tutto il tempo, e la nostra Giuliana accanto a me. Ciao, sei stata meravigliosa, sei stata bravissima. Andrea Fioravanti.
0: Ringraziamo anche tutti gli ascoltatori che ci hanno accompagnato in questi 2 anni. Noi continueremo ovviamente da Strasburgo per il prossimo anno.
1: Beh, la parte tecnica del Parlamento Europeo.
2: Esatto.
1: Che sono tutti meravigliosi.
2: Straordinari.
1: Vi salutiamo, siete straordinari, siete bellissimi. Bartek che ci ospita a casa sua, Nicolà. Abbiamo qualcun altro? Abbiamo gli usceri del Parlamento che sono meravigliosi, e quello lì fuori dalla porta. Abbiamo finito, abbiamo concluso. E ci sentiamo la prossima settimana sempre con Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.

0: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
2: Qu'est-ce que c'est pour toi l'Europe?
3: Pour moi l'Europe c'est une union de différents pays et grâce à ça il n'y a plus de guerre mais on a la paix.
4: L'Europe c'est une région où on peut circuler de pays en pays librement.
5: Pentru mine, Europa înseamnă pace.
6: Moi, l'Europe, c'est un espace de liberté.
7: Un grand voyage.
8: Europe means freedom, peace.
9: Bien que ce n'est pas l'histoire.
10: Pour moi, l'Europe, c'est ma vie.
11: Brivibre.
12: Eurofonica!
13: Oggi, 9 maggio, è la festa d'Europa. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto in questi 70 anni, pace, libertà, democrazia. Ma dobbiamo anche riflettere sulle cose che non funzionano e su ciò che dobbiamo fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni per dare sicurezza ai nostri cittadini, per ridurre la disoccupazione giovanile, per sconfiggere il terrorismo e per risolvere il problema della immigrazione.
12: Eurofonica!
14: You will see that this year's open days are a little bit different because we especially wanted to show this year the pluralism, the political pluralism in the House, so everybody can understand that Europe is about choice, political values among different political options.
15: Cette journée porte ouverte symbolise aujourd'hui tout ce que nous œuvrons aujourd'hui pour l'Europe au quotidien. Une Europe qui est à l'écoute, une Europe qui est accessible, une Europe qui est proche de ses citoyens, une Europe où ils se sentent, où vous vous sentez, en tant que citoyen, se sentir fiers de cette Europe.
12: Eurofonica!
16: 32esima puntata di Eurofonica live sul circuito delle radio universitarie e studentesche italiane, raduni. A tenervi compagnia oggi Rossella e Nicola da Radiofonica di Perugia per una puntata memorabile, Nicola, che in meno di un'ora vi parlerà di tutto quello che succede, che è successo la scorsa settimana in Europa e dintorni, in modo, come diciamo sempre, facile, semplice e soprattutto giovane.
17: Ma da cosa cominciamo, Rossella mia?
16: Oh, partiamo proprio dagli appuntamenti delle istituzioni europee. Questa settimana al Parlamento Europeo ci sarà un'udienza dedicata alla questione dei cittadini dell'Unione e residenti all'interno del Regno Unito. Mentre la commissione d'inchiesta del Parlamento per i Panama Papers, te li ricorderai sicuramente, sì, incontrerà i rappresentanti di 3 giurisdizioni fiscali. A proposito della situazione, soprattutto dei diritti dei cittadini europei residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito invece nell'Unione Europea, la posizione del Parlamento a riguardo è stata molto chiara. Gli interessi dei cittadini devono avere la precedenza nei negoziati della Brexit. Tra gli oratori che sono intervenuti anche il deputato belga Guy Verhofstadt dell'ALDE, coordinatore europeo proprio per i negoziati di Brexit, che non ha mai nascosto una sorta di astio nei confronti del Regno Unito, e Lur Donskoy del gruppo, dello stesso gruppo. Quindi, che cosa succede?
17: Niente, che la Brexit è sempre al centro dell'agenda settimanale, Rossella. C'è altro,
16: so,
17: poi?
16: Lo so, però ieri la commissione d'inchiesta del Parlamento sul riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale ha ascoltato, invece pensa un po' tu, i rappresentanti delle isole del Canale, Gibilterra e Madeira, a proposito dei loro regimi fiscali. Il dibattito si concentrerà sulla cooperazione con l'Unione e sui provvedimenti presi dalle autorità locali contro le imposte fiscali.
17: E cos'altro abbiamo sul menù?
16: Siamo arrivati quasi alla fine, ricordiamo che si avvicina la sessione plenaria di Strasburgo la prossima settimana.
17: Ci sarò, Rossella.
16: Lo so. Dal 15 al 18 maggio la plenaria voterà sulle nuove regole che consentono ai cittadini dell'Unione Europea che si trovano temporaneamente all'estero di accedere tramite i loro account allo streaming per film e contenuti musicali sottoscritti in patria. Quindi una cosa che effettivamente ti può essere molto utile.
17: Mi interessa
16: utile.
17: Molto. Lo so, Netflix,
16: per questo,
17: Netflix.
16: Per questo l'abbiamo scelta. E i membri valuteranno anche i progressi delle riforme in Kosovo e in Serbia. In conclusione, domenica il Parlamento di Strasburgo ha aperto in realtà la settimana scorsa le porte al pubblico con un'occasione da non perdere, appunto, con le istituzioni e i funzionari delle istituzioni europee. Ma arrivati a questo punto, dopo questa gran bella carrellata, direi che possiamo anche spostarci proprio sulle tematiche che tratteremo proprio oggi in puntata. E come sempre parleremo, caro Nicola.
17: Di cosa, Rossella? Diccelo.
16: Nicola, Allora, tu lo sapevi Rossella, che ieri era il 9 maggio, che era ovviamente la festa dell'Europa, che celebra la pace e l'unità in Europa, che coincide anche con l'anniversario della storica dichiarazione Schuman. Per celebrare la festa dell'Europa, le istituzioni europee aprono, hanno aperto al grande pubblico le porte delle loro sedi. Negli uffici locali dell'Unione Europea in Europa e nel resto del mondo sono state organizzate tante attività ed eventi proprio per un pubblico di tutte le età.
17: Nessuno ci ha invitato,
16: No, in realtà potevi tranquillamente andare, loro erano aperti.
17: Chiedo scusa.
16: E hai sentito nel mashup iniziale proprio le voci dei bambini che sono andati a conoscere più da vicino.
17: Non ci andrò perché ci sono i bambini.
16: Comunque, secondo te, come possono aver festeggiato a Bruxelles? Ce lo spiega nel prossimo servizio Alice Masioni di You Radio direttamente da Bruxelles.
12: Eurofonica.
11: 9 maggio, festa dell'Europa. Ma come si festeggia in quella che dell'Europa può essere considerata la capitale? Per celebrare il momento in cui quasi 70 anni fa Robert Schuman presentava per la prima volta il piano sulla cooperazione economica ideato da Jean Monnet, Bruxelles apre letteralmente le porte di tutte le sue istituzioni. Da Schuman a Luxembourg, da Parlement al Parlamento, passando per il nuovo Europa Building e la House of European History, lo scorso sabato 6 maggio il quartiere europeo ha subito una vera e propria invasione pacifica. Lunghe code, palloncini, bandierine gialle su sfondo blu e ogni sorta di gadget a tema UE e tante attività pensate per tutti. C'è poco spazio per le polemiche e per l'euroscetticismo in questo sabato di festa, ce n'è molto di più per mostrare a chiunque voglia il funzionamento delle istituzioni europee e di ogni singola agenzia o dipartimento e il modo in cui queste influenzano concretamente la nostra vita quotidiana. Sarà che si gioca in casa, ma l'Open Day Made in EU è un vero e proprio successo. Con una partecipazione molto alta, l'impressione è che i visitatori si portino a casa, oltre ai gadget, anche un po' di consapevolezza in più riguardo all'Unione Europea e al suo lavoro. Nessuna nota negativa, o quasi. Chiunque sia passato davanti allo stand del Regno Unito si è chiesto infatti come mai fosse completamente deserto. Giusto una bandierina e niente di più. Niente informazioni, niente gadget, nessun volontario che ti parlasse del ruolo di Londra all'interno dell'UE. Che sia stata una mossa per far capire a tutti che la Brexit è ormai realtà? Ma come viene vissuta questa Europa a porte aperte da chi ci lavora? Lasciamo la parola a Tommaso, stagista al Consiglio dell'Unione Europea nel Dipartimento Comunicazione.
18: Come è passata la giornata di sabato?
19: Sabato scorso sono stato volontario per gli Open Days dell'Unione Europea, in particolare all'interno del Justus Lipsius, la sede del Consiglio dell'Unione Europea, e mi occupavo dello stand social media dove si svolgevano due attività. Una era una web quest, ovvero un'attività in cui bisognava rispondere a delle domande cercando le risposte sul sito al fine di familiarizzare i visitatori con il contenuto e il funzionamento del nostro sito. E un'altra attività era un'attività più ludica, dove bisognava posizionare delle foto sui vari paesi su una cartina con i vari paesi dell'Unione Europea, e poi se si voleva si poteva fare una foto che poi sarebbe stata postata su Facebook.
18: Che tipo di persone si sono presentate al tuo stand?
19: Ma persone di ogni genere, da una coppia di anziani fiamminghi a una giovane famiglia tedesca, spagnoli, italiani, studenti, giornalisti, persone di ogni tipo e di ogni età.
18: Cosa ti è piaciuto di più di tutta la giornata?
19: La cosa che mi è piaciuta di più è stato l'entusiasmo che si poteva sentire palpabile tra tutti i funzionari, gli stagisti e il personale dell'Unione Europea la mattina prima di aprire le porte ai visitatori e anche durante il corso della giornata e alla fine. Perché si poteva sentire pienamente l'entusiasmo, la voglia di farsi conoscere, di avere un contatto reale con la gente e di far vedere che l'Unione Europea è fatta da persone e lavora per le persone.
18: E per finire, cosa pensi di eventi di questo tipo? Bisognerebbe farne di più? Qual è la tua impressione generale?
19: Beh, penso sia molto importante un evento di questo genere, perché permette alle persone di vedere, come ho detto poco fa, che l'Unione Europea è composta da cittadini, da persone come tu ed io e come chiunque altro in Europa, e che fa vedere come queste persone si impegnino ogni giorno con i propri limiti e le proprie possibilità, come ognuno di noi, a far sì che l'Unione Europea sia un posto migliore per tutti. Quindi credo sia veramente importante organizzarne di più e soprattutto avere una portata maggiore su tutto il territorio europeo, perché alla fine è vero che Bruxelles è la capitale dell'Europa, ma siamo tutti cittadini europei.
11: Alice Mazzoni per Eurofonica da Bruxelles.
16: Eh sì, Nicola, erano tante le città che hanno festeggiato il 9 maggio in Europa, ma anche in Italia. Alcune hanno festeggiato colorando di blu i loro monumenti principali. E, sono stati fatti incontri, iniziative, eventi, lo diceva prima la stessa Alice, ma c'è davvero qualcosa da festeggiare? Se, per esempio, io ti dico pigs, a te cosa viene in mente?
17: Ma io penso ai paesi del sud d'Europa.
16: Vabbè, sì, vabbè.
17: A quei maialini che amano mangiare tanto e non dare niente in cambio all'Europa. Siamo allora, noi, i brutti paesi del sud.
16: Allora, in realtà te la sei un po' giocata, ma sì, pigs è proprio il neologismo coniato dal giornalismo economico che nel 2009 aveva creato un acronimo, è un acronimo che sta per la sigla dei 5 paesi dell'Unione Europea considerati particolarmente a rischio da un punto di vista della stabilità economica, e sono, guarda caso, proprio Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna.
17: Dove si mangia pesante.
16: Bene, sì. Certo è che le dinamiche economiche che stiamo vivendo oggi all'interno dell'area euro sono estremamente complesse, però non è che sembra che ci sia proprio molto da festeggiare. È un po' questo proprio il senso anche del film Pigs, ovvero come imparai a preoccuparmi e combattere l'austerity. A raccontarci questi paesi un po' maiali con inguaribili problemi strutturali, forse secondo alcuni addirittura antropologici, è Fabiano Catania da Radio Eco Pisa, direttamente al prossimo servizio.
17: Il più mago del magro della redazione, insomma.
20: Eurofonica.
21: Tre città, una sola voce.
22: 6023.
23: Sono le 10
24: e 34 minuti.
25: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
26: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
27: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
28: Di che cosa vi occupate?
27: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
28: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
27: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
28: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
27: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'ALPA e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
28: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
27: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
28: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
27: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
28: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
27: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
28: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
27: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
26: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
21: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
22: 6023.
29: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
30: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
29: Paolo Borsellino.
0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Radio 6023. 6023. 6023.it.
26: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
4: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
3: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale, noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
4: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
3: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
4: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
3: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
26: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
29: 62-3
5: 6-0-20 che?
6: 60-23
5: 6-0-2-3
29: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
6: E che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
6: Cosa fate qua oggi?
5: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
6: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
5: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
8: Sessanta due tre.
9: Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: sono i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
1: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
0: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
3: Ahmed, a tu da venire qua?
4: Adesso arrivo, non rompere!
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonoanch'io.it.
5: Tre città, una sola voce. 6023. Radio 6023.
6: Radio 6023.
5: 6023.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
5: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
4: Paolo Borsellino.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Il sogno con Antonella.
8: Di che cosa vi occupate?
7: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
8: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
7: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
8: E le pagine quindi sono nome?
7: Il sogno con Antonella.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: 62-3
10: 6-0-20 che?
11: 60-23
10: 6-0-2-3
9: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: Radio 6023.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mottarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.

0: È l'una.
1: Più o meno.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Sound System, Radio 6
8: 0
7: 23
8: Luciano.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese, che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due, per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella. C'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto, che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dalla scuola, in sostanza.
10: Avete anche degli altri contatti social?
9: Prego.
11: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: 62-3
13: 6020 che?
14: 60-23
13: 6023
12: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.